le zanzare, gli amori traditi, gli amori ritrovati, l'estate, il mese più bello dell'anno per chi si trova in vacanza, magari il peggiore per chi si trova a lavorare, però c'è qualcosa che mette tutti d'accordo. Summer Compilation. Un'ora di musica che ascolteremo insieme. Sono Nicolò Torielli, come state? Come sta andando quest'estate che ormai è quasi agli sgoccioli? Non mi interessa, non voglio e non cerco una risposta. Quello che cercheremo di dare e di fare per voi è rinfrescarvi. Rinfrescarvi con tre brani. Partiamo con Malcolm Todd Earrings, a seguire Meghan Trainor con Criminals, per poi concludere con i Maroon 5 e la loro Heroin. 105 Summer Compilation. Noi siamo qua.

Maroon 5, Heroin Summer Compilation. Adesso andiamo ad ascoltarci Anna con What Girl Wasted. Anna che l'ha presentata tra l'altro sul palco del 105 Summer Festival di Ferrara, data dove ero presente. Incredibile, è riuscita a infiammare il pubblico, come siamo certi stia infiammando tutti i palchi d'Italia. E a seguire arriva

0: Kumbaya, Zerb, Sofia Anzau, Izibizu.
1: Summer Compilation. Ancora tanta musica da ascoltare insieme. Musica presa dalla playlist di Radio 105 in quest'estate caldissima. Hanno già detto l'estate più calda degli ultimi 50 anni? Non lo so, però quello che posso dirvi è l'estate più suonata di sé.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
6: Io mi immagino voi lì belli sdraiati in spiaggia a sorseggiare un bel cocktail, magari ad osservare quella splendida fanciulla che sta passando, quello splendido fanciullo che sta passando, oppure magari niente di più falso perché vi state trovando al lavoro. Summer Compilation, non vi preoccupate, ci siamo qui noi con una serie di brani pronti per rinfrescarvi. Adesso noi ci ascoltiamo Karol G insieme a Manu Chao con Vagliando pure il mondo. A seguire ci sarà Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, per poi chiudere questa terna con Alok e Jesse Glynn con Summer's Back.

Era Alok e Jesse Green con Summer's Back, Summer Compilation. Sono Nicolò Torielli. Adesso andiamo ad ascoltarci Madonna con la sua Danseteria, Harry Style con Dance No More, per poi chiudere con Samurai J e la sua Flamenco Paranoia. Flamenco Paranoia che stiamo ascoltando ovunque, dappertutto. E quindi perché privarvene qui all'interno della Summer Compilation?

Era Samurai J con Flamenco Paranoia. Tra l'altro si è tolto le treccine. Samurai J si è tolto le sue treccine ed è ritornato con la sua capigliatura naturale, mi verrebbe da dire quasi stile telespalla Bob. Una cosa però continua a rimanere la stessa: la sua voglia di fare musica, come la nostra voglia di farvela ascoltare qui all'interno di Summer Compilation. Ora a seguire ascolteremo Sky Newman con Man of the House, Sabrina Carpenter con Tears, Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga.

Emma, Fibra Antidroga, Summer Compilation, un brano dietro l'altro, senza darvi il tempo di respirare, ma solo quello di refrigerare. Sono Nicolò Torielli e abbiamo ancora altri brani da ascoltare insieme affinché quest'estate possa concludersi nel migliore dei modi. C'è ancora tempo per vivere l'amore, c'è ancora tempo per incontrare magari la propria anima gemella, ma soprattutto c'è ancora tempo per ascoltare buona musica.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.0.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: In quest'estate che sembra non trovare una tregua per il refrigerio, ci siamo qui noi con Summer Compilation. Sono Nicola Torielli. Prima di concludere, ultima ventata di freschezza e di buona musica. Arrivano Tame Impala insieme a Jenny con la loro Dracula e The Weeknd con Save Your Tears. Se non è refrigerio questo, che cos'è?

The Weeknd con Save Your Tears. 105 Summer Compilation termina qui. Sono Nicola Torielli, grazie di cuore per averci ascoltato, sperando di avervi dato la giusta ventata di freschezza. E se non è stata una ventata di freschezza, è stata certamente una ventata di buona musica. Grazie di cuore alla regia, sempre presente in quest'estate torridissima. Fortuna che abbiamo l'aria condizionata qua dentro e soprattutto un sacco di brani incredibili. Ci sentiamo alla prossima.

0: buongiorno e buon sabato 8 di agosto, buongiorno a tutti quanti. Sono le 10 in punto, si è chiuso il programma precedente che si chiama Tutto Bene a 105 e si riapre questo programma, quello presente, Tutto Bene a 105, ma nella sua parte 2. Quindi ringrazio Dario Micolani e Edoardo Mecca che vi hanno tenuto compagnia fino ad adesso, dalle 8 alle 10, come detto nella parte 2, e il programma rimane comunque quello in cui siamo presi tutti un pochino bene, però stavolta siete purtroppo, mi dispiace, cioè lo sapete che io vi chiedo sempre scusa in anticipo perché metto le mani avanti, siete in mia compagnia, sono Linda Pani, buongiorno a tutti, ben ritrovati, di solito noi ci sentiamo il sabato e la domenica a quest'ora, però magari in tutti questi spostamenti di agosto qualcuno mi sente per la prima volta, ecco sappiate che mi dispiace, ecco comunque a prescindere così, dalle 10 alle 12 insieme, quindi un paio d'ore di tanta musica, un po' di chiacchiere tra di noi, sapete che siete i grandi protagonisti di questo programma, quindi interagiremo, chiacchiereremo un pochino, giocheremo anche più tardi e quindi niente, ci aspettano due ore belle piene, ma soprattutto belle piene perché dall'altra parte del vetro c'è lui, il nostro Davidino.
1: Buongiorno, ciao Linda.
0: Ciao Davidino, che ciao. Bello ritrovarti, hai finito di fare le ferie?
1: Sì, sì, sono tornato oggi. Solo oggi perché ci sei tu. Sì.
0: Sì, falso. Falso e ruffiano. Però che bello, sono contenta, te le sei meritate, queste
1: ma sai
0: ferie.
1: Ma cosa ti dico io?
2: Sei bella, sai.
0: Grazie Davidino, grazie mille. Sono davvero contenta di ritrovarti. Sono veramente tanto contenta. C'hai gli occhi azzurri come il mare di Lampedusa dove sei appena stato.
1: Sì,
0: posso dire che sei un birichino? sei veramente un birichino, Davidino. Va bene, salutiamo anche il resto del team di Tutto Bene a 105 e anche Asia in redazione, la Ele al centralino, presentissima. Buongiornissimo a te Ele e ovviamente tutti voi che siete dall'altra parte della radio in questo sabato mattina. Cosa state facendo? Come state? Cioè la prima domanda che vi faccio in assoluto è tutto bene con il punto di domanda. Così giusto per confermare che il nome del programma sia giusto. Tanto sarà molto easy, no? Questo weekend. Secondo me tanta gente si sta spostando, sta iniziando le ferie o magari si fa uno dei primi weekend di agosto fuori porta. Quindi intanto ci diamo il buongiorno al 342 41 15 105 e adesso sul volume che è arrivata... Peggy Goo.

0: Dalle 10 alle 12 su Radio 105 c'è Linda Pani.
1: Grande, grazie, grazie. Allora, lui dovete sapere che è un nostro fedelissimo ascoltatore, che ogni tanto manda i messaggi che sembrano dei provini per entrare in radio. Quindi grazie per questo disannuncio, e annuncio mi ha presentata lui. Non avendo nessun conduttore insieme a me, allora ecco che arriva lui in soccorso e mi introduce. Buongiorno a tutti, come detto sono Linda Pani. Buongiornissimo, tutto bene col punto di domanda questa mattina? Siamo live, sono le 10 da 6 minuti rigorosamente in diretta per farci compagnia anche in questa estate. Allora, all'appello hanno risposto un po' di persone, tipo Nicola dalla Sardegna, buongiorno, Ross da Voghera, che finalmente, una volta che non lavorava, dato che lavora sempre, dice: naturalmente mi sono svegliata con la cervicale, per cui tutto bene per niente, e te pareva, eccola là. Mannaggia Ross, ti abbraccio, spero piano però, perché sennò la cervicale ti fa più male. Emiliano da San Severino Marco, e tutto bene, insomma, lavorando da stamattina alle 4:30, effettivamente, cioè per te ormai praticamente la giornata è finita. Invece Marco da Aosta dice: qui non ci si ferma mai, meno male che ci siete voi di 105. Grazie. Io tra poco dovrò fare gli spaghetti alle vongole, speriamo che mi vengano bene per la prima volta, insomma sono un po' preoccupato. Allora, guarda, ironia del caso, pure mio papà oggi deve fare gli spaghetti alle vongole,
2: sì,
1: per pranzo.
2: Ma alle 10 del mattino?
1: Vabbè, ma guarda che mio papà ha già messo le vongole a sprugare, le ha messe lì.
2: Gianfranco.
1: Allora, ci ha messo allora tu devi mettere le vongole dentro una teglia, ok, con un po' di acqua salata, quindi metti un po' di acqua e un po' di sale e le metti a riposare così. Poi ci metti la stagnola con dei buchi e le lasci riposare così loro spurgano per bene, ok? Quindi tu le sentirai che fanno con tutti i loro schizzetti, così loro si liberano dalla sabbietta. Dopodiché in una padella ci metti un po' di aglio, un po' di olio, butti le vongole, ok? Nel mentre metti a cuocere la pasta, quando è quasi a cottura la sposti in mezzo alle vongole con un po' di acqua di cottura e finisci la cottura degli spaghetti in modo che rimangano al dente e che tutto l'olio e tutto il succo delle vongole e che l'aglio creino, insieme all'acqua della cottura della pasta, creino la famosa cremina della pasta con le vongole.
2: Adesso piantala, perché mi stai facendo venire una fame allucinante.
1: Sì, infatti sono solo le 10 da 8 minuti, quindi lo so. Un po' di prezzemolo e un po' di pepe, chi c'è?
3: Ciao Linda, un saluto da Paolo, Marica e Asia, che stiamo andando in Abruzzo.
4: Ciao!
1: Grandi! Ciao ragazzi, buongiorno, buon viaggio. Beh, buon viaggio a tutti coloro che in questo momento sono in macchina. Non so come sia la situazione traffico, abbiamo sentito il traffico poco fa, ma sappiamo che nel giro di pochi minuti le cose cambiano, quindi più tardi scopriremo la situazione. Quindi anche se siete in mezzo al traffico, noi di 105 ci siamo a tenervi compagnia. Chi c'è?
5: Spero che la stagione estiva non finisca mai, perché sentire Linda tutti i giorni è un onore, è una gioia, è una bellezza. Ti amo Linda. Tony.
1: Oddio. Grazie. Aspetta, adesso io ho una domanda. Ma è Tony di Tony e Ross?
2: No,
1: è un altro Tony. Vabbè, ti ringrazio, sei gentilissimo. Però no, per carità. Cioè, tutto molto bello, però vorrei andare un pochino in ferie anch'io.

0: Gardaland e stiamo ascoltando il vostro programma. Ciao
1: amori, amorina, bravi, beh, buona giornata. Ciao. Lì ciao. È bellissimo.
0: Ciao,
1: buona ciao. Giornata a voi. Ciao, buona giornata a voi. Passa, ci fermiamo. Ciao, buona giornata a voi. E non posso non risponderle quando sento la sua vocina, no, creatura?
0: Ciao.
1: Beh, divertitevi. Ciao. Allora, saluti anche a Marco ed Elisa di Fiume Veneto, anche a Marzia e William che iniziano le ferie, sono in viaggio verso Cavalese. Un po' di rallentamenti, ma tutto bene, quindi buone ferie, raga. E anche Donato, Silvia e Gabriele che sono in viaggio verso Bari da Sassuolo. Mazza. Oh, è lunga. Vabbè, mi raccomando, ascoltate Radio 105 tutto il tempo, dai. E poi invece volevo rispondere a Roby da Ventimiglia. No, io penso di avere lontani parenti ovunque senza saperlo. Non lo so, perché il cognome Pani è molto diffuso, parte dalla Sardegna ma si è cominciato ad allargare a macchia d'olio un po' in tutta l'Italia. Ma conosco solamente i rami, diciamo, più vicini a me, che sono qui in Veneto. Il mio bisnonno era sardo, l'unica notizia che ho. Va bene, 342 41 15 105, diamoci il buongiorno, ma soprattutto tutto bene? Puntolino vai.

0: 24K Golden e Ian Dior Mood dal 2020 suona così e ci piace tanto perché c'ha proprio un bel mood su Radio 105. Chi c'è?
1: Ciao, siamo Vicky
2: e Alex.
1: Potremmo ascoltare la canzone Per sempre sì di Sal da Vinci?
2: Visto che oggi non andiamo in piscina.
1: Per favore, grazie, ciao.
0: Ciao ragazzi, vabbè, Davidino, a te.
3: Dimmi, sì sì, eccola.
0: Vai. Ma non è questa!

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: dire.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Ah, scusate, lo dovrò disannunciare sempre così questo disco.
0: Che battutona.
1: Mamma mia, che sapide gag, che spasso. Ma quanto ce la stiamo spassando qui. Tutto bene a 105, qui su Radio 105. Sono le 10.30 quasi, fra qualche secondo. Buongiornissimo a tutti, io sono Linda Pani. C'è il nostro Davidino in regia e ovviamente ci siete tutti voi dall'altra parte della radio. Insomma, ci siamo dati per la prima manciata di minuti, insomma, il buongiorno, giusto per capire chi ci fosse all'ascolto. Ma adesso siete ovviamente gentilmente invitati a rispondere a quello che vi sto per chiedere in maniera molto molto easy. Allora ringrazio Asia in redazione che mi ha fornito questa notizia, che parla praticamente degli empty weekend, che sono letteralmente i weekend. Ringrazio Asia in redazione che mi ha fornito questa notizia, che parla praticamente degli empty weekend, che sono letteralmente i weekend.

E ci lasciamo andare totalmente all'improvvisazione, dove praticamente si fa il minimo sforzo, quindi si cerca di tenere il weekend libero senza fare niente. Però già questa mattina, nei primi messaggi dove vi chiedevo insomma come state, se state bene, tanti di voi invece ce l'hanno il weekend programmato, perché hanno programmato il viaggio, hanno programmato uno spostamento, hanno programmato un'attività all'aperto. Magari qualcuno sta anche lavorando e quindi di conseguenza una sorta di piano di programmazione c'è. Quindi, questa mattina io, giusto per capire chi c'è all'ascolto in questo 8 di agosto, l'estate, agosto, è un momento un pochino strano, no? Di gente che va, di gente che viene, al 342 41 15 105 vi vorrei dividere proprio in due squadre. Quelli del weekend vuoto, cioè quelli che tra oggi e domani non hanno organizzato proprio niente, non voglio fare niente. E quelli che invece hanno il weekend programmato. Quindi team programmati e quindi weekend pieno, scusate, team weekend pieno e team weekend vuoto. E ovviamente se avete programmi, ditemeli che voglio farmi un po' i cavoli vostri. 342 41 15 105.

0: E senti come spinge, Madonna. Everybody get up and dance. Eh certo, si balla e come, con la musica di Radio 105 anche in quest'estate 2026. Allora, vi raccontavo di questa notizia, dei benefici che dovrebbero fare i weekend vuoti, quindi liberi da ogni programma, da ogni scaletta di cose da fare, e vi ho divisi in due squadre: se siete nella squadra dei weekend vuoti o la squadra dei weekend pieni. Ovviamente, se avete dei programmi, fateceli sapere. Chi c'è?
1: Noi invece stiamo partendo per andare in Trentino, in Val d'Aora. È dalle 5 che vi ascoltiamo. Ciao!
0: Ecco. Ciao, bella, bella, bella.
2: E
0: va
2: se
0: bene
2: fai 30
0: così.
2: Fai anche Trentino.
0: Bravo. Bravo, bravo. Allora, c'è una categoria di ascoltatori che è ascoltatori più simpatici degli speaker, e c'è un'altra categoria, tecnici che stanno dalla parte sbagliata del vetro e che anche loro sono più simpatici degli speaker. Davidino, ormai io ti lascio, abbiamo preso secondo me la edomecchite tutti e due,
2: sì,
0: però
2: sì, sì.
0: Probabile,
2: me ne vanto comunque.
0: E certo, pure io. Ciao a tutti, sono Isabella da Montevecchia, provincia di Lecco. Guarda Linda, purtroppo, ma neanche tanto, alla fine i weekend vuoti sono quelli che stiamo facendo tutti noi che non abbiamo ferie ancora, oppure siamo a casa perché a livello economico si fa una fatica quando ci si muove in famiglia per fare qualche attività. Ne parlavano anche i ragazzi questa mattina. Purtroppo quell'aspetto lì ovviamente è limitante, quindi un abbraccio a tutte le persone che vorrebbero magari spostarsi un pochino di più ma fanno fatica economicamente a farlo. Purtroppo sono tempi duri e difficili per tante persone. Chi c'è?
3: Buongiorno, buongiornissimo. Io
0: buongiornissimo.
3: Torno dal lavoro, ho fatto la notte, adesso smonto, vado a casa. Un bacio e buone ferie a tutti.
0: Che carina, brava brava, buon riposo, buona nanna, buona nanna. 342 41 15 105, squadra weekend vuoti o squadra weekend pieni?

0: Disco di Harry Styles, Dance No More, qui su Radio 105. Tutto bene a 105? Voi da che parte state? Siete della squadra weekend pieno, della squadra weekend vuoto? Noi siamo team partenza per le vacanze, ci scrive qualcuno. Due settimane di sole, mare, bagni e dolce far niente. Questo è un grandissimo lusso, il dolce far niente. Da che parte sto? Sto stirandomi le camicie e poi faccio le pulizie di casa. Max da Loggia. Diciamo che comunque è un programmino, quindi stai dalla parte del weekend pieno, pieno di camicie e pieno di pulizie da fare, però è comunque bello pieno. Che palle stirare le camicie, ti sono vicino Max. Poi abbiamo Raffaele da Pesaro che dice: domani parto per Losanna in Svizzera, vado a trovare mia sorella per 4 giorni. Che bello, un abbraccio a te Raffaele. Dai, qualche programmino ce l'avete, eh? Vedo che tanti messaggi stanno dicendo comunque preferisco i weekend vuoti, però tanti di voi in realtà hanno un sacco di cose da fare. Poi Paolo da Villa: buongiorno, weekend mangio, bevo e me ne fotto. E direi che qui abbiamo l'apice della bellezza. Chi c'è?
1: Luzzico, magari un paninetto così?
0: Un paninetto così, esatto. Se avete in programma di mangiare un paninetto così, è comunque sempre buono. E tu, quindi, che cosa fai stasera? Come cantano?

0: disco di SZA con Justin Timberlake, The Other Side, qui su Radio 105. Gabriele da Lecce dice: faccio parte del weekend vuoto, anche se in questo periodo di vacanza c'è da dire che i giorni mi sembrano tutti uguali, non esistono per adesso weekend, che effettivamente è una sensazione che abbiamo provato secondo me da bambini, da ragazzini, cioè che d'estate perdi completamente la cognizione del tempo e quindi tutti i giorni ti sembrano uguali, non sai se è lunedì, non sai se è giovedì, non sai se è domenica, non sai che ore sono, non sai se è inizio, metà o fine agosto, cioè perdi completamente ogni riferimento temporale, e questa è una sensazione secondo me bellissima, che è veramente uno dei lussi della vita. Infatti quanto si stava bene quando si era piccini, quanto si stava bene da bambini, non c'erano le tasse da pagare, non c'era da fare niente, c'era solamente da mangiare, giocare, fare la cacca. Che bei tempi. Oh, chi c'è?
1: Sai cosa faccio io?
0: Cosa fai tu?
1: Cosa ti dedico?
0: Cosa mi dedichi?
2: Ti dedico le autostrade.
0: Ma basta, ma io voglio tornare bambina, non voglio stare in mezzo al traffico. Vai, sentiamo. Ciao.

0: Moving to the Sun, Yücel, qui su Radio 105 ad aprire la seconda ora di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2, quindi dalle 10 alle 12 siamo arrivati proprio a metà strada perché sono le 11 da 3 minuti. Buongiorno a tutti, io sono Linda Pani, in regia c'è il nostro Davidino e ovviamente ci siete tutti voi che avete o programmi oppure in programma niente da fare, perché fino a qualche minuto fa vi chiedevo appunto se il vostro weekend è pieno oppure vuoto, per dividervi un po' in due squadre, no? E capire un pochino com'è il vostro stile di vita, soprattutto in questa fase dell'anno dove ci sono tante partenze, tanti rientri, tante partenze come quella di Melissa e Fabrizio che sono in viaggio dalla Svizzera verso il Salento e dopo ben 13 ore di viaggio sono quasi a casa, quindi forza ragazzi, tenete duro, 13 ore sono tante, però 13 ore di Radio 105, quindi va benissimo, tutto bene, come il nome del programma, va benissimo così. Giuseppe da Ginevra, lui non riesce a tenere i weekend vuoti, non gli piacciono, lui deve per forza fare qualcosa. Stamattina per esempio sveglia alle 6, mamma mia, perché ti devi svegliare alle 6 anche il sabato? Ah! Colazione, spesa, adesso è in palestra e dopo va in piscina con suo figlio, però dai, almeno dai, è un programmino perlomeno abbastanza elastico, cioè nel senso che è piacevole, quindi va bene, se sono programmi insomma positivi, volti comunque a fare un qualcosa che ci piace, alla fine va benissimo così. E poi per esempio c'è un'altra persona che ci dice: sarebbe bello andare al mare o in montagna, ma stasera inizia la sagra del frico a Carpacco e sono lì a dare una mano, e mi sembra che la sagra del frico sia una priorità, vero Davidino? Il frico, cioè ragazzi, quando il frico chiama,
1: patrimonio dell'UNESCO.
0: Patrimonio dell'UNESCO, tira di più un boccone di frico che è, capito? È buono,
1: oddio.
0: Sì, buono.
1: Sì.
0: No, beh, dai, sì. L'ho mangiato l'altro giorno, mazza che buono. Raga, c'è un sacco di gente che non ha mai assaggiato il frico nella vita, dovete assolutamente, assolutamente rimediare. Va bene, adesso mettiamo un bel dischetto, dopodiché vi racconto un paio di cose, una che è inerente a una giornata mondiale che è oggi, e sempre quando qualcuno non pianifica i weekend, che cosa succede? Quindi mi raccomando, state qua sul volume!

0: Io ho una teoria che è quella che la programmazione musicale di una radio lo sa quello che stai per dire, lo sa quello che stai facendo, quello che stai dicendo in onda, perché delle volte si trovano dei dischi che sono in qualche modo correlati con quello che stai dicendo. Allora, questo che abbiamo appena passato è Animal delle Cat's Eye, e adesso volevo raccontarvi che oggi, 8 agosto, è la giornata mondiale del gatto. Ecco, era giusto per dare questa info, quindi celebriamo i gatti oggi come tutti i giorni. Io che sono un amante dei felini non potevo esimermi dal fare... Oh, quello era un cane però, Davidino, lo so che tu c'hai i lati che... Ok, ma questa sono... Oh, e chi siamo? Uno zoo, non ho capito. Basta! Aspetta, una domanda, Davidino. Ma questo è Edo Mecca che imita gli animali? No, sono suoni veri. Ah, ok, no, giusto per sapere. Quindi niente, auguri a tutti i gatti oggi come tutti i giorni. Ecco, così, giusto per dire. Allora, Marco da Spoleto dice: io sto potando le piante a casa, ma com'è fatto il frigo? Quindi prego, Davidino, a lei, maestro, che chi meglio di lei lo può spiegare.
1: Allora, diciamo che il frigo ovviamente viene fatto con le patate, cipolla e vari formaggi tipici friulani, tipo il montasio e altri formaggi freschi.
0: Esattamente, viene tutto compensato.
1: Diciamo che tra virgolette, tipo uno sformato di patate, cipolla e formaggio.
0: Soprattutto formaggio. Tra l'altro sono andata a fare una gita notturna in un caseificio proprio la settimana scorsa. Non chiedetemi, non vi sto qui a spiegare per quale motivo ci sono finita di notte, vabbè, dettagli. E ci spiegava il ragazzo che si occupa proprio dei formaggi che la cosa ideale è il formaggio con il latte crudo. Quindi per fare il frico, perché questa cosa ti permette di creare quella pellicola doratina, quindi quella sbruciacchiatura doratina del frico, che è proprio tipica e che lo rende ovviamente ancora più buono. Ecco, così, giusto per dare qualche info per chi non avesse mai mangiato il frico nella vita. Se avete occasione di assaggiarlo, fatelo, perché è veramente veramente buono. Un saluto anche a Massimo, Erika, Riccardo e Noemi, che invece trascorreranno il weekend a Livigno. Vacanze, quanta gente che va in vacanza, ma beati voi, ragazzi.

0: Questo disco ha già 4 anni. Darin Satisfaction qui su Radio 105. Satisfaction, io quando leggo Satisfaction però mi viene in mente un'altra Satisfaction, quindi è strano disannunciare questo disco, ma quando la tua testa suona diversamente. Va bene, tutto bene comunque, l'avevamo detto già dall'inizio, scusate, mi dispiace, metto le mani avanti, purtroppo ci sono io in questo periodo, quindi sappiate che ogni tanto si ciancia le bande e ogni tanto si banda le ciance. Allora, no, soltanto per dirvi una cosa molto importante, che fra poco si gioca, quindi intanto segnatevi il numero se ancora non l'avete fatto, 342 41 15 105, lo salvate in rubrica con il nome Radio 105, aprite la chat di WhatsApp e mi raccomando, preparatevi, state qua, anche se siete in macchina con la vostra famiglia o se siete a casa da soli, vi scervellate perché fra poco si gioca e vediamo chi sarà il più veloce, quindi mi raccomando, state qua che ci siamo. Chi c'è?
1: Ciao Radio 105, stiamo andando in Sicilia, vi saluta Gabriele e Giuseppe. Potete mettere per caso Arcobaleno di Jolier? Grazie.
0: Ah, ok, allora intanto ciao ragazzi, buon viaggio. E Davidino, possiamo metterla?
2: Ah, certo, senti qua che bella canzone.
0: Vai. Ma ancora? Ma non è questa? Questa è la sigla, è la pubblicità.
2: Ciao.
0: Non è Jolier.
2: Tra poco, ciao.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Il disco di Bausa, Lose Myself, è il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana evidenziato di colore giallo, color Radio 105. E adesso, come detto, è arrivato il momento di giocare. Allora, come funziona il gioco? Praticamente io vi leggerò, vi reciterò il testo di una canzone. Quindi è una canzone recitata, ho preso un pezzettino e l'ho cambiato un po' con la metrica, un po' con il ritmo e tutto quanto. Se voi avete il testo in testa e riconoscete di che canzone si tratta, al 342 41 15 105 dovete essere i più veloci a indicare titolo e artista. Mi raccomando, devono esserci entrambe, titolo e artista. La nostra Ele al centralino selezionerà il più veloce e chi vince verrà in diretta con noi, così ci salutiamo. Va bene, siete pronti? Telefono alla mano. L'abbiamo provato nei giorni scorsi, quindi mi raccomando, non deludetemi. È un po' difficile. No, no, non è troppo difficile. Vado. E riconobbi il tuo sguardo in quello di un passante, ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo quando sei il più grande sogno, il più grande incubo? Siamo figli di mondi diversi, una sola memoria che cancella e disegna distratta la stessa storia. E ti scorderai di me. Quando piove, i profili e le case ricordano te. E sarà bellissimo perché gioia e dolore hanno lo stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore e tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza, semmai mi vorrai ferire.
1: 342 41 15 105, che canzone è? Titolo facile, e artista.
0: Dai, oggi non era difficile, ne ho fatte di più difficili. Dai, non era difficile. Magari in primo momento un po' così che ti scrocchia nella testa, dici che cos'è, ma poi in teoria dovrebbe risvegliarsi un ricordo. Allora, il più veloce vincerà l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto in onda al telefono. Quindi forza!

0: smoke the pain away.
1: Il disco di Calvin Harris, Smoke the Pain Away, dall'anno scorso qui su Radio 105. Abbiamo giocato alla canzone recitata, quindi del testo in testa, e devo dire che siete stati quasi quasi tutti bravissimi, perché la gran parte di voi ha indovinato. Infatti forse era un po' più difficilina ieri, però la gran parte di voi ha indovinato. Qualcuno ci è andato vicino, qualcuno acqua, però la più veloce è stata Silvia da Sassuolo al telefono con noi. Ciao Silvia!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Senti che carica, ma buongiorno! Com'è che c'è tutta questa energy?
2: Siamo in viaggio per Bari, siamo in macchina.
1: Ah, che bello, che bello! Chi ha indovinato? Hai indovinato tu o hai indovinato qualcuno,
2: sì,
1: che è in macchina con te?
2: Ho indovinato io con l'aiuto del mio compagno e di suo figlio.
1: Ok, ok, allora vai, diamo la soluzione! Ciao, ciao a tutti! Diamo la soluzione, qual era la canzone di oggi?
2: Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro.
1: Bravo!

0: velocemente andasse.
1: Grandi, grandi. Bellissimo, bellissimo. Bravi, grazie, bravi, bravi, bravi. Bravi, che visto che il lavoro di squadra funziona, che funziona. Andate a Bari in vacanza, suppongo. Quanto state?
0: Andiamo a Bari. Siamo 2 settimane.
1: Ammazza, oh, che bello, che bello. Bravi, così si fa. Quella la faccia di Davidino che si è illuminato.
0: Barese, vedi.
1: Ah, vedi che è utile, è utile. Dimmi, dimmi, Davidino.
2: Sì, scusami, ricordati che se Bari perdi.
1: Dai, dai, è per piacere. Siamo senza Edoardo Mecca e dobbiamo... Va bene, va bene. Dai, che bello, ragazzi, vi aspetta sicuramente un bel mare, sicuramente tante belle magnate. Quindi vedi che avere il moroso di giù ha i suoi benefici, assolutamente. Va bene, ragazzi. Allora io vi auguro un buon viaggio. Cosa?
0: La fortunata.
1: Eh sì, è una fortuna, sì, è una fortuna, sì. Allora io vi auguro buon viaggio, ragazzi, quindi buona vacanza, godetevi queste 2 settimane e mi raccomando continuate ad ascoltare 105. Grazie. Dove stanno in galleria? Li abbiamo persi. Sono andati in astronave, sono finiti sott'acqua, sono già arrivati a Bari, si sono già tuffati. Che fine hanno fatto? Va bene, Silvia e la famiglia, bravissimi, complimenti, grandi ragazzi.

0: 4 con Emily Warren, Silver Lines, qui su Radio 105. Mi dispiace per gli amici di prima che non siamo riusciti a salutarci bene perché ad un certo punto la linea è caduta. Spero che mi stiano sentendo, ragazzi, è stato un piacere. Avevate un sacco di energia, si sentiva proprio che eravate in direzione vacanza, che eravate in direzione relax. Quindi bravissimi e niente, quindi vi auguro una buona estate, come la auguro a tutti coloro che in questo momento sono in viaggio e stanno proprio partendo per le vacanze. Magari qualcuno anche bloccato in mezzo al traffico, armatevi di pazienza, pensate a quello che vi aspetta quando arrivate. E adesso che cosa?
1: C'è una pubblicità.
0: Ah, davvero? Va bene, allora ci fermiamo per una piccola pausa, ma piccola. A proposito.

0: Dimanche Midi Pill. Non so come disannunciare questo disco perché mi sembra Dimanche Midi Pill. A proposito di francese, c'è questa storia che ho scovato sui social questa mattina, di una coppia di fidanzati. Lui a Edimburgo, lei a Parigi. Lei vuole fargli una sorpresa, quindi prende parte da Parigi, va a Edimburgo. Nel frattempo lui pensa la stessa cosa e quindi fa una sorpresa a lei, da Edimburgo va a Parigi, quindi loro si scambiano e non si trovano perché vanno ognuno nei rispettivi posti. Quindi bravi, bravi, complimenti, ma mi ha fatto molto ridere perché ho passato anch'io una cosa simile tempo fa e ho detto: ma vuoi vedere che adesso io vado lì e quell'altro viene là?
1: Cosa
0: ma poi è finita.
1: Persa?
0: No, è finita, quindi semplicemente. Sì, perché o trovi zero persone, magari ne trovi due, ne trovi dieci, non si sa mai. Quindi vabbè, e niente, volevo raccontarvi questa piccola chicca. E adesso eccoli qua.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
0: Radio 105. Che storia.

0: 1984, What is Love? Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? È Davidino in regia l'amore! Davidino! Ti ringrazio, Davidino,
1: grazie
0: per questa.
1: A te, a
0: per questo sabato mattina insieme. Ci vediamo anche domani, giusto?
1: Yes.
0: Perfetto, ringrazio tutto il team di Tutto Bene a 105, quindi Ase in redazione, la Ele al centralino, come sempre, sempre presenti, e ovviamente tutti voi che state dall'altra parte della radio. Ma non sono sola, perché collegato c'è anche Alessandro Sansone. Buongiorno, ciao.
2: Mi hai mandato una cosa su WhatsApp, tipo partecipa alla riunione di Teams. Che devo fare?
0: Vai. Devi clicca il link, clicca il link, clicca il link.
2: No,
1: è complicata
2: troppo,
1: la parte.
2: È troppo complicata. Ma
0: vabbè, ma te l'ho mandato.
2: Ma no.
0: Te l'ho mandato anche là.
2: Cioè, ma sei molto carina, però guarda.
0: Sei molto boomer, puoi dirlo, puoi dirlo, puoi dirlo.
2: Ma no,
0: che
2: ma
0: sono
2: dal
0: boomer.
2: Telefono, ma come faccio? Dai, amici, perché noi qui siamo in tre città diverse, quindi la cosa che dobbiamo fare è provare a vederci per salutarci noi, non perché a voi cambi qualcosa. Però non ci riusciamo mai, perché siamo tre vecchi.
0: Infatti, no, ma veramente, cioè io ci ho provato con i miei potenti limitati mezzi, però...
2: Senti Linda, ma Davidino è tornato o sta ancora a Lampedusa?
0: No, con la testa sta ancora a Lampedusa.
2: Sì,
0: birichino, si è divertito.
2: Si è divertito? Attenzione, gli hai dato giù, Davidi, finalmente, oh, dai!
1: Un vero gentiluomo gode e tace, dicono.
0: Oh. Attenzione. Allora, Davidino adesso è abbronzato, però è arrossito comunque.
2: Mamma
0: è diventato
2: mia.
0: Tutto rosso.
2: Ma lo sai che c'è, Davidi, che quando il mare è calmo, ogni strunzo è marinaio.
0: Evviva! Ho detto che vi lasciavo in buone mani, gli nostri ascoltatori. Ma fate i bravi, ma placate immediatamente l'ormone. Ma che cos'è? Ragazzi, va là. Va bene, allora io vi saluto, vi abbandono, vado a mangiarmi la pasta con le vongole.
2: Ciao,
0: è stato bello.
2: Ciao,
0: ci sentiamo domani, sempre dalle 10 alle 12. Vi lascio con Ale e
2: ciao.
0: Davidino, forse quel che ne rimane.

0: Bentornati amici, questo è effettivamente l'appuntamento ufficiale di 105 Village, che solitamente appunto va in onda il sabato dalle 16 alle 18, che però questa settimana si è protratto per tutta la settimana. Diciamo che questo è l'unico giorno ufficiale in cui ci sentiamo realmente a casa. Sono Manuela Moslei, microfoni appunto di questo programma che vi terrà compagnia per le prossime due orette. Con me in regia fortunatamente c'è Piva.
1: Ciao.
0: C'è preso gusto, eh?
1: Sì, perché è un villaggione questo.
0: È un po' tipo villaggio vacanze 105, capito?
1: Sì, esatto.
0: Ci si alterna, c'è chi va, c'è chi viene, poi alla fine restano tutti, questa è la cosa fondamentale. Ma soprattutto ci sono, spero, all'ascolto i nostri ascoltatori. 342 41 15 105 è il numero a cui potete far riferimento se volete interagire tramite SMS, WhatsApp, audio. Ormai le coordinate anche voi credo le sappiate a memoria. C'è già lo zoccolo duro del sabato, ma in realtà di 105 Village in generale, quindi i trattoristi italiani, gli agricoltori, i camionisti, grazie alle mie categorie prefe. Volevo anche salutare una ragazza che mi scrive spesso e volentieri sui social, ne approfitto perché è molto carina, si chiama Asia, ha iniziato ad ascoltare proprio Radio 105 seguendo le mie vicissitudini professionali e si è affezionata a tutto il palinsesto, sia settimanale che del weekend, quindi abbiamo acquistato veramente un'ascoltatrice doc. Ciao Asia, un bacione, un abbraccio e grazie per l'affetto. Beh, partiamo subito perché siamo qui soprattutto per la musica, direi. E questa è una delle mie canzoni preferite, lo posso serenamente dire, perché tra l'altro lei è molto bella, molto brava, mi pare di capire simpatica, con dei gusti condivisibilissimi. Sto parlando di Peggy Gou con Ira Star.

0: Peggy Goo con il featuring di Ayra Starr, questa è Woman su Radio 105. Perché dicevo che Peggy Goo ha dei gusti assolutamente condivisibili? Perché ormai è nota, arcinota, poi magari durerà soltanto quest'estate, magari sarà già finita, magari è la storia della vita e noi glielo auguriamo. Però insomma la ragazza si è accaparrata un certo Berrettini, che voglio dire, buttalo via, non trovi. Ora tu hai altri gusti, Pipa, però...
1: Ma no, ma
0: oggettivamente
1: come si fa a dire? Cioè, è bellissimo.
0: È bellissimo, ma poi è tipo un armadio, l'ho visto giocare un paio di volte, quindi l'ho visto live, non so, sono tipo 2 metri di ragazzone, grande
1: poi uno
0: forma.
1: Chiamato The Hammer.
0: Capisci bene che ah, è brava Peggy Goo. Guarda, se fossi qui con me, ragazza, ti batterei il 5. Speriamo che duri, ecco, perché sono giovani, sono belli, sono incoscienti, sono quelle storie che lì per lì ti sembra veramente possano essere quelle della vita, no? E poi magari la vita stessa prende altre forme e altre strade, però magari questo non è il caso, magari si sposeranno pure. Chi può dirlo? Vabbè, comunque, purché siano felici, come dire. Detto questo, ci sono un sacco di notizie oggi che mi piacerebbe porre alla vostra attenzione, soprattutto visto che siamo in tema di vacanze, qualcuno di voi è già in vacanza, altri invece stanno ancora lavorando da quello che leggo nei messaggini che sono arrivati a 342 41 15 105, altri ancora hanno in programma di fare eventualmente qualche vacanza, ma più in là. Fatto sta che quella, la vacanza ideale per la generazione Z, ma mi sento di dire anche per quelli che appartengono a generazioni precedenti alla Z, la vacanza ideale è quella con i genitori. Il perché ve lo dico tra poco, perché è molto divertente, ma anche qui condivisibile, posso dire questa cosa qui. Dito nella piaga, businessman intanto. Business.

0: Lola Young con One Thing su Radio 105, classe. Ma come si fa, no? Quando tu vai, che ne so, all'anagrafe per l'emissione di un documento, a star sereni quando si dice sono del 2001. Cioè, fa proprio strano, capito? Io forse perché.
1: Sembra che siamo vecchi.
0: Forse perché siamo vecchi noi. Però tu vai, che ne so, ma anno di nascita 2001, 2003, 2006. Ma nel 2006 abbiamo vinto gli ultimi mondiali di calcio. Cioè, proprio una cosa. Vabbè, comunque, lei è classe 2001, cantautrice inglese che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Artista in totale ascesa nelle classifiche internazionali. E questa è una delle sue canzoni più famose al mondo proprio. Perché, ripeto, molto giovane. Ma molto molto brava, di grande talento. Parlavamo di vacanze prima, di lasciarci di ascoltare questo brano, anzi un paio di brani. In vacanza con i genitori è la tendenza di quest'anno ed è una vacanza che a cui molti aspirano, perché paga papà. Cioè, questo è il motivo. È un trend che ha avuto un grande successo su TikTok, però insomma mi sento di dire anche che non hanno scoperto l'acqua calda. Anzi, il trend racconta proprio le ferie dei giovani adulti con mamma e papà, quindi sì, generazione Z, ma anche proprio giovani adulti over 30, perché ci sono soggiorni pagati, chiaramente, comodità, un conto che resta sempre ai genitori. È un po' come restare bambini, è un po' come lasciare che la responsabilità di tutto, come quando si era bambini, ricada sempre solo sui genitori. Ora, condivisibile o no, grande comodità, soprattutto se si hanno due genitori che magari sono nelle possibilità di potersi permettere una vacanza familiare e quindi avere anche figli a carico. Io mi sentirei un po' in colpa, però insomma di anni ne ho 42, non so come sei messo te, Piva, però boh.
1: No, io prenderei volentieri, senza desistere.
0: Non lo so, io mi sentirei un po' in colpa e a un certo punto, cioè, tenterei quantomeno di pagare qualcosa, perché.
1: Ma no, ma io faccio sempre un ragionamento.
0: Cioè?
1: Cioè, ma alla fine di tutto, quando i miei genitori non ci saranno più, è comunque roba mia.
0: Cioè, tu sei papà, rimpiangerai, mamma, rimpiangerete che non abbiamo fatto questa vacanza insieme, quindi facciamola, e tutto sul vostro conto, mi raccomando, non fate errori. Vabbè, comunque ne parliamo meglio tra poco, perché è una tendenza, ripeto, nessuno ha scoperto l'acqua calda, è una grande comodità, però effettivamente ci sono due scuole di pensiero a riguardo. Intanto i brani stupendi di Radio 105, questo è Another con Emily Warren, Silver Lights.

gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Disco selection della settimana ai nostri amici Bausa con Lose Myself, questo trio musicale norvegese di pop dance che è nato nel 2021, quindi sono nuovi di pacca effettivamente ragazzi. Tra l'altro loro veramente simpaticissimi abbiamo avuto, lo dico spesso perché quando succede è sempre qualcosa di piacevole da raccontare. Li abbiamo avuti ospiti qualche, forse 2 o 3 mesetti fa, ai Friends, nell'ambito appunto del nostro programma, quello che conduco insieme a Ross e Tony. Li abbiamo intervistati e ci hanno raccontato un sacco di cose molto carine rispetto a questa scelta di mettere su questo trio musicale e rispetto anche alla scelta loro di far riferimento, quando si è lì e si producono brani, far riferimento a brani musicali italiani, di artisti italiani di qualche tempo fa. Hanno addirittura durante l'intervista nominato Pino D'Angiò, quindi insomma sono 3 ragazzi molto curiosi e forse è questo il segreto del loro successo, che vanno anche a scovare e a prendere un po' dalla musica internazionale, soprattutto dalla musica italiana per quello che è la loro produzione. Parliamo di vacanze perché stiamo affrontando il discorso vacanza con i genitori. È un trend che sta avendo un grande successo su TikTok. A 20 anni praticamente, vi faccio proprio il sunto di quello che succede, con mamma e papà partire non è più una vacanza da nascondere. Una volta ci si vergognava addirittura, quando si è adolescente ci si vergogna, no, di andare ancora in vacanza con mamma e papà. Basta, questa cosa è finita, anzi su TikTok è diventato un motivo d'orgoglio, quindi hotel, ombrellone, cene, spostamenti vari sono già organizzati, soprattutto pagati, quindi vuoi mettere che comodità? Lo racconta tra l'altro scuola.net, che è questo portale che si occupa soprattutto di quelle che sono le tendenze più diffuse fra i giovanissimi. Ecco, racconta scuola.net attraverso questa serie di video ironici come le vacanze con i genitori si siano trasformate proprio nel nuovo all inclusive, perché paga papà. Quindi i giovani adulti elencano senza imbarazzo i vantaggi: niente conti da dividere, lettino prenotato, richieste alla mamma per acqua, gelati, crema solare, ma soprattutto cioè anche soltanto chiedere alla mamma mi puoi spalmare la crema solare e avere una reazione ma certo tesoro mio di questo genere, e non che palle ma perché sempre io, è tanta roba. Cioè la mamma fa le cose con piacere perché sei il figlio o la figlia, solitamente quando lo chiedi ad un amico, insomma, non lo fa con lo stesso slancio, giustamente. Per cui tutti pro, non ci sono assolutamente contro in questa tendenza. Ne parliamo anche con voi al 342 41 15 105. Intanto continuiamo con la musica. Questa è Ghetto Party, Jazz Lee.

0: Sì, io
1: Z, ma sì. Forse troppo, ho detto troppo?
0: No, secondo me è vero.
1: Tu dici che potremmo essere confusi con uno della generazione Z? Con
0: no, Z no, dai.
1: Secondo me sono troppo giovani, cioè.
0: Millennial possiamo... sì, però.
1: Ho capito, ma che ci guadagniamo nell'essere
0: 7 anni?
1: No, cioè alla fine, ma io sono, ma non guarda che siamo millennial noi, eh.
0: Sì, noi siamo boomer.
1: No, ma come ti permetti? Ma non ti permetti? Ma Piva, ma tu sei impazzito. No, siamo millennial ancora. Assolutamente sì, quindi ci guadagniamo poco o apparteniamo o siamo più giovani, quindi generazione Z, o altrimenti facciamo parte della nostra generazione, punto. Vabbè, qualche anno in meno lo dimostriamo. Questo lo posso dire perché ci viene detto. No?
0: A me sì.
1: A me il tuo silenzio mi mette un'ansia, no, perché no, dico, no, secondo me...
0: Non sapevo se avessi finito.
1: No, ok. Mi mette un'ansia perché dico, magari sto andando, mi sto addentrando in un terreno un po' impervio.
0: No, io la prima volta che ti ho visto ho detto, Manola ha 25 anni.
1: Madonna, Piva... Ma tu sei fidanzato, vero? Io
0: sì.
1: Non posso, per ovvie ragioni. Però, guarda, in un'altra vita potresti essere serenamente la mia scelta.
0: Hai visto?
1: Detto questo, parliamo di vacanze con i genitori, non ci si vergogna più di andare in vacanza con mamma e papà perché pagano tutto, quindi è all inclusive perché paga papà. Ed è un trend, tra l'altro, spopolato su TikTok. Molti di voi, devo dire che sono d'accordo con questa cosa, ma diciamo percepiscono il lato affettuoso della questione. Ne parliamo tra pochissimo perché è anche un punto di vista interessante il vostro. Torniamo alla musica però di Radio 105 con Alex Warren, Passenger.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Astro, no.

0: Astronaut in the Ocean su Radio 105, anno 2021. Masked Wolf è l'autore. Insomma, sono brani questi che possono serenamente far parte della playlist estiva di tutti voi, perché sono leggeri da ascoltare mentre magari sei in spiaggia a bere un cocktail, ad osservare il tramonto o l'alba. Perché quante volte sarà capitato di fare le ore piccolissime, di capitare proprio letteralmente in spiaggia quando si sta albeggiando? A me è successo, ma magari non adesso, magari non ora in questa fase della mia vita, perché altrimenti potrei poi avere, subire le conseguenze durante tutta la giornata che mi si prospetta davanti. Però quando ero un po' più piccolina, ventenne eccetera, sì, l'ho fatto spesso e volentieri. Quindi queste sono le canzoni della vostra playlist preferita per quest'estate, ve lo dico, ve lo suggerisco caldamente. Allora, dicevamo prima che c'è un aspetto, avete colto un aspetto molto romantico che prima scherzando condividevamo anche io e Piva, no? Della vacanza con mamma e papà. È chiaro che TikTok, che è un social e ha bisogno sicuramente di un'immediatezza diversa, non coglie proprio questo aspetto che invece voi ascoltatori sensibili avete messo in evidenza. Mi dite appunto al 342 41 15 105, bellissimo in realtà proprio il concetto di condividere, seppur grandicelli, seppur magari trentenni addirittura, un momento particolare di relax con i genitori. Perché poi è chiaro che quando i figli crescono cominciano ad avere una vita autonoma e cominciano a condividere sempre meno, no, con mamma e papà. Per cui le vacanze sono belle se fatte con i genitori, soprattutto perché si condividono dei momenti che a questo punto, a questa età, a questo punto della vita di ragazzi molto giovani, non è più scontato. Bello questo aspetto. Diciamo che TikTok invece ha messo in luce la tendenza che è diventata virale su TikTok, ha messo in luce invece un aspetto molto più pragmatico, cioè andare in vacanza con mamma e papà è bellissimo perché non pagate nulla. Però mi piace pensare che molti degli ascoltatori di Radio 105 siano d'accordo e siano più propensi a fare vacanza con i genitori semplicemente perché si condividono momenti indimenticabili che probabilmente potrebbero non tornare più, no? È quello che dicevamo prima io e te, perché siamo dei romantici, Piva, tutto sommato.
1: Ma io no, parlavo di cash in realtà.
0: Dai però, ma dai, andiamo avanti, ballala, almeno questa ballala, senza mamma e papà. Baby K, tocca Macarena.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: Seconda oretta insieme, l'ultima purtroppo, perché insomma saremo insieme fino alle 18.
1: Ma tranquillo.
0: No, ma tranquillo, guarda, ti volevo proprio, non so se te l'hanno già detto, ma ti voglio tranquillizzare, Pippa, perché saremo insieme anche domani, domenica 9.
1: Che dispiacere.
0: La tua voce è cambiata, non so se è perché stai veramente, è incredibile, non riesco ad arginare questo tuo entusiasmo, non so se è perché non vedevi l'ora o perché stai veramente arreso. Vabbè, ma vuoi mettere una bella domenica d'agosto da trascorrere insieme ai nostri ascoltatori, ma soprattutto da trascorrere con me all'interno di 105 Village? Ma quando ti ricapita, come le vacanze con mamma e papà, quando ti ricapita? Allora, abbiamo ascoltato Somber con My Body Isn't Ready. Tra l'altro, questa è una canzone, se io la trovo stupenda, ma proprio melodicamente, ma è una canzone che parla di qualcosa che purtroppo, e dico purtroppo, capirete presto perché, parla di un problema che riguarda tanti giovanissimi, che è proprio il disagio che si prova rispetto al provare determinate sensazioni e rispetto anche al proprio corpo. Quindi lui dice: guarda, io ad un certo punto della canzone mi fa impazzire, perché dice: io, allora, mi piaci tantissimo, però sento che il mio corpo non è pronto a questa cosa, a provare questo sentimento. Ed è proprio un brano fragile, per questo molto bello secondo me. Lui tra l'altro classe 2005, ancora più giovane della 2001 di prima, cantautore nato a New York, cresciuto nel Lower East Side, e nel 2025 è stato nominato anche come Best New Artist ai Grammy Awards, quindi 2026, quindi voglio dire, non ci stiamo inventando nulla, noi lo trasmettiamo perché oltre ad avere una voce straordinaria ha anche una penna molto riconoscibile, e appunto è anche lo specchio di quella che è la sua generazione, che a questo punto mi sento ancora di dire non appartiene decisamente alla nostra, caro Piva. Allora, tanti messaggi al 342 41 15 105. Oggi è così, perché sono, sai quando sei addirittura d'arrivo e le vedi in lontananza le ferie?
1: Ma ci stai, è sempre così.
0: C'è una luce in fondo al tunnel e tu cerchi di avvicinarti il più possibile, ma manca ancora quell'ultimo rush finale. Ecco, io sono in quella situazione lì, quindi ogni tanto faccio così. Ma detto questo, insomma, siamo presentissimi alla diretta e siamo soprattutto molto contenti di condividere con voi questo che è un argomento che vi sta prendendo particolarmente. E ci sono appunto un sacco di messaggi che leggerò tra pochissimo. Intanto torniamo alla musica e ascoltiamo Animal Cat Eye.

0: Joel Corey, dove corri? Joel Corey con il featuring di Mabel. Che brutta battuta. Questa è una battuta stile Friends, stile Tony, Tony
1: agosto.
0: E Ross. Vabbè, d'altronde forse mi mancano, e mi mancano talmente tanto che ogni tanto li tiro in ballo in questo modo, così affettuoso. I Wish su Radio 105. Allora, appunto, qualche messaggino ve l'avevo promesso. C'è chi addirittura, e nel caso specifico parlo di Anna Luisa, mi dice: io l'ultima vacanza che ho fatto con i miei genitori l'ho effettivamente fatta l'anno scorso, quindi parliamo del 2025, alla veneranda età, alla tenera, scrive, età di 42 anni. Io, mamma e papà, e sono stata benissimo, ma non perché appunto abbia pagato tutto mamma o abbia pagato tutto papà, ma proprio perché sono stati momenti che ero sicura, sono sicura, potrebbero arrivare, sì, ma con più rarità, no? Quindi parlavamo prima del romanticismo, dell'aspetto romantico delle vacanze con i genitori, ed è proprio questo il punto. E poi c'è tutta una scuola di pensiero invece che abbraccia la teoria di TikTok, di questo trend virale che funziona perché racconta effettivamente una realtà concreta fra affitti, stipendi iniziali e prezzi estivi sempre più alti. Molte ferie sarebbero fuori budget, ma non per i genitori che portano appunto i figli. Ecco, molti di voi abbracciate questa tendenza, questo aspetto un po' più pragmatico. Effettivamente andare in vacanza con mamma e papà vi, come dire, vi alleggerisce di tanti costi che altrimenti sarebbe difficile affrontare da soli. Oh, ma non c'è niente di male, ma poi voglio dire, i genitori, secondo me, li facciamo soltanto contenti nel condividere con loro momenti di relax, vacanze, avventure, cose varie. Che poi le avventure, sto pensando a mio padre, il massimo dell'avventura potrebbe essere una giornata da passare sotto l'ombrellone, il lettino, ogni tanto una bibita fresca, un bagno che diventa un bidet perché non è nemmeno un bagno, quindi entra e esce, e questo è il massimo della vita. Però magari all'ascolto c'è qualche genitore più avventuroso, mettiamola così, più avventuroso del mio. Torniamo alla musica italiana in questo caso, perché stiamo per ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Radio 100.

0: settembre, iDays Milano 2026, Ippodromo SNAI, David Guetta, live, info e biglietti su iDays.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Måneskin, The Loneliest, su Radio 105. Tra l'altro si vocifera, ora poi non lo so se sarà vera o meno questa cosa, anche perché Stefano De Martino, che saluto, conosco ed è un ragazzo non in gamba di più, condurrà appunto il prossimo Festival di Sanremo 2027. Si vocifera che potrebbero essere proprio i Måneskin quelli che rivestirebbero il ruolo di ospiti speciali, internazionali addirittura. Io me lo auguro, perché alla fine sono un fiore all'occhiello della musica italiana nel mondo. Ricordo con affetto, ma anche con chiarezza estrema, il concerto che i Måneskin qualche anno fa fecero proprio al Circo Massimo a Roma, e tra il pubblico, tra i fan, quindi non tra il pubblico così, ma proprio fra i fan, hanno annoverato in quell'occasione anche Shiloh Jolie Pitt, quindi la figlia di Angelina e di Brad. Voglio dire, sì, è una cosa che sa anche di dà sicuramente molto lustro alla carriera di questi ragazzi, però tutto fuorché scontato, vuol dire che proprio hanno fatto anche un lavorone a livello internazionale. Quindi perché no, magari fossero ospiti internazionali al prossimo Sanremo 2027. Di per certo una cosa, Stefano De Martino sta facendo un grande lavoro, quindi sono sicura che sarà un festival ricco di sorprese, di anche se posso azzardare, secondo me piva. Proprio chiacchiere da bar, questo, sì. Queste con pochi colpi di testa, ma eventualmente ben ponderati.
1: Cioè,
0: non lo
1: tu
0: so,
1: dici
0: questa
1: che
0: sensazione.
1: Magari sta nei binari giusti per non strappare.
0: Secondo
1: la
0: me
1: prima.
0: Resta nei binari, perché comunque il pubblico del Festival di Sanremo è un pubblico esigente, un pubblico storico, tradizionale. Però potrebbe dare quel tocco di freschezza, come qualcuno ha detto, che resta sì nei binari, ma dà proprio un colore diverso a tutto. Quindi staremo a vedere, dai. Sono contenta nel caso ci fossero i Måneskin come ospiti internazionali, ma anche tutti i nomi che sono stati detti in questi mesi sono stati ipotizzati, addirittura Tiziano Ferro fra i big, ma magari. Ma Tiziano, ti prego, ma scrivi una di quelle canzoni che ti devastano l'anima come solo tu sai fare. Sono stata al concerto qualche mese fa, ho pianto veramente le lacrime del l'acqua del battesimo, come si dice in questi casi. Torniamo alla musica anche in questo caso italiana, ma italiana anche nella partenopea ad un certo punto, perché ascoltiamo Fabio Rovazzi con il featuring di Arisa e Nino D'Angelo. Questa è Costiera Amalfitana.

Sheeran con Azizam, termine persiano, e io posso dire la mia in questo senso, che proprio vuol dire tesoro, amore, cucciolo. È un vezzeggiativo molto affettuoso ed è bello anche che Ed Sheeran abbia inserito questa parola persiana non solo all'interno della canzone, ma proprio l'abbia scelta come titolo per questa canzone, tratta dall'album Play, che insomma è anche un album che lui stesso lo ha descritto, raccoglie un po' delle influenze musicali da tutto il mondo. Infatti i singoli estratti da questo album sono stati poi molto influenzati da varie musiche internazionali, cioè della Persia all'interno di Azizam, ma però ci sono stati altri brani in cui si ascoltava anche un po' di India, di Bollywood, di contaminazioni che arrivavano da quella parte del mondo. Ha fatto un album insomma sperimentale da questo punto di vista, a me è piaciuto particolarmente. Azizam infatti è proprio, guarda, mio padre mi chiamava mi chiama tuttora Azizam quando proprio, cioè, è nel mood la mia bambina è la migliore al mondo, altrimenti mi chiama per nome, però è proprio un termine carino, potete utilizzarlo se volete, oppure magari tatuarvelo, chi lo sa, perché molti l'hanno fatto dopo questa canzone di Ed Sheeran, non lo dico io, l'ho letto, però è proprio un termine carino, tesoro, amore mio amato, mia amata, insomma, Azizam. Detto questo, parliamo delle vacanze, perché appunto mi state scrivendo: non pensavo che tanti di voi avessero condiviso vacanze, ma anche di recentissimo, nonostante magari non si abbia più 20 anni, voi soprattutto, noi non abbiamo più 20 anni, non pensavo che condivideste tante vacanze con i vostri genitori, ma proprio da soli con i vostri genitori, addirittura sì, io, mamma, papà e sorella, quindi proprio la famiglia al completo, e parliamo di sorella e fratello in questo caso, quindi Ludovica e Marco, che hanno 30 anni, sono gemelli loro, mi hanno scritto al 342 41 15 105 che hanno fatto una vacanza proprio tipo qualche settimana fa, sono tornati dalle Maldive, posso dire anche una signora vacanza in famiglia, va più che bene. Allora andiamo avanti con la musica in questo, mi sembra di capire, sabato molto caldo, ma proprio letteralmente caldissimo in tutta Italia, sabato 8 agosto, e ascoltiamo Gordo e Who Made Who con Energy.

Swedish House Mafia con The Weeknd, che accoppiata vincente, Moth to a Flame, nell'edizione, nella versione radiofonica anno 2021. Ovviamente non c'è nemmeno da presentare gli Swedish House Mafia, né tantomeno The Weeknd. Questo è un brano molto particolare ed effettivamente anche in questo caso si parla di stili che sulla carta sarebbero difficili da accostare, invece poi nell'atto pratico sono assolutamente fruibili e molto funzionali allo scopo, che è quello appunto di avere un brano che si ascolta molto piacevolmente e poi è radiofonico da impazzire. Detto questo, parliamo di vacanze ancora in questo sabato 8 agosto 2026. In tanti siete ancora al lavoro e in tanti, anche se in vacanza, decidete di ascoltarci. Allora io avrei un consiglio da dare per chi magari, io spero che in questo momento non ci stiano ascoltando nelle hall degli hotel o comunque negli hotel in generale, perché sto per consigliare i consumatori su un fatto che potrebbe riguardare qualcuno di loro in questo istante. Volete ottenere un upgrade gratuito in hotel? Ci sono 5 consigli, fidatevi perché funzionano davvero, che vi voglio dare. Partiamo proprio dal primo. Allora, prenotate direttamente dal sito dell'hotel. So che adesso è difficile perché si passa per esempio da Booking piuttosto che, e poi si arriva a prenotare nella struttura, però se voi cliccate, basta veramente 30 secondi in più del vostro tempo direttamente sul sito dell'hotel, è più facile in questo senso ottenere per esempio un upgrade. Quindi prenotate direttamente dal sito dell'hotel, è forse proprio il consiglio più importante di tutti. Quando prenotate attraverso il sito ufficiale, infatti, diventate clienti diretti della struttura, cioè banalmente questo, niente di troppo trascendentale, quindi non di una piattaforma di prenotazione online. Secondo consiglio: scegliete il momento giusto per viaggiare, perché il calendario fa la differenza. Cioè quelle frasi che di solito si ascoltano, no? Vengono dette, ma prenotiamo l'anno prima perché conviene, oppure prenotiamo, che ne so, a settembre, ottobre piuttosto che ad agosto perché basta stagione. Sono tutte vere, anche il calendario può fare la differenza. Se l'hotel è completamente pieno, semplicemente non ci saranno camere migliori da assegnare. Quindi gli esperti che cosa ti dicono? Ti consigliano, caro consumatore, di evitare periodi di altissima stagione o gli eventi che riempiono completamente la struttura. Nei momenti più tranquilli invece si può non solo prenotare, si deve prenotare, perché aumentano anche le possibilità di avere un upgrade, magari con l'assegnazione di una stanza un po' più carina, mettiamola così. Aumentano proprio sensibilmente le possibilità. Non ci vuole una scienza per capire questo meccanismo, eh. È chiaro anche che ci sono spesso volentieri persone che hanno delle ferie già in quel periodo lì già assegnate e non possono variare con i turni e lì diventa più complicato. Però insomma, questi sono consigli che vengono dati generalmente parlando ai consumatori. Poi è chiaro che ogni caso specifico va analizzato singolarmente. Ce ne sono tanti altri, 3 per l'esattezza, ma ne parliamo tra pochissimo.

0: altri tre consigli per ottenere un upgrade dal vostro hotel. Siate gentili. Può sembrare banale, però è probabilmente il suggerimento più sottovalutato. Cioè, esponete il vostro disagio con gentilezza, chiedete con gentilezza un upgrade, dimostrate di essere persone per bene, sicuramente sarà tutto più semplice. Quarto consiglio: se state festeggiando qualcosa, ditelo senza inventare storie, cioè compleanno, anniversario, viaggio di nozze o magari una ricorrenza speciale. Comunicarlo durante la prenotazione o poco prima dell'arrivo può aumentare le probabilità di ricevere qualche attenzione in più, capito? Quindi non nascondete questi festeggiamenti o queste date particolari per paura che il prezzo lieviti, perché potrebbe essere esattamente il contrario. Ricordate, quinto consiglio, che un upgrade è un regalo, non un diritto. Cioè, pretendere, soprattutto con modi sgarbati, è sempre cosa sbagliata. Questi sono i consigli che gli esperti probabilmente di upgrade hanno dato e hanno elencato. Spero, ripeto, che questo intervento non l'abbiano ascoltato nella hall di un hotel qualsiasi, magari qua in Italia, perché altrimenti mai. Allora, io non, cioè, metto le mani avanti, lo hanno scritto degli esperti, ma la cosa non riguarda né me né Piva, giusto?
1: Non, ma io non ci... di solito pronto il giorno prima, quindi
0: il giorno prima non ci riguarda. Sono consigli, se ci state ascoltando da qualche hotel, sono consigli dati così che si trovano online, ma noi assolutamente, figurati. Vabbè, a tra poco.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
3: Radio 105. Che storia.

0: nostra disposizione, sento veramente del disagio, sento della tristezza, sento veramente una desolazione fra di voi, lo sento, lo percepisco, che voglio assolutamente arginare tranquillizzandovi, perché saremo qui anche domani dalle 16 alle 18 con 105 Village, sempre con me, Comano alla Musley, al timone di questo programma incredibile. Piva, te tocca anche domani, fatti una ragione.
1: Ma io non vedo l'ora.
0: Guarda, ti porto uno spritz a distanza, va bene? Lo prendo qui analcolico io e tu magari te lo faccio arrivare lì un po' più carico.
1: Va bene.
0: Oddio, sai che mi sto pentendo, anche perché comunque 2 ore di diretta sono importanti, non vorrei che poi mi peccassi di poca lucidità. Vabbè, vediamo domani cosa fare. Intanto lascio tutto a Moco, che di lucidità ne sa, e come se ne sa. Lascio tutto a Moco, appunto, appuntamento a domani, sempre dalle 16 alle 18, sempre qui su Radio 105. Ciao, buon weekend!

tutti i nostri super ascoltatori, io sono Maria Solepollio e voi siete capitati su Summer Compilation. E allora direi di cominciare. Tommaso Paradiso ci dice di agitare Coca-Cola perché potrebbe portare un improvviso intenso amore estivo. A seguire ascolteremo Baby No Money e poi Bruno Mars con All My Soul.

Jonas non si ferma un attimo, ha completato un world tour con l'ultimo disco, ha vinto un Grammy e pubblicato il primo album degli Slick Sonic, lavorato a numerosissimi feat e soprattutto ha scritto questo brano Oh My Soul. Continuiamo con tanta buona musica, il momento di Bosa con Lose Myself e a seguire la pop star mondiale Taylor Swift sulle note di Opalite.

0: Taylor Swift e noi ci risentiamo tra pochissimo, sempre qui con le Summer Compilation, la musica più bella dell'estate. Summer Compilation.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it. Can't
12: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: E siete pronti alla musica più bella di sempre? Alzate il volume per Tyla sulle note di Is It Love. A seguire Somber, cantatore nato a New York, soprattutto cantautore nominato come Best New Artist ai Grammy Awards 2026. E poi David Guetta sulle note di Crazy What Love Can Do.

diretta con tutta la sua energia, unisce un brano con sonorità pop, house e dance, perfetto per i momenti di festa. Adesso ascolteremo Isaiah Rashad con Boy in Red, a seguire il momento di Temper City con Self Aware, un brano che adoro particolarmente, e poi Gemelli Diversi con Desideri.

Milanese con sonorità pop dance ed elementi rap perfetti per questa stagione estiva erano i Gemelli Diversi sulle note di Desiderio. Ed ora Jungle the Wave, Ava Max con Million Dollar Baby e Giselle sono pronti ad incantarvi con la loro musica.

0: Questa era Giselle, un pezzo con una sensualità fortissima, con una sonorità veramente bella, perfetta per i momenti più lenti, più nostalgici. Noi ci risentiamo tra pochissimo perché abbiamo della musica pronta, pronta per voi qui a Summer Compilation. Summer Compilation
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli, code a tratti per traffico tra Casal Pusterlengo e Fidenza. Proseguendo, code a tratti per traffico tra Modena Sud e l'immissione sulla A14. Sulla A14 verso Taranto, code a tratti per traffico tra Bologna Fiera e Imola. Sulla A30 verso Salerno, rallentamenti per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Mercato San Severino e l'immissione sul raccordo Avellino-Salerno. Sulla statale 18 Tirrena inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castrocucco, statale 585. Sulla statale 280 dei Due Mari, carreggiata chiusa per incidente all'incrocio Settingiano verso l'incrocio Sant'Eufemia-Lamezia, statale 18 Tirrena inferiore. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
5: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: E siamo tornati qui a Summer Compilation perché volevamo farvi ascoltare Lord con il suo nuovo brano e soprattutto Epopea di Dolce Nera. Summer.

La nostra Summer Compilation, l'obiettivo è quello di regalarvi tanta buona musica mentre voi siete in giro per il mondo, per l'Italia, godendovi l'estate, ma non può mai mancare una buona base musicale. A quello ci pensiamo noi, ci risentiamo nei prossimi giorni con Summer Compilation.

0: Continuiamo in queste mattinate, ma che ore sono?
1: Sono le 8 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Stangata sui carburanti, rincari per 1,1 miliardi al mese ai danni di imprese e famiglie. Allarme dalla CGA di Mestre, gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo. Parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori, punito l'ex segretario dell'aviazione USA, Kendall, per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout ed edifici danneggiati. Droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Zelensky annuncia: se Putin continua l'aggressione, l'America si unirà alla lotta per noi. Israele continua a bombardare Gaza in spregio alla tregua. Colpito un campo profughi, raid anche nel Libano. UNICEF denuncia: dopo il cessate il fuoco proclamato nella striscia, uccisi 300 bambini, uno al giorno. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta 1-1, MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole, tennis, Dardery ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima, nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Cos'era sulla sigla?
4: Guardate, stavo soffiando il naso.
1: DJ Spagni, buongiorno, partiamo così.
4: Buongiorno.
5: Allora,
1: buongiorno Edoardo Mecca.
5: Salutiamo Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Dario Micolausi.
1: Ma sai cosa? Che ci stava anche bene.
5: Sì, è vero, è andato.
1: È quello che mi è.
4: Sì, perché io vado anche a tempo,
1: esatto,
4: soffiandomi il naso.
1: Hai soffiato il naso a tempo, esattamente il contrario di quello che succede di solito. Buona domenica, buona gita, buon viaggio a quelli che sono già in macchina. Buone ferie, buona estate, buon tutto. Insomma, buon lavoro anche a chi lavora in questo 9 agosto 2026.
5: E buon rientro magari a chi ha finito le vacanze, certo.
1: Con un po' di tristezza anche per questa estate, ragazzi. Il viaggio nei sentimenti finisce qua, esatto, come direbbe Filippo.
5: E per altri, per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
1: Oggi parleremo sì di vacanza, anche perché insomma è domenica, in qualche modo sì, è agosto, però non è che in tutti i giorni di agosto abbiamo parlato di ferie, di mare, cioè, però di domenica almeno ci sta, e soprattutto del vostro concetto di vacanza, perché ognuno di noi, no, ammira sempre a fare qualche giorno di ferie, di... però ci sono anche quelli che invece in vacanza si esaltano, più cose fanno, cioè
5: vero,
1: si organizzano la settimana con 1000 escursioni, diventa anche magari stancante, no? Visitare tante città, però trovano appagamento in quello.
5: È vero, è vero.
1: Non voglio entrare subito insomma nell'argomento, nell'interazione, perché so che è un buongiornissimo da servire a tutta Italia, però parleremo anche un po' del vostro personale concetto di vacanza.
5: Esatto, allora intanto diamo ufficialmente il via a questo programma col buongiornissimo caffè che oggi dice: nessuno si faccia professore della vita altrui, perché per tutti la vita è questa: sbagliare, cadere, rialzarsi e ricominciare. Chi l'ha scritta?
1: Daddy Yankee, ti dirò Spine, che uno ride perché pensa sempre alle canzoni allegre, no? Tra virgolette,
4: è
1: estate.
4: Morto?
1: No. Ha fatto una canzone che poi ti farò ascoltare con un significato profondissimo. Vabbè, comunque non penso Daddy Yankee, ma Blanco, mi gioco Blanco.
5: Allora, io devo dire che siete andati vicinissimi entrambi, perché non è né Daddy Yankee, non è Blanco, ma è Vera Santoro. La ripetiamo. Nessuno si faccia professore della vita altrui, perché per tutti la vita è questa: sbagliare, cadere, rialzarsi e ricominciare.
6: E allora, con questa voce profonda, non so se avete sentito, Edoardo Mecca vi dà il buongiorno questa domenica su Radio 105.
0: Per due ore insieme in questo grande contenitore dove faremo di tutto, arriveranno anche degli ospiti a colpo di sorpresa.
5: Sì.
0: A tempo anche il colpo di tosse invece di sparare.
5: È vero.
0: Incredibile, incredibile. Iniziamo. Dai, dai.

0: Lo so che la apprezzi particolarmente, Olivia Dean, Baby Steps, primo disco di questa domenica. Tutto bene al 105, buongiorno, buongiorno a tutta l'Italia che si muove, si sposta, siete già in tanti al 342 41 15, 105.
1: Esatto, siete già in tantissimi, vuol dire che è un'Italia che si sveglia e si sveglia con noi e siamo molto contenti di dare, di accompagnarvi in questo inizio di giornata.
0: Prima, in apertura, si parlava del vostro concetto di vacanza, ti leggo che cosa è stato per questo. Giovani a dorso d'asino per 9 giorni, la vacanza alternativa di una carovana di giovanissimi, 32 adolescenti, 4 asini, 9 giorni di cammino lento dell'Appennino Reggiano, dall'Appennino Reggiano, scusami, al Mar Tirreno, per un viaggio di 120 km nella natura incontaminata.
1: Quando mi hai detto carovana pensavo ci fossero anche Paolino e Marco.
0: Lo zione bello! No, in un'epoca, possiamo dirlo, caratterizzata da spostamenti sempre frenetici, veloci, dal desiderio, soprattutto tra i giovani, di assaporare esperienze sempre, no? Wow, frenetiche. La storia che arriva dall'Emilia Romagna è una cosa, insomma, un po' fuori dal coro, sei d'accordo?
1: Vero, assolutamente, anche perché ormai si cercano anche queste experience un po' fuori dal tempo, anche un po' fuori contesto, diverse.
0: E allora da qua ti servo l'obiettivo del giorno, sì, che dobbiamo ovviamente cercare di raggiungere, visto che questi erano 32.
1: Sì.
0: La vacanza più numerosa che avete fatto. Cioè, io per esempio, se vado a pensare a qualche estate di parecchi ormai anni fa, mio padre aveva unito miei zii, quindi miei cugini, altre 2 o 3 famiglie. Secondo me arrivavamo circa a 25.
1: 25 non, sono tanti, eh.
0: Non tutti ovviamente nella stessa casa. Era una sorta di condominio con più case, con un giardino in comune. Però eravamo 4-5 famiglie che cercavano di muoversi più o meno sempre insieme. E non era così facile. E devo dire che è andato tutto bene.
1: Ah, beh, meno male, perché appunto, come hai detto, non è facile. Io forse la vacanza più numerosa in Marocco, perché era un tour organizzato, quindi c'erano più persone.
0: Però non siete partiti da qua, no, già insieme?
1: No.
0: Da qua già insieme con amici, gruppi piccoli, cioè tipo 7-8 persone, anche meno, no?
1: La gita scolastica.
0: Beh, quindi tu non puoi partecipare a questo corso.
1: No, io no.
0: Però partendo da questi giovani, che appunto 32 adolescenti, 4 asini, 9 giorni di cammino lento dall'Appennino Reggiano al Mar Tirreno, prendiamo spunto da loro per chiedere, per l'obiettivo di oggi, questo 9 agosto, qual è la vacanza più numerosa che hanno fatto i nostri ascoltatori. In quanti eravate? Vediamo chi vince oggi.
1: Vediamo,
0: fino alle 10.
1: Chi vince.
0: È tutto valido, è tutto live. Insieme e andiamo anche col prossimo disco.
2: Vado a

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo.
5: Un ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Allora ha deciso, montagna.
7: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
7: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
7: Mi hai convinto, prenotiamo.
8: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Lo sapete che selezioniamo la miglior musica italiana ed internazionale. Questa settimana tocca a Bauza, Lose Myself. Qui è Disco 105 Selection.
1: Esatto, Disco 105 Selection. Il disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105, color bombetta.
0: Da lì vi chiediamo qual è anche il vostro concetto di vacanza. Oltre all'obiettivo del giorno, che per quelli che si sono collegati in questo momento abbiamo detto è la vacanza più numerosa di sempre, stanno già arrivando insomma diversi numeri importanti. Però vi chiediamo, siete tra quelli come questi giovani ragazzi che hanno voluto fare 120 km in pochi giorni, quindi zaino in spalla, è stato anche ovviamente molto faticoso, quindi vacanza un po' militare con sveglia, escursione, visita, pranzo, museo, aperitivo, cena, tutto serrato, oppure come la si chiama di solito la vacanza orizzontale, che è letto, colazione, lettino, pranzo, lettino.
1: Io devo dire che quando vado in vacanza voglio fare un po' di cose, quindi deve essere un po', cioè mi piace molto anche visitare, soprattutto se sono posti che non ho mai visto, visitare, che ne so, se ci sono dei musei, visitare la città.
0: Beh, tu da quello che dici sei sempre uno di quelli che va alla ricerca un po' della scoperta del territorio.
1: Sì, assolutamente, no? Assolutamente.
0: Cioè, per esempio, eravamo a Senigallia, anche Spagna è stato qualche giorno con noi. Noi andavamo sui ristoranti sul lungomare e una sera ha preso e è andato in centro città a trovare la trattoria da solo.
1: Ma certo, ovviamente, bisogna scoprire tutta la città nel suo essere.
0: Bravo, però, su questo è vero, sei un curiosone ma in senso buono. Ma Marco da Milano dice: mia moglie prepara un Excel prima di partire. Orari, ristoranti, escursioni. Io torno dalle ferie che ho bisogno della mutua.
1: Eh sì, no, allora così è troppo. Così è troppo, perché è anche un po' bello andare a scoprire le cose. Se devi organizzare, soprattutto se vai in posti lontani, devi organizzare lo stretto indispensabile.
0: Ci deve essere un giusto equilibrio.
1: Sì. Lì devi essere un po' malleabile nel farti anche un po' trascinare dal posto.
0: Secondo me la parola d'ordine per una vacanza che poi ti raggiunge almeno un 7 su 10 è flessibilità.
1: Esatto, devi essere flessibile.
0: Giulia, dalla tua Torino, dice: per me vacanza significa non mettere la sveglia. Se mi proponi un'escursione alle 7 del mattino, finisce l'amicizia.
1: Intanto Agata da Bari ci dice: un anno e siamo partiti e siamo andati in Portogallo, eravamo in 32.
0: Quindi pareggia gli amici della vacanza a dorso d'asino.
1: Ma cosa hanno preso? Un jet privato? Cosa hanno fatto?
0: Ma guarda che se unisci, adesso magari non è questo il caso, però se unisci già, appunto, come ti dicevo, 4 famiglie, 5 famiglie. Vabbè, 32 no, 32 sono,
1: 32 sono tanti,
0: sono due classi,
1: ragazzi.
0: Sono due classi delle elementari. Va bene, dai, il numero è sempre quello, ma ve lo ricordiamo: 342 41 15 105. Ricordatevi l'obiettivo di oggi, ma se vi va anche parliamo un po' del vostro concetto di vacanza a 360 gradi. Siate sinceri però, mi raccomando.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: E visto che abbiamo fatto gli auguri a Spine per il suo anniversario di matrimonio proprio ieri, Ed Sheeran è uno di quelli che non può mai mancare un matrimonio.
1: No,
0: mi veniva in mente con questo clima trionfale in questa domenica. Però possiamo dire che chi si sposa ad agosto
1: ha bisogno di prendersi degli imprechi.
0: E ne parlavamo ieri.
1: Sei invita.
0: Ritornando sull'argomento, comunque sono riusciti a venire un po' tutte le persone che volevi?
2: Assolutamente sì.
0: Anche
2: praticamente
0: perché
2: tutti.
0: Non hai avvisato all'ultimo, hai avvisato
2: no, no, li ho tutti avvisati mesi prima.
0: Sei mesi prima.
2: Sì. E devo essere sincero, molto molto contento, perché davvero c'erano tutti quelli che volevo intorno a me, quindi.
0: E secondo me, se si sono presentati davvero anche all'8 di agosto, è perché ci tenevano davvero. Perché ad alcuni comunque un pochino hanno dovuto, secondo me, mettere.
2: No, più che altro perché le avrei prese a sberla in faccia. Fortissimo.
0: Secondo me è stata la paura, esatto, a farli presentare.
1: C'è anche da dire che ti sei sposato 19 anni fa?
2: Cazzo stai dicendo?
1: No.
2: 19 anni fa neanche ero nato. Cos'hai,
0: 19
2: scemo?
0: Anni fa?
2: No, nel 2019.
0: Nella Riviera Adriatica a far disastri.
2: Esatto.
0: E non solo.
1: 7 anni fa magari non c'era questo caldo. Non c'era questo caldo.
2: No, oltretutto pensa che il 7 di agosto del 2019 fece un diluvio pazzesco che rinfrescò pesantemente la situazione, tant'è che eravamo quasi indecisi se mettere fuori gli invitati o dentro.
0: Pensa.
2: Perché era freschina la,
0: beh, t'ha fatto il regalo,
2: la giornata, ma poi un cielo meraviglioso senza una nuvola.
0: Signori, poi Spine non è che si è sposato nell'agriturismo.
1: Dove, dove?
0: Al castello di Marne, signori.
2: Esattamente, sì. Era quello che costava meno.
0: Location che conosco bene, perché in un certo senso è gemellata con la location dove mi sono sposato io. Vabbè, stiamo un po' divagando. Intanto buongiorno, ben arrivati nel nostro appuntamento fino alla terza settimana di agosto, che è tutto bene a 105, con Edoardo Mecca, con Dario Micolani, come avete sentito e capito, Spine in regia. C'è una challenge, quella di oggi, quello di capire chi ha fatto la vacanza, con Dario Micolani, come avete sentito e capito, Spine in regia. C'è una challenge, quella di oggi, quello di capire chi ha fatto la vacanza.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Radio 105, proud to be different.

0: La grande voce di John Newman, Waiting for a Lifetime, su 105, ancora nella nostra mattinata, vi accompagniamo fino alle 10. Ciao anche a quelli che stanno lavorando, ci sono.
1: Ciao a voi, ciao a chi sta in vacanza, ciao a chi è a casa, ciao a chi sta per partire, ciao a chi sta per tornare, ciao.
0: Attenzione ad Andrea da Bologna, che a proposito di challenge arriva nelle zone alte perché dice 27 persone in campeggio. La mattina, per aspettare che fossero tutti pronti, praticamente arrivava già l'ora di pranzo.
1: Ma no, ma ragazzi,
0: io il campeggio è una di quelle cose che ho provato in viaggio di maturità, un campeggio in Spagna con 6 amici. Bella, ma in quella fascia d'età, cioè nell'estate della maturità, perché poi non è la mia vacanza ideale.
1: Ma no, ma ragazzi, ma in 27 in un campeggio, ma non è mai vacanza, dai.
0: Effettivamente in campeggio
1: ma
0: ti devi attrezzare.
1: Ma cos'è?
2: Ma ogni posto è bello se la compagnia è bella, che c'entra? Se sono 27 persone che si amano, si vogliono bene, si divertono.
0: Secondo me, effettivamente, anche nel disagio, se stai con delle persone
2: sì,
0: che ti divertono, ridi.
1: Ma una vacanza a 27 persone tu la faresti?
0: Vabbè, Edo in solitario.
2: Io già portare mia moglie e mia figlia è già un sacrilegio per me. Io vorrei andare da solo in ferie, figurati.
0: Attenzione, ragazzi, da Varese, Marta. 41 persone per una settimana in montagna. Più che una vacanza, sembrava un viaggio aziendale. Dobbiamo provare a collegarci telefonicamente se ci rispondi.
1: 41?
0: Attenzione, perché 40... sto recuperando un po' di messaggi.
1: Ma 41 è folle.
0: No, vabbè, ma non può essere vero questa.
1: No, dai, 41 è folle.
0: 52 persone in villaggio in Sicilia. Il gruppo WhatsApp aveva più notifiche della chat del calcetto. Ma in che anno? Ale da Milano, dici di più.
1: Ma come 51 persone?
0: Io sto
1: non sai neanche i nomi di chi, delle persone con cui vai. Ma è brutto, dai.
0: Secondo me può essere solo se davvero una squadra di calcio, sto pensando di ragazzini, va con tutte le famiglie nello stesso
1: ma
0: posto.
1: Ma non ti ricordi neanche quello che succede, ma dai.
0: Sì, diventa difficile condividere.
1: Ma è terribile, terribile.
0: Delle esperienze, soprattutto ricordarle.
2: Però è tua scelta, se vuoi startuffare, se vuoi fare robe.
0: Cosa?
2: No, dico.
1: No, meglio.
0: Ah, ho capito tardi perché stavo guardando la scaletta.
2: Cioè, il bacino d'utenza è più largo, hai capito?
1: No, cioè proprio l'utilizzo del termine
0: che non si è sentito bene, forse è meglio.
2: Te lo ripeto, sta a tuffare,
1: No.
0: E allora continuiamo con la musica, che è meglio. Anna, White Girl Wasted, siete su 105, buongiorno.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla 30 verso Salerno 2 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Avellino-Salerno; sulla A1 verso Milano code all'altezza del bivio per la A22 per traffico intenso; verso Napoli code a tratti per traffico tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola, proseguendo code a tratti per traffico tra Modena Sud e l'immissione sulla A14. Sulla A7 verso Milano code per un veicolo in avaria tra Genova Ovest e l'immissione sulla A10. Sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per incidente all'incrocio variante di Polignano a Mare verso nord. Sulla statale 18 Tirrena inferiore corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio ponte sul Castrocucco, statale 580. Prudenza e buon viaggio.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
4: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Mamma
0: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
7: Te gusta, mamma sita.
8: I beat più ballati.
0: I pop,
8: R&B,
0: dance,
8: reggaeton,
0: mumbaton.
7: Este es el Mamma Sita Radio Show.

0: Già passata un'ora e quindi che ore sono?
1: Le 9, precisi.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione Brunner, va ripristinata la fiducia tra gli stati. Secondo l'Iran è il momento migliore per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian invita a superare lo stallo né guerra né pace. Per i media israeliani, Tel Aviv pronta ad attacchi unilaterali se gli USA rinunceranno all'escalation bellica. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout ed edifici danneggiati. Droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Uno sconfina in Bulgaria, un errore secondo Kiev, ma Sofia ne convoca l'ambasciatore. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. I carabinieri hanno fermato l'uomo al volante, inseguito dal gruppo dopo il primo impatto. Stangata sui carburanti, rincari di 1.100.000.000 mensili ai danni di imprese e famiglie. Allarme dalla CGA di Mestre, gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo, il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Calcio amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1, MotoGP a Silverstone dalle 14, Aprilia di Martin in pole. Tennis, Dardery ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Manu, ciao, Carol G, viajando por el mundo. Stavo, l'ho detto un po' come Ludovica Pagani.
1: Sì, è vero, che tra l'altro salutiamo.
0: A proposito di matrimoni, esatto. Vero.
1: Salutiamo, mandiamo un grandissimo abbraccio a lei, a Stefano e Sharawi, che si sono sposati, coppia meravigliosa.
0: Ciao Ludo.
1: Ciao, ciao, perché noi quando siamo entrati qui in radio, cioè, eravamo proprio il programma dopo Casa Pagani, quindi la salutiamo caramente.
0: L'abbiamo conosciuta in quell'occasione.
2: Ma
0: ragazza,
2: stai scherzando?
0: Carinissima, tra l'altro. Era il 2021?
1: Era il 2021.
0: Era l'inizio 2020, gennaio 2021, quando siamo entrati qua.
3: Cioè, voi siete entrati e poi sono iniziate le sciagure, cioè sì. Covid,
1: no.
3: Peste bubbonica.
0: E invece no, perché il Covid è iniziato nel 2020. Noi pensa, cioè, durante il Covid, in tanti, adesso ricordando quel momento senza intristirci troppo,
3: però, eravamo in onda.
0: Voi eravate in onda, cioè la radio è continuata ad andare avanti, ovviamente si è attrezzata con lo smart working, eccetera, eccetera. Tante persone, cassa integrazione, avevano anche dei problemi da gestire. E io quell'anno me lo ricordo invece in maniera positiva, proprio per l'entrata qua e la grande conoscenza di Edoardo Menca.
1: Pensa,
0: signori.
1: Pensa.
3: Io mi sono rifiutato di farvi da regista per almeno 2 o 3 anni. Quando mi diceva dovresti fare, no, faccio il mattino piuttosto alle 5.
0: Quando poi sentivi la nostra parodia dello zoo. Grande! Ci ha fatto la parodia, ragazzi.
1: E poi invece?
3: E poi è rimasta così, non vorrei mai far regia a voi.
1: Invece noi tra poco andremo nel 2004.
0: Proprio perché ci vuoi bene, perché ci hai fatto un mixatino che farà sognare noi a scatola chiusa, perché non sappiamo quali sono le tracce selezionate da Spine, e farà sognare ovviamente tutti gli ascoltatori.
1: Esatto, quindi mandateci anche i vostri ricordi legati all'estate del 2004. Del 2004, perché avrete un grande risveglio musicale targato DJ Spine.
0: E nel 2004 magari, per unire proprio e matchare le due cose, avete fatto anche il canzone in compagnia, e quindi diventa anche il record all'interno del risveglio musicale.
1: Magari sì.
0: Detto questo, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, vai.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: pensa, questa è una rivisitazione di un disco proprio del 1994 che abbiamo utilizzato invece ieri come annata per far sognare Spine e tutti gli ascoltatori. Adesso invece si va avanti di 10 anni perché andiamo nel 2004.
1: Vai!

0: grande mixato anche oggi, eh.
1: E tra gli ultimi che, insomma, sbloccano ricordi di quel 2004, Gabriele da Roma, che è andato in Croazia con 35 amici. E vabbè, grazie per questo viaggio nel passato, grazie a Spine, grazie a tutti i vostri ricordi. Un saluto anche a quelli che non siamo riusciti a leggere,
0: certo,
1: perché siete tanti. Buona domenica, continuiamo con la musica, in questo caso di oggi.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Artisti che continuano a sorprenderci e soprattutto che continuano ad essere in alto nelle classifiche e anche nei trend social. Sto parlando di Bauza, Lose Myself, disco 105 Selection.
1: Tra l'altro, scusami, disco 105 Selection evidenziato di giallo di Radio 105.
0: Bravo,
1: no, così
0: bravo.
1: Non l'hai detta, bastardo.
0: Bravo.
2: Ma ti sei dimenticato di dire color Radio 105 e color bombetta.
0: Ecco, eccola. Vabbè, volevo dire che è utilizzato sulle storie di Instagram un sacco questo,
2: eh sì,
0: questo disco.
2: Certo.
0: Senti, ma so che ci sarà un grande ritorno.
2: Un grande ritorno.
0: Tra poco.
2: Preparate le domande perché arriva, torna incredibilmente Chan Shaman.
0: E c'è la gioia di Spine su questa notizia. Come funziona per quelli che non lo conoscono?
2: Voi dovrete inviarci una domanda.
0: Cioè, lui chi è?
1: Lui chi è?
2: Lui è uno sciamano. È uno sciamano che col suo libro delle risposte dà delle risposte sulla vita. Quindi voi fate una domanda in cui dite: troverò lavoro, per esempio, e lui col suo libro aprirà e vi darà la risposta.
0: Andrà tutto bene in vacanza tra 10 giorni,
2: per
0: stando
2: esempio,
0: proprio nel futuro prossimo. Tutto quello che volete che vi riguarda, la risposta che può avere la domanda, diciamo, per funzionare un po' meglio il suo libro delle risposte, è sì o no. Quindi domande con risposte chiuse, giusto?
2: Esattamente.
0: Ho detto bene. 342 41 15 105. E adesso c'è Noemi che ci chiede: ah, tu cosa fai stasera? Stare con te.

0: Zerb Space su Radio 105, ve l'avevamo annunciato qualche minuto fa, è tutto vero, noi le promesse le manteniamo. È tornato in studio e devo dire anche da un po' di tempo a questa parte non lo vedevamo e sentivamo il nostro Chan Shaman, ma tutto bene, ma buongiorno.
1: Buongiorno amici di Radio 105, che piacere rivedere voi.
0: Come sta? Dove è stato tutto questo periodo?
1: Devo gironzolato, come dite voi.
0: Cosa?
1: Gironzolato.
0: Gironzolato, sì.
1: E sono stato veramente in tanti posti, fatto lavoretti di qua, di là e adesso sono tornato con tanto piacere. Da voi.
0: Hai visto che ritrova anche Spine in regia?
1: Oh, mi fa molto piacere trovare mio amico Spine in regia, che a volte fa, io va sempre da lui quando voglio fare lavori di casa, perché lui
2: certo.
1: Ha, perché lui ha tutti gli attrezzi.
0: È vero, questo è vero. C'è nata una nuova collaborazione, seguite Spine per capirci
2: sì,
0: di più
2: sì.
0: sui suoi profili. Allora, ci sono tante domande, devo dire, che stanno arrivando via WhatsApp a tema estivo. Partirei da Antonio.
1: Io però prima voglio dire una cosa che dica
0: giusto,
1: sempre.
0: È vero.
1: Il libro delle risposte, ma non fa le miracoli.
0: Giusto. Antonio da Napoli dice: Sciamano, parto senza aver organizzato praticamente nulla. Sarà la vacanza più bella della vita, perché spesso nascono così.
1: Sarà l'aurora.
0: Per favore, non canti, non rovini i pezzi.
1: Non ti angosciare.
0: Quindi sì, potrebbe essere l'alternativa
1: sì.
0: giusta. Martina da Salerno, siamo sempre da quelle parti.
1: Ah, Salerno, Martina.
0: Non faccio imitazioni. In vacanza incontrerò qualcuno che mi farà perdere la testa?
1: Sì, probabilmente tutti quelli di ristoranti, di bar, di affitti ti faranno perdere la testa e anche arrabbiare.
0: Vediamo il libro cosa dice.
1: In questo momento non è consigliabile.
0: Aia, quindi no.
1: Stai nel chill.
0: Gabriele da Bari. Sto per fare una scelta importante che continuo a rimandare. Agosto, settembre saranno i mesi giusti?
1: Gabriele, che ne so? Vediamo che cosa dice il libro. Impegnandoti molto, otterrai dei buoni risultati.
0: Positiva questa.
1: Cosa sì, molto.
0: Guarda Spine dall'altra parte. Hai una domanda, Spine? Ti mancava lo sciamano.
2: Sì, allora, diciamo che le mie domande sono sempre inerenti alla mia squadra del cuore, perché abbiamo fatto dei buoni acquisti, presumo, almeno sulla carta. Vorrei sapere, caro sciamano, riusciremo quantomeno ad arrivare tra le prime tre squadre per lo scudetto?
1: Speriamo.
0: Sembrava
2: il libro,
0: Mecca per
2: apra il libro più volte.
1: Non ti ricapiterà più una simile opportunità.
2: Beh, quindi? Non è un'opportunità mia, che cazzo.
0: È l'anno buono.
1: Può essere anno buono.
2: Olè.
0: È più importante questa domanda, ragazzi. Salvatore da Siracusa. Sciamano,
1: Può essere anno buono.
2: Olè.
0: È più importante questa domanda, ragazzi. Salvatore da Siracusa.

0: Sposta il tuo obiettivo, magari di qualche ora.
1: Sì, guardati il tramonto, va, che è meglio. Ha una perla per noi?
2: Certamente, la perla di sciamano di questo oggi è questa. L'erba del vicino è sempre più verde.
1: Ma basta.
2: Perché lui paga giardiniere.
1: La cambia ogni volta, la cambia ogni volta, ma l'avevamo quasi riconosciuta.
3: Sì, i proverbi sono quelli.
1: Ha ragione. Grazie a Chanchamar, che magari tornerà prossimamente.
0: Oh, volentieri!
1: Questo mese di agosto sappiamo che è sempre attivo, tra l'altro, tra una casa e l'altra, ma non lo raccontiamo in radio, lasciamo stare.
0: Ciao. Grazie a tutti.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J.

0: Adams.
1: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
0: E dal regista di It Follows.
1: Ora che facciamo?
2: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
1: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: soffermandomi sull'età sempre degli artisti, ormai questo è il mio trend per questo agosto 2026, Sabrina Carpenter, classe 1999.
1: Eh sì, tutti giovani. Allora, mi salta all'occhio questa notizia che...
0: Attenzione, già il fatto che Edoardo Mecca ha selezionato una notizia per noi è una notizia.
1: No, perché è particolare. In Corea del Sud, sapete dov'è?
0: Vicino al Giappone.
1: Bravo, bravo. Esistono...
0: In Asia.
1: Bravo. Esistono prigioni dove le persone pagano per essere rinchiuse, solo per rilassarsi e sfuggire allo stress quotidiano.
0: E per non spendere.
1: Esatto. Quindi magari nella vita quotidiana hanno talmente tante robe per la testa che causano stress e tensione che pagano per andare in carcere.
0: Incredibile.
1: Così almeno possono trascorrere 24 o 48 ore in una cella.
0: Trattati bene, certo.
1: In una cella essenziale, senza telefono, senza distrazioni e con il silenzio come unica compagnia. L'idea non è quella di simulare una punizione, ma di concedersi un momento di totale disconnessione dal mondo esterno. Sai che secondo me è una bella idea.
0: No, comunque scusami, ma no, bellissima idea, ma io sono sconcertato ancora dai messaggi che arrivano sulle vacanze più numerose. Sai,
1: sì,
0: che avevamo l'obiettivo del giorno, capire chi aveva fatto la vacanza record con più persone, la,
1: sì,
0: compagnia più numerosa della storia di queste due ore di Radio 105. Io non so se crederci, però ciao ragazzi, sono Luca da soprattutto perché da Torino arriva. Nel 2024 siamo partiti in 103 tra amici,
1: 103,
0: mogli, mariti e figli. Abbiamo organizzato tre pullman. A quel punto posso dire che non è stata una vacanza di gruppo, siamo stati quasi come un tour operator.
1: Ma no, dai ragazzi, per me è folle.
0: Non so se crederci.
1: Ma no, neanche io so che se crederci, in ogni caso è folle, completamente folle.
0: Cioè, o meglio, possiamo crederci, ma non possiamo credere al fatto che vi conoscevate tutti già in partenza.
1: Sai cosa ti dico? Dopo una vacanza così, poi torni e chiedi di pagare 24-48 ore per andare in un carcere e stare lì e rilassarti due giorni.
0: Comunque non male, questa
1: non
0: idea
1: male,
0: qua.
1: Non male, non male la Corea del Sud.
0: Per tempi bui. Sai come si può, come direbbe Giovanni, tienila questa news, può sempre servire.
1: Eh sì, sì.
0: Va bene, dai, andiamo in Costiera Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo e allora rimanete qua fino alle 10, vi accompagniamo.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade, sulla A30 verso Salerno, 3 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Mercato San Severino e l'immissione sul raccordo Avellino-Salerno, sulla A14 verso Taranto, code a tratti per traffico tra il bivio A14 raccordo A1 Bologna-Casalecchio e Imola, proseguendo code a tratti per traffico tra Fermo Porto San Giorgio e Val Vibrata, andando sempre verso Taranto, più avanti code a tratti per traffico intenso tra Pineto e Pescara Nord, sulla A1 verso Milano code per traffico tra Modena Nord e l'immissione sull'Auto Brennero, verso Napoli code a tratti per traffico tra Modena Sud e l'immissione sulla Adriatica, sulla statale 336 diramazione dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti per incidente all'interno incrocio statale 527 Lonate Pozzolo verso l'incrocio statale 11 Magenta Boffalora. Prudenza e buon viaggio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo.
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
10: Ma hai prenotato?
11: No!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
2: Why don't you dance? Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
1: Parti esclusivi,
2: tendenze,
1: moda e lifestyle.
2: 105 Miami.
1: Ogni sera alle 21. The Beat of Miami. Solo su Radio 105.
2: 105.
3: 105.
4: 105.
2: Che storia.
1: Radio 105.
3: Che storia.

0: bello, posso dirlo? Anche oggi sono state due ore piene di cose, piene di curiosità, piene di interazione, piene di messaggi, di tutto questo e molto altro.
1: Volate, volate anche quest'oggi e dobbiamo subito ringraziare Spine in regia.
2: Sì, sì, ci vediamo settimana prossima.
0: Sì, da domani in poi, certo. Va bene, dobbiamo ringraziare voi, soprattutto continuate a seguire Radio 105, sapete che insomma il canale 66 è sempre attivo, ma per quel che riguarda i nostri bei faccioni e di tutti i nostri colleghi è in ferie. Però rimanete su Radio 105, scaricate l'app per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che succede. Grazie Edoardo Mecca.
1: Grazie Dario Micolani.
0: Oh, domani mattina mi sa che ti abbandono io, eh.
1: Ah, quindi saremo io con
0: saremo
1: voi.
0: Io
1: e voi.
0: Esatto, in quel senso là. Grazie ancora da parte nostra, rimanete qua su Radio 105. Buona domenica, buone ferie, buon tutto, ciao! Ciao.

0: Senti che carica, che energia, i ragazzi. Grazie mille. Quindi sono le 10 in punto e andiamo. Tutto bene a 105.
1: Tutto bene. Tutto bene a 105.
0: Ah, con l'eco pure, che figata. Buongiorno, buongiorno e buona domenica. Domenica 9 agosto e sono le 10 da un minuto. Si è chiuso il programma Tutto Bene a 105 e comincia il programma Tutto Bene a 105 nella sua parte 2. Se nella parte 1 c'erano i buon Dario Micolani e il buon Dario Micolani e Edoardo Mecca, ho bisogno di un caffè, ragazzi, non ce la posso fare stamattina. C'erano Dario Micolani ed Edoardo Mecca. Adesso invece ci sono io, forse. Beh, forse non ci sono più di tanto con la testa. Adesso mi prendo un caffè e mi ripiglio. E sono Linda Pani, buongiorno a tutti, ben ritrovati, buona domenica a tutti quanti. Saluto in regia Davidino. Eccolo qua.
2: Ciao Linda.
0: Ciao,
2: buongiorno,
0: Davidino.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, se più o meno buongiorno. Come stai?
2: Abbastanza buon.
0: Abbastanza
2: bene,
0: buon.
2: Dai.
0: Quasi
2: penso,
0: tutto
2: penso
0: bene.
2: Penso bene, dai.
0: Pensi bene, sì. Quasi tutto bene. Oggi quasi ci siamo, quasi buongiorno, quasi tutto bene forse. Saluto tutto il team di Tutto Bene a 105, anche Ase in redazione, la zia al centralino, c'è cioè la scatenatissimissima. Quindi buongiornissimo a voi e ovviamente tutti voi che avete acceso Radio 105 questa mattina per tenervi compagnia in questa domenica dalle 10 alle 12 insieme. Chi c'è?
3: Grazie Milano, scatenatissimi!
0: Grande, che bello avere il contributo sempre della zia che saluta, io adoro tutto questo. Come detto, grazie per averci scelto anche questa mattina. Vediamo se c'è qualcuno all'ascolto in questo momento, quindi 342 41 15 105 se ci siete. Battete un colpo, perché insomma si sa che d'estate, soprattutto nel mese di agosto, ci sono tanti spostamenti, tanti cambiamenti, quindi magari c'è qualcuno che ascolta per la prima volta, qualcuno che invece ha appena acceso la radio, qualcuno che magari la radio ce l'ha accesa magari dalle 5 del mattino perché è una domenica di spostamenti, bollino nero in questo weekend, quindi tanti di voi magari in questo momento sono in macchina, io vi vedo che siete in macchina, ma magari qualcuno sta lavorando, io vi vedo che state lavorando. Quindi dalle 10 alle 12 siete in mia compagnia, o perlomeno quel poco di me che è ancora vivo. Quindi se voi siete vivi, fatemelo sapere per piacere, così magari mi ripiglio.

My Body Isn't Ready qui su Radio 105. Tutto bene a 105, bello sapere che c'è qualcuno all'ascolto che risponde anche a, insomma, all'appello, tipo Petra da Padova, vicino all'Islanda, che dice: noi siamo vivi e stiamo andando in Val Passiria. Poi c'è qualcuno che invece sta lavorando, inizia pandemia, le ferie le fa a novembre. Poi c'è Rossella da Brescia che fa colazione, buongiorno, buona colazione, adesso mi prendo un caffettino pure io insieme a te Rossella, perché ce ne ho assolutissimamente bisogno. Carlo da Bergamo pure presente, come Ross da Voghera. Bene bene, ci siete, ci siete. Allora facciamo una cosa, oh, per la

0: chi non c'è.
1: Io non ci sono, non ci, con la testa sicuramente no. Allora facciamo una cosa, invece di fare il solito appello in questa domenica, facciamo una sorta quasi di gara, ok? A chi sta facendo più chilometri questa mattina. Allora, seguite il mio ragionamento. Magari qualcuno, tipo Ross, da Rossella da Brescia, sta facendo colazione, avrà fatto qualche metro questa mattina, si è alzata dal letto, magari è andata al bagno, è andata in cucina, è andata da un'altra parte della casa, quindi qualche metro. Magari qualcuno di voi è in macchina e stamattina magari ha già fatto 50 chilometri, magari qualcuno ne ha fatti 150. Cioè, fino ad adesso sono le 10 da 8 minuti. Quanta distanza avete percorso? Poi, se volete dirmi anche quanta ne avete ancora da fare, va bene. Così, giusto per capire quanti di voi sono in viaggio e quanti di voi invece sono fermi. Stessa cosa vale per chi sta lavorando. Magari ha fatto qualche chilometro, ha fatto qualche metro. Magari chi sta invece andando in viaggio ne ha di chilometri da fare. Chi c'è?
2: Pensa che qua a Milano vanno tutti piano, perché vanno tutti a passo d'uomo.
1: Ma Davidino, io che cosa devo fare con... Cioè no, ma tu dimmi io che cosa devo fare con te. Io guarda, mi aspettavo di peggio. Sai, quella di la via che divide due Napoli, spacca Napoli, come si chiama?
2: No, capito.
1: Va bene, andiamo con la musica. 342 41 15 105. Quanta distanza avete percorso fino ad adesso? Vediamo chi fa più chilometri questa mattina.
3: Io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Il disco di Ray, The Where Is My Husband, magari qualcuno alla ricerca di marito, dov'è finito il marito. Va bene, allora vi ho chiesto questa mattina quanti chilometri o quanti metri, insomma quanta distanza avete percorso fino ad adesso, giusto per capire se all'ascolto c'è più gente che sta andando a fare le ferie o più gente che magari è rimasta a casa. Chi c'è?
1: Ciao Cristian D'Alecco.
0: Ciao.
1: Partente questa mattina alle 4:30, abbiamo già percorso la bellezza di 400 chilometri.
0: Porca miseria.
1: Direzione Vieste. E ce ne mancano ancora altre, all'incirca altre 400. Ciao ciao,
0: no.
1: Buona giornata.
0: Oh mamma, 400 più altre 400. Beh, diciamo che lui forse è in alto alla nostra classifica con questa distanza qua. Beh, complimenti, buon viaggio ragazzi. Qualcuno ci scrive: Alessio da Genova, fate le pulizie in negozio a 1000 gradi, docciato, e ora raggiungo le mie figlie in campagna dai nonni per una giornata di, tra virgolette, fresco. Percorrerò un centinaio di chilometri. Beh dai, una bella distanzina pure tu, eh. E invece volevo fare gli auguri a Giovanna da Bari, che quest'anno sono 40 anni che ascolta Radio 105. Quindi grande Giovanna! Scusate, piccolo off topic, ma andavano fatti gli auguri alla signora Giovanna, che bello. Poi abbiamo... ti scrivo da Milano, sono un tassista, ho percorso 40 chilometri finora. Grande, grande. Chi c'è?
2: Ciao, sono Dario da Siracusa. Partenza a circa 200 chilometri, partenza di Siracusa e rientro a Lodi. Me ne aspettano ancora altri 1100. Ciao,
0: a 1100 chilometri, aiuto, ma tantissimo, cioè, praticamente deve attraversare tutta l'Italia. Beh, buon viaggio a te. Io sto per andarne a fare 20 di corsa. Effettivamente non avevo calcolato gli sportivi che anche in questa domenica 9 di agosto hanno deciso di andare a farsi la corsetta per mantenersi in allenamento. Bravo, hai il massimo rispetto. 20 chilometri di corsa, bravo. Io 20, non faccio manco 20 metri in casa oggi, mi sa. 342 41 15 105, quanta distanza avete percorso fino ad adesso, e se volete dirci anche quanta ne avete ancora di fronte, prego.

0: Ciao ragazzi, noi siamo di Como, abbiamo appena fatto una settimana di vacanza nel Salento e adesso siamo in viaggio in direzione Calabria per un'altra bella settimanella prima di ricominciare a lavorare. Un abbraccio, Jenny, Rocco, Christian, Samuel e Mattia.
1: Che cos'è, una squadra di calcio? Ciao ragazzi, buon viaggio. Buon viaggio ragazzi. E beh, un bel po' di chilometri li avete macinati e li macinerete. Bravi, bravi ragazzi. A proposito di distanze, qualcuno dice: sono in difficoltà perché da 40 minuti che sto facendo la cyclette non so quanti metri ho fatto. Beh, forse 40 minuti di cyclette, forse anche qualche chilometrino, io non me ne intendo, si vede, di spostamenti con attrezzi da palestra. Quindi non lo so, ma sarebbe divertente scoprirlo. Qualcuno invece ci dice: buongiorno, noi abbiamo percorso tutta l'A22 da Bolzano direzione Cesenatico. Un abbraccio da Miriam, Davide e Sara di Bolzano, ora sulla A1 che devono farne ancora 130. Mazza quanti chilometri macinate. Forse ogni tanto è anche bene prendersi una piccola pausa.
2: Che bello, che bello.

0: novembre, iDays Milano 2026, Ippodromo SNAI, David Guetta, live, info e biglietti su iDays.it.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti. Autorevoli, incisivi, coinvolgenti. Con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su canale 5 alle 16:45 e da martedì 1 settembre Verità nascoste su Rete 4 alle 21:30.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: 105 in the club.
12: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
0: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
11: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
0: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
11: 105 in the club. 105 in the club.
0: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
11: solo su Radio 105.

0: Il disco di Lady Gaga con Doechii, Runway, qui su Radio 105. Tutto bene a 105, già la prima, diciamo, parte di primo pezzettino è andato, perché sono già le 10:30, fino a mezzogiorno siamo insieme. E vi ho chiesto quanta distanza avete percorso questa mattina fino ad adesso, perché magari qualcuno ha fatto solo qualche metro perché magari è a casa, qualcuno ha fatto giusto una manciata di chilometri per andare al lavoro, tanti invece stanno macinando chilometri su chilometri perché magari stanno partendo o tornando dalle vacanze. Roberto da Milano, per esempio, dice: partito con calma stamattina verso la Val Gardena, ho fatto appena 30 chilometri e me ne mancano 330. Dai, allora questo è tutto tempo che puoi sfruttare per ascoltare 105, quindi va soltanto che bene. Questa mattina siamo già a 150 chilometri, ne mancano ancora 60. Oggi siamo ad una festa di famiglia sull'Appennino modenese. Buona domenica a tutti da Elena e Francesco ed Ivan. Bella ragazzi, sono molto bella. C'è la festa di famiglia sull'Appennino modenese? No, che me la sono immaginata, capito? La festa, capito? Tra gli Appennini, tra le montagne così. E quindi niente, sono contenta per loro. Quindi grandi ragazzi, buona domenica. Poi abbiamo... Che te dici? Andrea da Ferrara che dice: oggi si lavora, quindi lui categoria lavoratori. Al momento 60 km in macchina e stamattina all'alba ho corso 18 km. Ok, quindi devi fare 60 più 18, perché comunque i chilometri fatti a piedi valgono e anche tanto. Anche perché non sei l'unico che la distanza lunga stamattina l'ha percorsa o correndo o camminando, perché siete in tanti ad allenarsi anche al 9 di agosto, siete pazzi. Chi c'è?
1: Ciao ragazzi, Marco da Olbia. Ciao. Io ho fatto la bellezza di 103 passi per andare al mare. Ve l'immaginate? Da stamattina io ho fatto 103 passi e ho messo l'asciugamano sulla spiaggia, una delle più belle della Costa Smeralda. Buona giornata.
0: Beh, posso dire una cosa, Davino? Blocca contatto, bloccalo, non lo voglio più sentire, sto morendo d'invidia, non è giusto. Ah, chi c'è?
2: Ciao, Andrea da Torino, siamo partiti da poco, ci mancano solo 1037 km per l'arrivo in Salento. Ciao,
0: bene, non mi manca tanto ragazzi, tranquilli, cioè giusto portare pazienza un secondo e vedete che arrivate in un attimo. Tranquilli, 1037, che vuoi che sia.

0: Mars, On My Soul, qui su Radio 105, tutto bene a 105 nella sua parte 2, quindi dalle 10 alle 12 siamo un bel po' avanti, è iniziata la puntata di oggi, è delle 10 e 38 minuti e tanti di voi che alle 10 e 38 minuti, che cosa ridi Davidino? Io ci provo a fare le cose.
1: Ci sto pensando, ma cosa stai dicendo? Frasi a caso.
0: Sto cercando di fare ordine, ma non sono in grado. Io devo dire minchiate, perché se no, se faccio le cose ordinate e pulite, viene fuori una castroneria che non ci crede nessuno. Comunque, stamattina vi ho chiesto quanta distanza avete percorso, che sia a piedi, in macchina, in aereo, in bici, perché c'è qualcuno che è andato in bici e ha fatto 30 km stamattina, adesso si spara le birrette, bravo, così si fa. E quanta distanza avete percorso? E magari se siete in viaggio, quanta anche ne avete di fronte. E ci sono, eccoli qua, che sono miei quasi compaesani, partiti stamattina da Venezia, quindi dalle mie parti, direzione Maranza a Bolzano. Mi raccomando, Maranza, occhio. Per il momento, chilometri fatti 190. Buona domenica e buone ferie a chi come noi le inizia oggi. Buone ferie a voi ragazzi, divertitevi. Chi c'è?
2: Ciao, Andrea da Torino. Siamo partiti da poco, ci mancano solo 1037 km per la arrivo in Salento. Ciao.
0: 1037, poco male, pochi, non sono tanti. Guarda, giusto 5 minuti secondo me è arrivate. Noi siamo sardi, partiti venerdì per un matrimonio con il traghetto Cagliari-Napoli, poi Napoli-Pizzo Calabro, ora in partenza da Pizzo, fatti 104 km, ma la destinazione è Dobbiaco, in provincia di Bolzano, quindi una bella odissea, Giulia e Gino. Mazza ragazzi, avevate deciso di attraversare tutta l'Italia a sto giro, chi c'è?
3: Buongiorno ragazzi, mia figlia è partita ieri mattina in direzione Moldavia, hanno 2000 km, sono fermati stanotte in Romania a dormire e arriveranno oggi pomeriggio, dopo 2000 km in macchina. Buona giornata a tutti.
0: Lunga, lunga, 2000 km, mi sa che forse tua figlia è quella che sta facendo forse più chilometri, tra tutti i messaggi che stanno arrivando, ma la puntata è ancora lunga, quindi tutto può succedere. E poi invece volevo mandare un grandissimo abbraccio da Giovanna, che dice: partiti da Milano, chilometri percorsi 55, da fare 330, ma Jerry, non so se sia magari il marito, il figlio, non lo so, ha già bevuto mezzo litro d'acqua e siamo già alla ricerca di un bagno. Ma mia, che scatole, wow. Quando magari no, vabbè, mando un abbraccio perché dici cavolo, siamo appena partiti, già ci dobbiamo fermare per fare la pausa pipì. Vabbè, però la pausa pipì è importante, quindi niente ragazzi, buon viaggio e fate soste. Mi sembra comunque tutto bene, no? Cioè, il programma si chiama così, quindi parliamo di pipì, di cacca e di altre... Non avevamo dubbi, e questo io devo fare, no? Dire che ore sono. Che cazzo se ne frega? Ce l'hanno scritto sicuramente da qualche parte che ore sono. Va bene, percorsi oggi 600 km, ne mancano 150 per arrivare in Basilicata. Saluti da Pietro, Francesco e Antonietta. Mamma mia ragazzi, pure voi, macinate chilometri. Bravi, bravi. E adesso, sul volume.

0: Temi Impala, Dracula qui su Radio 105. Allora, quanta distanza state percorrendo questa mattina? Giusto per capire chi diciamo sta facendo più chilometri, quindi chi si sta muovendo di più. E anche, secondo me, possiamo fare una gara al contrario: a chi si muove meno, a chi ha fatto meno passi oggi. Perché, per esempio, Diego da Grate dice: a quanti chilometri corrispondono 269 passi? Ciccio, 269 passi, manco devi parlare di chilometri, si parla di metri. Così come Antonella da San Nicolò a Tordino, che dice: oggi 53 passi, letto, divano e per oggi è tutto. Brava Antonella, io sono con te Antonella, io sono proprio con te. Chi c'è?
1: Buongiorno a tutti, ciao da Michele, Marinella ed Amelia, in viaggio per partiti da Roma da poco, quindi mancano soltanto 2000 chilometri per Istanbul. Andiamo a trovare mio figlio che sta facendo Roma-Mongolia in tandem e ci incontriamo in Turchia. Buon Ferragosto a tutti, ciao.
0: Ma che cosa? Ma in che senso? Ma quante cose? Io ad un certo punto ho perso il filo. Ma io sto dicendo brava a Miss Antonella, la signorina Antonella che fa 53 passi. Questo mi parla di Turchia, tandem. Mi sono persa.
2: Linda, oggi non bene. Oggi
0: allora siamo partiti che era un quasi tutto bene.
2: Sì, ma diciamo, sarà l'aria di Mogliano che ti fa questo effetto.
0: No, non lo so, però devo prendere qualcosa per mal di testa, perché ho mal di testa e probabilmente si sente. Comunque, no, veramente era un quasi tutto bene stamattina, adesso è sicuramente un non bene. Comunque, banda alle ciance, torniamo a voi. Stiamo andando in Salento, siamo partiti da Montebelluna in provincia di Treviso, quindi siete qua vicino, ciao raga. Abbiamo 950 chilometri, ce ne mancano altri 150, quindi ci siete quasi. Grandi ragazzi, bravissimi. Poi volevo salutare anche Giovanni, Giulia e Gabriele da Empoli, che sono partiti adesso da San Candido, 21 gradi, e facciamo circa 200 chilometri per andare a Torbole a fare windsurf sul lago di Garda. Io ci sono stata a Torbole, è stupenda, quindi niente raga, vi leggo, vi saluto, vi auguro anche insomma una bella vacanza sul lago di Garda. È una delle parti del lago di Garda che mi piace di più, quella nord, quindi dai che vi divertirete sicuramente, anche perché il windsurf è una figata pazzesca, e lo dico senza averlo mai provato. Ovviamente. Ciao, sono Celeste da Torino. Siamo partiti mezz'ora fa e andiamo in Molise, a Termoli ci mancano 620 chilometri. Buona domenica a tutti. Beh, buona domenica a voi. Si può dire che tanti, leggendo insomma i vostri messaggi, al di là del numero di chilometri, di metri, di distanza insomma fatta, sta passando una domenica da Dio. Chi c'è?
2: No, volevo dirti che il tempo non è solamente un quotidiano.
0: No, ho capito.
2: Io ho
0: fatto il link col disco, ho detto una domenica da Dio, perché adesso c'è il disco di Brescia.
2: Sì, la numero uno. Sono scatenatissimo,
0: c'è il disco di Brash che si chiama proprio Da Dio, e quindi ti ho lanciato l'assist per far partire il disco, quindi che vuoi Davidino? Oh, Ciccio! Sì.

0: Radio 105.
1: Ciao.
0: Da Luca, Alessandra e Noemi. Partenza dal Salento, direzione Fiume Veneto, provincia di Pordenone. Le nostre ferie sono finite, purtroppo.
1: No.
0: 1050 chilometri. Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi, buon rientro, buon rientro. Beh, tanta gente, da quello che si evince dai messaggi, sta partendo per le vacanze, però c'è chi come loro sta rientrando. E allora, dato che abbiamo parlato di chilometri, di strade e autostrade, vediamo com'è ufficialmente la situazione traffico? Andiamo, a fra poco!

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: al traforo del Monte Bianco verso Chamonix, code in corrispondenza del piazzale Italiano, attesa prevista un'ora. Sulla A30 verso Salerno, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, 3 km di coda tra Mercato San Severino e l'immissione sul raccordo Avellino-Salerno. Sulla A1 verso Milano, 2 km di coda per un veicolo in avaria tra il bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi. Sulla statale 28 del Col di Nava, tratto chiuso per incidente dopo l'incrocio Chiusa Vecchia e prima dell'incrocio Ponte d'Assio. Sulla statale 130 Iglesiente, code per incidente all'altezza dell'incrocio Domus Novas verso l'incrocio Iglesias, statale 126 sud occidentale sarda. Prudenza e buon viaggio.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: 105
11: 105
10: 105 Che storia!
0: Radio 105.
12: Che storia!

0: È già passata un'ora, ma tranquilli che ne abbiamo un'altra insieme. Sono le 11 in punto.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Il disco di Peggy Goo con Ira Star, Woman, ad aprire la seconda ora di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2, quindi dalle 10 a mezzogiorno, sono le 11 da una manciata di minuti, quindi siamo proprio a metà strada. Vedi, adesso stavolta ho fatto ordine. Davidino in regia, buongiorno, buongiorno. E poi ci sono invece io, che sono Linda Pani, e vi sto accompagnando nei vostri chilometri o nei vostri metri questa mattina, perché vi ho chiesto quanta distanza avete percorso fino ad adesso. Validi ovviamente i chilometri nel caso in cui siate in viaggio per le vacanze o il rientro delle vacanze, oppure validi anche i pochi metri se siete in casa. Tipo, abbiamo sentito poco fa la storia di Antonella che ha fatto 20 passi in tutto, praticamente tra camera, bagno e divano, e c'è qualcuno che anche si accoda a lei e dice: sono con Antonella, 20 passi oggi, camera, bagno, divano, Tommaso da Trapani. Quindi la signora Antonella non è la sola. Invece René dalla Val di Susa dice 4 km in stappelle come distanza percorsa, valgono, sono tipo 400 km, cioè praticamente, quindi assolutamente sì René, assolutamente sì. Invece per quelli che stanno facendo i chilometri proprio lunghi lunghi lunghi, ci sono per esempio Niccolò, Angela e Vittoria da Venezia a Tropea, 1120 km in macchina. Quindi ragazzi, a voi ascoltare Radio 105 in questo viaggio, quindi buon viaggio a voi, buon viaggio a voi. Giovanni e Rita stanno facendo invece il giro del Lago di Garda, bel tempo, 32 gradi per ora. Beh, 32 gradi ragazzi, cioè quasi un miracolo in questi giorni, 32 gradi sono tipo pochi. Quindi buon giretto, Lago di Garda veramente tanto tanto bello, quindi vi invidio, cioè non invidio solo voi, in realtà sto tipo invidiando tutti quelli che stanno scrivendo al 342 41 15 105. Mannaggia, io chiusa in camera e voi invece a fare i chilometri, mi sembra giusto. Però vabbè, serve a questo. Ieri ho fatto 900 km circa, Lombardia Puglia, oggi 613 Puglia Sicilia, Luciano e Lorenzo dalla A14. Mazza, mazza quanti chilometri in pochi giorni. Bravi ragazzi, bravissimi. E invece qualcuno chiede: ma valgono i chilometri percorsi anche in casa per preparare i bagagli? Io stanotte ne avrò fatti almeno 40. Assolutamente sì, sono validissimi e sono anche forse i più faticosi. Chi c'è?
1: Ciao a tutti, sono Nicola e sono di ritorno da Ventimiglia, Ventimiglia Caserta, circa 900 chilometri in solitaria, accompagnato da mia compagna a lavorare a Ventimiglia, un lavoro di... Adesso me ne sto ritornando in solitaria. Buon viaggio!
0: Grande, buon viaggio a te, viaggio a te. In solitaria. C'è tenuto a specificarlo, ma non sei solo, perché ci siamo noi e perché c'è la musica anche di Radio 105.

0: una meravigliosa Linda Pani. Ciao Linda.
1: Ciao Federica Panicucci, che carina. Grazie, ciao Federica. Così era da un sacco che non sentivo la sua voce salutarmi. Io volevo mandare in tutto questo un abbraccio a tutti coloro che sono in pieno trasloco. Ha scritto Danilo, ha scritto Italo da Udine. Ragazzi, trasloco in pieno agosto, avete la mia massima solidarietà. Io lo farò a fine agosto, inizio settembre, un giorno vi dirò il perché. Anche io sarò in fase di trasloco, sono molto preoccupata per farlo in queste temperature, però va bene lo stesso. Queste temperature che ci portano ovviamente a partire, a staccare, fare magari anche solo una giornata al mare. Allora, dopo il vostro giro messaggi dei vari chilometri e distanze percorse nella giornata di oggi, io volevo, intanto ringrazio Asia e ovviamente tutta la redazione per le notizie, volevo dirvi perché il mare stanca anche quando non si fa niente. Cioè, avete presente quando tornate a casa dopo una giornata di mare? Siete stanchissimi e magari qualcuno all'interno della vostra famiglia o qualcuno dei vostri amici vi guarda e vi fa: ma perché il mare stanca? Non è una cosa buttata lì. È una cosa che veramente ha radici scientifiche. Praticamente, allora, la prima causa è sicuramente la temperatura. Cioè, per mantenere costante quella interna, l'organismo aumenta il flusso di sangue verso la pelle e attiva così la sudorazione. Quindi la nostra giornata al mare in realtà è una gestione termica continua, e quindi questa cosa ovviamente stanca. A tutto questo si aggiunge anche la disidratazione, seppur lieve, importante. Mi raccomando, bevete sempre tanta acqua, soprattutto con queste temperature, bevete acqua. In più, camminare sulla sabbia morbida praticamente richiede uno sforzo muscolare diverso, e quindi questa cosa stanca. Oltre al nuoto, che se vai a farti un bagnetto al mare ti fai anche la nuotatina, anche quello è stanchezza. In più c'è tutta la parte invece mentale, che la giornata al mare ovviamente abbassa lo stress, rallenta i pensieri, spegne, diciamo, tutti quei casini, tutta quella confusione che abbiamo nella testa, per cui poi quando torniamo a casa abbiamo quella cosa di stanchezza accumulata che emerge in una volta sola. E tutto questo ovviamente fa sì che noi dopo una giornata di mare ci sentiamo stanchi. E questa cosa accade anche quando andiamo in ferie. Quanta gente sta male quando ha quella piccola, povera, smetta settimana di ferie all'anno? Tantissima gente sta male, ed è esattamente per questo motivo. Quindi mi raccomando, bevete tanta acqua, siate felici, non vi stressate e soprattutto non fate un cazzo, che così vi rilassate davvero. Non fate attività fisica. Buone vacanze a tutti, buon viaggio, divertitevi, e adesso sul volume!

0: Offenbach e Justin Gesso, Over You, qui su Radio 105. Allora ragazzi, adesso sappiate che è arrivato il momento di giocare, quindi se ancora non l'avete fatto, salvatevi il numero di Radio 105 342 41 15 105, e mi raccomando, state qua che fra pochissimo si gioca. Ci fermiamo per una piccola pausa. Ci vediamo. Tutto bene a 105.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Allora, deciso. Montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
5: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Bausa Lose Myself è il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana. Sì, esatto, selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105, e come direbbe il buon Edo, il color bombetta. Allora, sono le 11 da 22 minuti, quindi vuol dire che è arrivato il momento di giocare. Come si gioca? Allora, questa è una canzone recitata, quindi se avete il testo in testa dovete riconoscerla, perché io vi reciterò un pezzo del testo di questa canzone e voi dovete essere più veloci al 342 41 15 105 a indicare titolo e artista. Mi raccomando, per vincere ci devono essere entrambe. È ovviamente un gioco di velocità, magari qualcuno la riconosce più facilmente, magari qualcuno ha bisogno di qualche parola chiave, però mi raccomando, concentratissimi, perché poi il più veloce ci sarà la zia, il centralino, la scatenatissimissimissima, che lo selezionerà e lo porterà in diretta con noi, perché in palio oggi ci sono l'onore, la gloria, la mia stima e appunto un saluto in onda al telefono, così ci auguriamo una buona estate. Quindi se ci siete, bene, se non ci siete, siateci. 342 41 15 105, prego maestro. Lui si svegliò senza lei nudo nella tempesta. Là fuori, Union Square, entrava luce al neon dal vetro di una finestra, l'odore del caffè. Guardando quelle gambe muoversi pensò: è una stella. Pensava a Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una dea non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Rogers, fulmini e saette. Lassù nel cielo blu, il loro nome, argento fra le stelle. Che canzone è? 342 41 15 105, titolo e artista. Vediamo se qualcuno la riconosce. Chi può dirlo?

0: Il disco di Rita Ora, Hit, qui su Radio 105. E a proposito di dischi, abbiamo giocato al testo in testa, quindi la canzone recitata, e al telefono con noi c'è la più veloce a rispondere, ovvero Amalia da Sesto San Giovanni. Buongiorno.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Amalia, buongiorno e buona domenica. Intanto, come stai?
1: Tutto bene, grazie. Voi?
0: Tutto a posto, grazie, tutto bene. A parte un po' di mal di testa, però bene, grazie, che carina che ce l'ha chiesto. Che stai facendo di bello, Amalia?
1: Stiamo tornando verso casa da weekend nelle Langhe.
0: Ah, ok, ok, quindi voi siete, insomma, fate parte della categoria gente che fa rientri, va bene, va bene.
1: Sì, allora, sì, abbiamo... le ferie purtroppo sono già finite, quindi cerchiamo di evadere così.
0: Vabbè, ogni tanto il weekend, se riuscite, per fare qualche fuga, dato che le ferie sono finite, ben venga, ben venga. Allora, senti, è arrivato il momento di dare la soluzione al gioco, quindi la canzone in questione, qual è? Titolo e artista?
1: La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini.
0: Brava! Precisissima, precisissima, eccola! La tempesta là fuori Union Square. Era questo pezzo. L'hai riconosciuta subito, l'hai riconosciuta subito. Sei fan di Cesare Cremonini?
1: Non mi dispiace come cantante.
0: Ok, però non sei fan del tipo che lo rincorri magari in tutti i... Ok,
1: no.
0: Ok, però l'hai riconosciuta subito, quindi bravissima, sì. Bravissima Amalia, hai vinto.
1: Grazie.
0: L'onore, la gloria e la mia stima, e ovviamente anche la dedica in onda, quindi se vuoi approfittare di questo spazio per fare un saluto e dedicare la tua vittoria, prego, tutto tuo.
1: Ciao a tutti, dedico questa vittoria a tutti i miei amici, ciao, un bacio.
0: Che carina, che carina. Va bene Amalia, allora ti auguro buon rientro a te e anche alla compagnia che è con te in questo momento. Complimenti ancora e grazie, e soprattutto buona estate.
1: Grazie anche a voi. Ciao.
0: Ciao. Ciao tesoro, ciao.

0: bravi tutti, non deludete mai. Ovviamente questo gioco continuerà anche la prossima settimana, quindi niente, sapete che se ascoltate Radio 105 non sbagliate. Che bello, che bello. Ti piace? Ti piace questo gioco?
1: Bellissimo, hai avuto una bella idea.
0: Bravo, bravo, perché l'hai visto che ti stavo puntando la pistola.
1: No, per dire, è
0: bello.
1: Te la copierò.
0: No, ti fa... se tu dici è bello, io ti faccio un bonifico. O preferisci cash?
1: Linda, che ore sono, scusa?
0: L'ora di fermarsi un attimo per una piccola pausa. Esatto. Bravissimi. Bene, ciao.

0: la semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: scientifico che è legato alla frase, insomma, un po' da luogo comune, il mare stanca. A proposito di stanchezza, sempre legata un po' a questo periodo dell'anno, no? Di vacanza, di ferie, eccetera, eccetera, non so se vi sia mai capitato, se vi succeda oppure no, di avere la sbornia da sonno in vacanza. Si chiama proprio così, si parla di sbornia da sonno. Sostanzialmente è un fenomeno che si verifica spesso, magari nei primi giorni, quando sentiamo la necessità di dormire di più. E probabilmente il cambio, no, che subisce il corpo, il cambio di ambiente, il cambio di orari, magari un viaggio, che ne so, tante ore di macchina, o magari la sveglia estremamente presto per prendere l'aereo, ovviamente sballano un po' quello che è il bioritmo e di conseguenza si sente la necessità di dormire un pochettino di più. Davidino, non lo so, a te è successo oppure...
1: Ma
0: tutto
1: non,
0: a posto?
1: Non sempre, ti dico, alla fine sì, tutto a posto, dai.
0: Sì? Cioè sì, tipo sì, sì. Prima notte a Lampedusa hai dormito bene?
1: Alla grandissima.
0: Alla grandissima?
1: Sì, sì, sì. Allora, diciamo che io, vabbè, sono un po' come gli anziani, vado a letto presto e mi alzo presto la mattina, quindi mi godo tutta la giornata.
0: Ok, ok, capito, cioè praticamente il contrario mio.
1: La zia io non lo so, ma ci abbiamo un contributo audio, scusa.
0: Vai, fammi sentire.
2: Lampedusa, buonanotte!
0: Ma ecco, è sempre più scatenatissimissima la zia, incredibile, incredibile. E, ok, dai, beh, meno male, perché tanta gente invece subisce questo sballottamento, se vogliamo, questo disequilibrio del sonno, soprattutto nei primi giorni di vacanza e anche al rientro, perché tanti dicono ci vorrebbe una settimana di ferie per ammortizzare il ritorno dalle ferie. Anche questa è una frase, secondo me, da luogo comune, che sicuramente vi sarete sentiti dire o avrete detto voi almeno una volta nella vita. E secondo me è vero, che è proprio quella necessità che c'è di riequilibrare corpo e mente poi a quella che sarebbe la nostra normale routine. E questo sonno da vacanza è questa sensazione di stanchezza estrema, confusione, stordimento che si prova proprio fin dalle prime ore di viaggio. Io, per esempio, che faccio una vita abbastanza in movimento, sballottata da una parte all'altra, Roma, Milano, Venezia, Roma, Milano, Venezia, anche quando vado a fare quelle poche volte che mi capita di prendere una pausa e di andare altrove a fare una cosa simil ferie, diciamo che non mi sento particolarmente stordita. Però quando sono andata a Malta, che sono andata qualche giorno con la mia migliore amica, cercatela su Instagram se volete, si chiama Alessia Bellino, scrivetela, è single, è molto carina, è molto simpatica.
1: Ah, occhi da husky?
0: Sì, esatto, che c'ha gli occhi azzurrissimi, gli occhi da husky. Lei odia quando la pubblicizzo in radio, ma io utilizzo le magiche radiofrequenze per sponsorizzarla. Comunque sono partita con questa mia amica e io di solito che non ho problemi di sonno, che non ho problemi di sballottamenti da viaggio, eccetera, eccetera, la prima notte non ho dormito nulla. Ed è una cosa stranissima perché io prendo proprio la piomba pesantissima, cioè dove
1: la
0: vado
1: piomba.
0: Va. Sì, vabbè, forse è dialetto, non so, non
1: ma
0: lo
1: dai.
0: So, è italiano. È italiano, cioè
1: e
0: proprio
1: è veneto.
0: È so veneto. Eh sì, la piomba, cioè quando proprio appoggi la testa sul cuscino, ciao, e chi non, cioè non ti sveglia più nessuno. La prima notte ho fatto una fatica atroce, ma secondo me per il caldo, non tanto per questa cosiddetta sbornia da sonno che magari qualcuno di voi ha provato o starà per provare, dato che in tanti, insomma, da quello che ho capito nella prima parte del programma oggi, tanti di voi, insomma, stanno per partire, stanno partendo adesso, quindi magari qualcuno la proverà, non lo so. L'importante, insomma, è adattarsi abbastanza velocemente in modo tale da approfittare di quel poco tempo che si ha durante l'anno per fare le ferie e approfittare del momento anche un po' per il riposo, perché poi sai, quando sei via vuoi svegliarti presto perché vuoi fare tante attività, vuoi fare i giri e tutto quanto, però anche il sonno ha bisogno di trovare il suo spazio e spesso è il suo tempo. Perché mi stai mettendo fiumi di parole? Perché forse
1: dai,
0: è il tempo
1: dai.
0: Di andare. Dai, ma che scatole, Davidino, e mi rovini la festa così?
1: Ti mancherò, ti mancherò
0: tantissimo.

0: Joe, End of Beginning qui su Radio 105. Grazie, volevo ringraziare Fabrizio da Tamara di Ferrara che dice: ciao Linda, anche da noi si dice piomba. Ecco, vedi, ho scoperto una cosa nuova, caro Davidino. Non è solamente nel dialetto nostro la piomba, anche dalle parti di Ferrara. Mi fa piacere, mi sento meno sola, perché delle volte, oh, quante volte succede di dire una cosa pensando che sia in italiano e poi invece scopri che è una parola che in realtà si usa soltanto dalle tue parti, non in dialetto, magari tipo italianizzata, quindi vi suona in italiano ma in realtà si usa solo dalle vostre parti. Mi succede spessissimo, però vabbè, casomai se ne può fare una puntata a parte in un altro momento. Ci sta. Va bene, ci fermiamo per una piccolissima pausa, che fra poco ci salutiamo ufficialmente. Tutto bene a
1: 105. Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto! Partiamo!
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Pronto.
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
5: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo,
7: è un ragazzo nuovo, piaci?
6: Non sai mai.
5: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
5: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Mamma
11: sita. Il suono del party hip hop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
10: Te gusta, mamma sita.
12: I beat più ballati.
11: Hip hop,
12: R&B,
11: dance,
12: reggaeton,
11: mumbaton.
10: Este es el Mamma Sita Radio Show.

0: Right on Time dal 1989, Black Box qui su Radio 105, il disco Che Storia, che chiude le nostre due ore insieme di questa domenica. Allora faccio un attimo i saluti istituzionali, salutando e ringraziando Asia in redazione, la zia scatenatissimissima al Cintralino, il nostro Davidino.
1: Ciao Linda, prestissimo, un bacione.
0: In regia, grazie mille Davidino, grazie per tutto, a prestissimo. E niente, io sono Linda Pani, ma adesso vi lascio in buone mani perché c'è Ale Sansone.
2: Eccomi qua, eccomi qua. Oh Linda, sembra che stai salutando per sempre, ma in realtà non lo so.
0: No, hai ragione, ma no, sai perché? Sai perché? Perché dentro di me viaggiava nella mia testa la consapevolezza che questo orario 10-12 si ferma con oggi, perché da domani, per le prossime settimane, sarò in onda dalle 12 alle 14.
2: Ah,
0: quindi
2: okay,
0: l'appuntamento okay si sposta, slitta. Quindi è un
2: tutto
0: saluto.
2: Chiaro.
0: Un saluto.
2: Tutto chiaro,
0: tutto chiaro. Tutto chiaro.
2: A posto, a posto.
0: Te sei pronto?
2: Io sono pronto. Il mio ultimo giorno, dopo di oggi vado in ferie e ritorno il 31. E daje.
0: Mamma mia, tre settimane di ferie, maledetta.
2: Se mi
0: maledetta
2: fanno tornare dalla Spagna, però, perché come vedi, come stai sentendo anche tu,
0: lo so,
2: sta succedendo,
0: vabbè,
2: un po' di casino,
0: sì,
2: chiaramente.
0: Vabbè, sì, sicuramente, dai. Poi alle brutte, vabbè, anche se rimani là, te posso dire, cioè, poco male, no?
2: Mandami il codec che trasmetto da lì come l'anno scorso.
0: Esatto, ti spedisco il codec. Adesso tu invece non codec, ma sei da Roma, giusto?
2: Sono da Roma.
0: Ok, sono, mamma mia, la mestizia.
1: Salutiamo con... anche Gialis, Linda.
2: Sì.
1: Dai,
0: mi stavo divertendo con mio amico Ale. Vabbè, vi lascio appunto con Alessandro Sansone. Io vi saluto, vi do appuntamento da domani dalle 12 alle 14. Grazie mille a tutti, buon viaggio a chi sta viaggiando. Buona domenica, ciao.
3: Sei
0: grazie
3: bella, sei.
0: Grazie.

0: Iniziamo con le ultime notizie. Intanto Radio 105, sono le 12 e un minuto.
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid, l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Israele continua a bombardare Gaza in spregio alla tregua. Colpito un campo profughi, raid anche nel Libano. UNICEF denuncia, dopo il cessato il fuoco proclamato nella striscia, uccisi 300 bambini, uno al giorno, le vittime palestinesi totali da quell'11 ottobre 1257. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout, edifici danneggiati, droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Zelensky annuncia, se Putin continua l'aggressione, l'America si unirà alla lotta per noi. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori, punito l'ex segretario dell'aviazione USA, Kendall, per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Stangata sui carburanti, rincari per 1.100.000.000 al mese ai danni di famiglie e imprese italiane. Allarme dalla CGIA di Mestre, gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal, battuto Borges al terzo, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati e in forse. MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: 105 Summer.
1: 12 e 4 minuti di domenica 9 agosto, buon pomeriggio, no dai, buongiorno ancora a tutti quanti voi che siete con me, amici belli, ben ritrovati, un saluto e un abbraccio ancora, Linda Pani, chi è con me? Davidino, ti tengo?
2: Ciao Ale, assolutamente sì.
1: Ti tengo, e allora oggi ti tocca fare altre due ore insieme, yes, a me, fino alle 14, un abbraccio anche alle zia con noi al centralino, alla Pinnetta con noi in redazione, ed eccoci qua, questa è la squadra di queste due ore che vi accompagnano mentre molto probabilmente siete in viaggio, perché negli altri giorni io dico sempre priorità a chi lavora, come è giusto in questo periodo estivo, perché tendenzialmente chi è in vacanza, ragazzi, sì, ci ascolta, però ci ascolta, non lo so, quel quarto d'ora di spostamento, quei 5 minuti mentre va al supermercato per comprarsi il panino da portarsi in spiaggia, oppure semplicemente nei momenti in cui immagino sempre quelli che prendono la bicicletta, si mettono magari una cuffia, oppure se ne vanno un po' a correre e ci portano con loro anche se sono in vacanza. Certo, questo non è l'orario della corsa, è secondo me l'orario e il giorno in cui vi state spostando. E allora, oggi la buttiamo sul semplice perché, come avete sentito dai notiziari, oddio, non è che abbia mai sentito un notiziario felice, però, come dire, è meglio concentrarci su altro, soprattutto oggi, dai, che è domenica e che per tanti è giorno di, non dico di festa, però comunque di calo di tensione, finito il periodo lavorativo più intenso, ci si prende qualche giorno di vacanza. E allora, da dove a dove vi state spostando? La buttiamo sul facile oggi, leggera e facile, poi ho anche un po' di cose da raccontarvi chiaramente. Quindi per il da dove a dove va bene il 342 41 15 105, perché se siete nuovi questo numero non lo conoscete, segnatevelo perché fa comodo. Fa comodo per essere in diretta con noi. Oggi è programma tutti insieme. Oggi tutti dentro. Dentro tutta, ok? Perfetto. Segnatevelo e usatelo se vi va per un SMS, WhatsApp, o meglio ancora per un WhatsApp audio, visto che oggi immagino anche l'Italia un po' che si sposta a livello geografico, no? Quindi, che ne so, i milanesi che si spargono in giro per l'Italia, i romani, i napoletani, cioè tutti che vanno da qualche parte, ok? Questa è la cosa più affascinante, mettiamola così, della giornata, va bene? Soprattutto perché è ora di pranzo e per chi è sveglio e in viaggio dalla mattina presto magari c'è bisogno di un po' di... No? Oh, alleggeriamo un attimino, sentiamo un po' che cosa succede in giro per il nostro paese, va bene? Ok, partiamo subito, primo disco di oggi si intitola Animal, che sai, questa è Radio 105, io sono Alessandro Sansone con voi fino alle 14.

0: 12 e 9 minuti, amici, buona domenica. Da parte mia sono Ale Sansone. Se vi siete collegati solamente adesso, fino alle 2 siete insieme a me. Allora, come va? Come va in questa domenica mattina? Come siete messi? Vi state chiaramente spostando? Tanti sono al lavoro, ci scrivono pure. Allora, facciamo un po' un giro d'Italia, dai. Noi siamo partiti da Albisola e fatto tutta una tirata fino a Peschiera del Garda, quindi dalla Liguria alla Lombardia, domani in Gardaland e poi si prosegue per Bolzano e Monti. Questa cosa è un po', no? Cioè, è disruptive. Cioè, voi dal mare vi spostate verso la montagna. Giustamente, il mare ce l'avete tutto l'anno. Adesso che si riempie di turisti, non è più vivibile come vorreste voi la vostra zona, giustamente ve ne andate al fresco. Grande ragionamento. Bravi, sono dalla parte vostra. E poi mi sono spostato da casa a lavoro. Ferie a ottobre, Max dalla provincia di Palermo, stessa cosa, tu sei di Palermo, il mare ce l'hai quando vuoi, te lo godi a maggio, a giugno, a settembre e quando è luglio e agosto giustamente preferisci lavorare. Un abbraccio a tutti voi che ci state ascoltando mentre siete in viaggio, chi c'è?
1: Ciao, sono Silvia.
2: E io sono Mirko.
1: Ciao. Siamo in giro da stamattina alle 5, siamo partiti da Seveso, Monza e Brianza e stiamo arrivando a San Gimignano.
0: Urca. Ok.
1: Buone vacanze a tutti, ciao.
0: Ok, San Gimignano. Allora, adesso dirò una cosa che magari è un po' esclusiva, nel senso che qualcuno si sentirà escluso, ma tanti altri no. San Gimignano, che cosa vi fa venire in mente se siete stati dei gamer, anche soltanto per un piccolo periodo della vostra vita, ad Assassin's Creed? Non so, Davidino, tu sei mai entrato nel mondo Assassin's Creed?
3: No, mi manca.
0: Ecco, è una di quelle cose che quando ci entri dentro poi diventa un tunnel ed è difficilissimo uscirne. Io non sono stato un gamer nella vita, lo sono stato negli anni del liceo, ok? Medie e liceo, appresso a un gioco d'avventura che era Monkey Island, che magari qualcun altro riconoscerà. Poi, a parte i vari PES, perché chiaramente sono un maschio etero basico, cis, e subito dopo fermo totale, fino a quando non è uscito Assassin's Creed e da lì in poi daje proprio. E San Gimignano è una delle località dove il protagonista si arrampica, insomma succedono delle cose, bello, per tanti sarà stata una rievocazione questa, un po' da brividi. Detto questo, se vi va ancora 342 41 15 105 sms whatsapp, ne arrivano tanti, piano piano vi leggiamo e vi ascoltiamo perché oggi la puntata è vostra. Nel frattempo c'è Antidroga di Emma con Fabri Fibre.

quando la Golden Hour passa dal chill all'un po' più sostenuto, Moving to the Sun, canzone azzeccatissima di Ugel qui su Radio 105, è quella canzone che fa partire l'aperitivo, cioè l'aperitivo è stato tranquillo sul lettino, sorseggiando una birra o magari un mojito, guardando il mare, appena sole tramonta, eccoci qua, si mette Ugel e parte la festa. Questo secondo me è un po' lo scopo della canzone, è quella che è diventata poi la mission, perché quando è uscita ho detto bella, quindi che ne facciamo? E adesso invece è la canzone, chiamiamola dance, ok, afro, i DJ saranno sicuramente più bravi in questo a dargli una, come dire, una connotazione, però siamo al 9 d'agosto e secondo me è una delle canzoni più fighe che sono uscite in questo periodo. Ben ritrovati a tutti, che siate in viaggio, al lavoro, in fase di spostamento. Tra i video più virali di queste ultime ore ho intercettato questo, non so se l'abbiate visto anche voi, ma è una coppia di turisti che nel traffico di Malaga, traffico significa che non sono proprio fermi, avete presente quando prima, seconda, folle, esattamente, fanno sesso in auto, in questa bella Mercedes, lei a un certo punto si spoglia, si mette sopra di lui e vanno, cioè lui alla guida così. Chiaramente sono stati multati, la multa arriva fino a 700 euro, soltanto che qualcuno che se n'è accorto mentre li superava, visto che si procedeva, non dico a passo d'uomo, ma poco di più, ha deciso bene di fare un video, di metterlo in rete, questo video sta girando e loro sono stati immediatamente intercettati e multati tutti e due per chiaramente guida pericolosa e tutta una serie di cose, non avevano nemmeno le cinture di sicurezza e quindi, come dire, è andata così ragazzi, si sono divertiti, ne va alza la pena, non lo so, se per caso fossero all'ascolto, non so se siano italiani o meno, ma nel caso fatecelo sapere, 342 41 15 105, così come ci stanno arrivando un bel po' di messaggi del da dove a dove, tra poco vi ascoltiamo, leggiamo, facciamo tutto, abbiamo due ore, state tranquilli, li stiamo mettendo da parte, li stiamo tagliando quando sono troppo lunghi. Siete dei nostri, anzi oggi la puntata è completamente vostra, anche perché è la mia ultima, quindi è tutta quanta dedicata a voi e alla vostra estate.

0: Il locale dove per Madonna è iniziato tutto, Dancitiria 1982, 12 e 23 minuti, questa è Radio 105.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Freccia Rossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Freccia Rossa. Nuova edizione, stessa passione.
5: Ho fatto un sogno. Can't
6: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

State ascoltando Radio 105, io sono Alessandro, amici, buongiorno a tutti. Non so se state vedendo sui social le immagini di Dubai che fanno un po', come dire, non so se incuriosiscono, fanno rabbrividire oppure ormai ci siamo abituati a tutto. Si tratta di pioggia artificiale. Allora, negli Emirati Arabi Uniti utilizzano la pioggia artificiale già da diverso tempo e stanno tornando virali alcune immagini ben chiare. Ecco, l'intensificazione delle missioni di cloud seeding, perché così si chiama nel cielo, e l'apertura, questa è la novità, di una strada climatizzata con pioggia artificiale all'interno di un resort. Vabbè, il cloud seeding magari l'avete già sentito, praticamente ci sono degli aerei che in qualche modo cercano di inseminare le nuvole pronte, diciamo, e cariche di umidità per far piovere, ok? E riescono ad alzare la quantità di piogge del 25%, e ok, ma la Raining Street, cioè la strada della pioggia, era una cosa che non avevo mai sentito e mai visto. È la prima volta che vengono diffuse queste immagini. C'è questo resort, si chiama Costa Azzurra, come Costa Azzurra, ed è stata inaugurata questa via dove piove a comando tramite tubature nascoste ogni volta che la temperatura supera i 27 gradi, abbassando il clima da 47 a 27, perché se qui ci lamentiamo dei 38-40 gradi, lì le temperature sfiorano i 50. Ok, anzi, diciamo che la media è di 47 e non è per niente facile star fuori. Tant'è vero che le persone che vivono lì tendenzialmente nei mesi estivi partono per 2-3 mesi, stanno fuori tanto. Infatti, quando gli chiedi come fate voi lì quando fa tanto caldo, ma no, ma qua partiamo tutti praticamente. Quelli che rimangono, però, perché giustamente c'è anche gente che rimane e che deve lavorare, invece se ne sta negli hotel dove c'è l'aria condizionata, e adesso, se deve uscire, stanno cominciando a fare le strade con la pioggia a comando. Ci sono delle tubature nascoste, anche se la via è lunga, molto lunga, praticamente piove. Infatti vedi tutta Dubai col sole, la gente che ha il cappello, invece in questa via qui sono tutti con l'ombrello e la temperatura effettivamente scende di quasi 20 gradi. Pensavamo fosse il futuro, invece è il presente, amici. 9 agosto 2026, Radio 105.

Siete su 105, un po' di saluti, ve li ho promessi poco fa, ma giustamente oggi è un po' la vostra giornata, no? La maggior parte di voi sono in viaggio e quindi sono all'ascolto, magari anche un po' stanchi delle code, di tutto il resto. Allora, visto che poco fa parlavamo di Dubai, di questa Raining Street, la strada dove piove artificialmente grazie a delle tubature nascoste, quindi le immagini mostrano tutta gente con l'ombrello, salutiamo Matteo che a tal proposito ci dice: buongiorno e buon pomeriggio a tutti da Dubai. Appena rientrato dalle vacanze in Germania, lunedì si riparte e sono soltanto 49 gradi, tanto per rimanere un po' al fresco. Amico mio, vatti a fare un giro nella Raining Street così anche tu ti raffreschi un pochino. Carolina e Andrea invece in viaggio da Ferrara con destinazione Gela, quindi in Sicilia, 13 ore, ma fate quella cosa che siete in treno? No, siete in macchina, giustamente, quindi in macchina sul traghetto Stretto di Messina e poi diretti a Gela. A proposito di traffico, partiti alle 6:30 da Perugia per Reggio Calabria, al momento siamo a Contursi, dovrebbe essere dalle parti di Buonabitacolo, quindi fine tratto Campano, inizio tratto Lucano, forse anzi proprio tratto Lucano. Vabbè dai ragazzi, ci siete quasi, scrivono coda. Ci sono ancora tante code sulla Salerno-Reggio Calabria. Io ricordavo che l'avessero finita, non lo so, come siete messi là? 342 41 15 105 per raccontarci da dove a dove vi state spostando. Vada.

0: Prosegue con Medusa e Khalid Weekend la nostra mattinata insieme, 12:44 minuti, questa è Radio 105.
1: 105 Summer.

0: realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: L'energia dei Maneskin, Honey Are You Coming, su 105, 12 e 48 minuti di domenica 9 agosto. Buon viaggio, perché la maggior parte di voi è in viaggio in questo momento e ci sta ascoltando magari anche un po' stanco per le ore trascorse in auto sotto al sole cocente di rientro dalla fantastica e indescrivibile Sicilia, direzione Putignano in provincia di Bari, dalla Sicilia alla Puglia. Ma prima sosta a Tropea fino a domani, perché tornare direttamente a casa pare brutto. Peppe, Lella e Maria Giulia, questa cosa del perché tornare direttamente a casa pare brutto per me è stupenda. Nel senso, fate una vacanza da qualche parte, di rientro un giorno di sosta in un posto che non c'entra niente, magari a salutare un amico, a mangiare qualcosa di diverso da quello che avete mangiato per una settimana nel posto dove siete stati in villeggiatura, come dicono i telegiornali. E secondo me è come aver fatto un pezzettino di vacanza in più. Secondo me è una figata questa cosa qua. L'idea di andare in vacanza X giorni in un posto e poi di botto tornare a casa non mi piace più. L'ho sempre fatto, ma mi piace meno di fermarmi e fare una tappa da qualche altra parte. Cioè, questa è una cosa bravi, mi piace. Saretta da Pinerolo, noi Liguria, Loano, solo weekend, ma va bene. Buon weekend a tutti voi. Grazie, chi c'è?
1: Ciao Alessandro, sono Ciao. Elios. Io ho appena finito le prime vacanze, la prima settimana di vacanze. Sono albanese e ci avete accompagnato in tutte le nostre spiagge del sud Albania, me e mia compagna. Grazie tante, buone ferie a te. Tanti saluti dall'Albania.
0: Grazie, bello. Comunque Albania, posto che sta venendo riscoperto negli ultimi anni e ho solo feedback positivi. Ci sono delle cose da sistemare a livello di accoglienza, mi dicono, ma per il resto natura, spiagge e insomma, come dire, è un posto che prima o poi devo andare a visitare. Quindi grazie amico. 342 41 15 105 per raccontarci la vostra domenica eventualmente di viaggio 9 agosto. Intanto Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana.

0: Costiera Amalfitana, mamma mia che serata. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo che ci accompagnano fino alle 12:52 minuti qui su Radio 105 per voi che siete in viaggio, aggiornamento, viabilità.
1: Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade, sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, 3 km di coda per un veicolo in fiamme tra San Cesareo e Roma Sud, sulla A8 verso Milano, 2 km di coda per un veicolo in fiamme tra Origio Ovest e Lainate, sulla A12 verso la Statale 1 Aurelia, 5 km di coda per incidente fra Torri in Pietra e Cerveteri, verso Roma un chilometro di coda per incidente tra Cerveteri e Torri in Pietra. Sulla A23 verso il confine di Stato 4 km di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza, code in uscita alla barriera di Ugovizza. Sulla A30 verso Salerno 3 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Mercato San Severino e l'immissione sul raccordo Avellino-Salerno. Sulla Statale 28 del Col di Nava, tratto chiuso per incidente tra l'incrocio Chiusa Vecchia e l'incrocio Ponte d'Assio. Prudenza e buon viaggio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21:30.
6: Live from the Magic City, 105 Miami.
7: Con Radio 105, vola a Miami.
8: Why don't you dance?
9: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
7: Party esclusivi,
9: tendenze,
7: moda e lifestyle.
9: 105 Miami.
7: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
9: 105.
10: 105.
11: 105.
9: Che storia.
7: Radio 105.
10: Che storia.

0: 1997 era la nostra 105 che storia, Chumbawamba Tap Thumbing a Radio 105, un minuto e saranno le 13.
1: Radio 105, proud to be different.

Songbird, My Body Isn't Ready su 105 ad aprire la nostra seconda ora insieme. Ciao a tutti, ben ritrovati da Alessandro Sansone con voi fino alle 14. Domenica 9 agosto significa viaggio per tanti di voi. Allora, io pensavo di buttarla, visto che è anche ora di pranzo, un po' sul cibo, perché quando si viaggia si ha comunque l'acquolina in bocca per qualcosa, ok? Per qualcosa che si può mangiare praticamente solo a destinazione. Vi faccio un esempio. In questi giorni, mi state ascoltando, io sono in diretta da Roma, ma vivo in un'altra città. Quando torno a Roma c'è la bellezza di stare un po' a casa con i miei prima di andare in vacanza, e so che troverò delle cose molto buone, la parmigiana di mamma, ma soprattutto la mozzarella di bufala, che non riesco a mangiare così buona quando sono a Milano, no? Quindi l'acquolina in bocca ce l'ho soprattutto per quello, anche per il tonnarello cacio, scusate, cozze, pecorino e pomodorini, ok? Tendenzialmente pochino, è una cosa buonissima, è proprio il mio comfort food quando torno in questa città. Addirittura qualche giorno fa vi ho detto, se passate dalle mie parti, quindi se passate per Roma, io ho una nota nel telefono in cui ho tutti i consigli, e io sono una persona che dispensa molti consigli, perciò se qualcuno vuole io sono a disposizione. Su Instagram do tutte le indicazioni che servono per mangiare cose buone in posti buoni. Mi cercate, chiocciola Ale, chiocciola, senza chiocciola, Ale Sans 1, perché Sansone non c'era, e quando vi serve vi do tutti i consigli. Però se state andando da qualche parte per vacanza, qual è la cosa che più aspettate di mangiare? Qual è la cosa che vi fa venire proprio l'acquolina in bocca? Cioè, rispondete così, no? Ho l'acquolina in bocca per, e ci raccontate qual è il vostro desiderio enogastronomico che state aspettando magari da tanto tempo e che assaporerete oggi quando arriverete, o magari nei prossimi giorni, nella vostra destinazione di vacanza. 342 41 15 105 SMS, WhatsApp, io vi aspetto. È quella cosa che vi fa venire l'acquolina in bocca, mamma mia ragazzi, che cosa può essere? Il prosciutto e melone, che magari in quel posto è proprio buono, buonissimo, perché hanno i meloni saporiti, e voi dalle vostre parti, come nella città in cui vivo io, non ce li avete di così buoni? Ecco, 342 41 15 105, va bene un SMS, va bene WhatsApp, meglio ancora un WhatsApp.

0: domenica 9 agosto, siete con me Ale Sansone fino alle 14 qui su Radio 105. Visto che durante l'anno al Night Express, andando in onda la sera, non è che si possa parlare tanto di cibo, anche se poi alla fine lo facciamo adesso che è ora di pranzo. Apriti cielo, ragazzi, apriti cielo. Non ve l'ho dovuto nemmeno chiedere che siete partiti a manetta. Praticamente la questione è, in tanti si stanno spostando, ma per la vacanza chiaramente, qual è la prima cosa che avreste voglia di mangiare, quella che vi fa venire l'acquolina in bocca? Cioè, se ci fosse un motivo gastronomico per il quale vi state spostando verso quella destinazione, quale sarebbe? E allora, noi partiti da Roma, dopo 6 ore siamo quasi arrivati a Porto Cesareo. Stasera la prima cosa sarà andare a mangiare in una pescheria che c'è qui vicino, perché il pesce, come lo troviamo qui in Puglia, non lo troviamo da nessuna parte. Confermo. Tra i posti dove ho mangiato meglio chiaramente c'è la Puglia, e soprattutto il modo che hanno di fare il pesce in Puglia è inavvicinabile. Chiaramente si mangia bene anche in tanti altri posti d'Italia, però se dovessi scegliere uno sarei molto combattuto tra un posto specifico in Puglia e un altro posto specifico in Sardegna. E, per esempio, quando l'anno scorso sono andato in Sardegna, l'acquolina in bocca ce l'avevo per gli spaghetti vongole e bottarga, e sono andato a Cabras, dove fanno proprio la bottarga. Quindi sono partito con l'acquolina in bocca per quello. Che altro c'è? 342 41 15 105.
1: Ciao Radio 105, noi siamo Giuseppe e Serena, siamo in viaggio verso Napoli. Diciamo, per l'acquolina in bocca la prima cosa che faremo, ci mangeremo una vera mozzarella di bufala e soprattutto una bella pizza. Ciao ciao, buone vacanze a tutti.
2: Ciao buone vacanze a tutti.
0: Grazie. Beh ragazzi, allora è una banalità, però la mozzarella di bufala campana non c'è da nessuna parte, cioè o arriva in giornata da qualche altra parte, in qualche altro comune d'Italia, ma non so, io non l'ho mai trovata, non l'ho mai trovata. Comunque, a parte questo, ciao Ale, io vado tutti gli anni a Ibiza e vado pazza per il flao, che è una torta dolce fatta con formaggio di capra e menta, squisita. E poi l'insalata de queso de capra, quindi insalata di formaggio di capra, miele, ovetta, noci, ed è strepitosa, un po' raffinata per i miei gusti, però il flao invece è una cosa buonissima. Lauri da Cles, grazie. Allora, chi c'è?
3: Ciao, noi ciao. Da Como abbiamo appena trascorso una settimana nel Salento e adesso siamo in viaggio direzione Calabria, vicino Isola Caporizzuto. Abbiamo ancora 2 ore e mezza di strada.
0: Ok.
3: Un abbraccio da Jennifer, Rocco, Mattia, Samuel e Christian.
0: Buon viaggio a voi e a tutti gli altri che stanno viaggiando. Continuano ad arrivare messaggi sulla questione, sulle vostre destinazioni e perché a livello gastronomico ci state andando, qual è la prima cosa che desiderate mangiare una volta arrivati. 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Nel frattempo ritroviamo anche Anna, Wild Girl Wasted.

0: Sansone, buongiorno. Mario da Venezia, mi sto mangiando il buon peperone buttonata. Penso che lo conosci. Buonissimo, buon programma. E anche nel Veneto qui si mangia bene pesce, caro.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Un abbraccio.
1: Un abbraccio a te, Mario da Venezia, fedelissimo ascoltatore di Radio 105. Il peperone buttonato è praticamente il peperone ripieno. Buono, sì, da mangiare a pranzo, perché la sera, come dire, si ripropone un po' durante la notte. 13 e 16 minuti, questa è Radio 105.
0: Sansone, buongiorno.
2: Summer. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Allora ha deciso, montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
9: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: Corri da Tro!

0: Lose Myself, Bausa su 105.13 e 23 minuti. Buona domenica di viaggio se siete in viaggio, 9 di agosto. Buona domenica di lavoro se siete dei lavoratori estivi e non solo, lavoratori anche della domenica. Da parte mia sono Alessandro Sansone, stiamo parlando di cibo, stiamo parlando di quel cibo preferito del luogo dove state andando in vacanza. Tanti oggi in viaggio e quindi la località di destinazione tendenzialmente è una località di vacanza e tante volte si va nei posti anche per il cibo. Per esempio, lo raccontavo prima, qualche volta mi è capitato negli ultimi anni di andare in Sardegna in vacanza e nella parte di Cabras c'è una bottarga strepitosa e quindi andavo lì già con l'acquolina in bocca per lo spaghetto vongole bottarga. Quindi vi saprei indicare due o tre posti che fanno quello spaghetto buonissimo, così come saprei indicare un paio di posti, più di un paio di posti a Roma dove fanno il mio piatto preferito, cioè il tonnarello con cozze, pecorino e pachino, buonissimo, no? Infatti qualcuno mi ha già scritto su Instagram: Ale, dammi i consigli che devo venire a Roma. Certo, voi scrivetemi, io vi do tutti i consigli che volete. Ale Sansuno su Instagram, sono diventato bravissimo in questa cosa. A parte che secondo me un sacco di ristoranti mi dovrebbero ringraziare, però sapete com'è, in radio non è che si possa fare tanta pubblicità, no? E quindi sui social personali è una cosa un po' diversa. Comunque ognuno è esperto di qualche posto, soprattutto quello dove vai in vacanza magari più spesso. Per esempio Eleonora D'Alecco, che è un'abitué di Soverato, dice: io vado a Soverato per l'insalata di mare. Come la fanno lì? Non la fanno da nessuna parte. Ha individuato il posto perfetto per l'insalata di mare. Insalata di mare che non è facile da fare, Attenzione, bisogna stare attenti a non metterci troppo limone, bisogna stare attenti a non metterci troppo olio, il pesce chiaramente deve essere buono, deve essere fresco, vabbè, insomma, tutte le cose che già conoscete. Vabbè, cose per cui avete l'acquolina in bocca oggi che state viaggiando verso la vostra destinazione di vacanza. 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Vi aspetto. Nel frattempo c'è l'ultima canzone di Bresh, si intitola Da Dio.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo.

0: Age of Desire, Jonas Blum live su 105, l'una e mezza, quindi piena ora di pranzo. Come dire, sale l'acquolina in bocca, soprattutto perché c'è chi viaggiando sta arrivando a destinazione, no? E stiamo parlando proprio di quei piatti tipici o comunque quei piatti buonissimi che mangiate solamente quando andate in quel posto, ed è arrivato quel momento dell'anno in cui in quel posto ci andate. Per esempio al 342 41 15 105 ci arrivano un po' di risposte.
1: Ciao Ale, noi Ciao. Da Bolzano siamo quasi arrivati a destinazione in Friuli, vicino a San Daniele, in un paesino che si chiama Corvino, e abbiamo l'acquolina in bocca e non vediamo l'ora di mangiare il prosciutto crudo e il buonissimo fricco. Tra l'altro ci stai facendo morire di fame, continui a parlare di cibo e già abbiamo lo stomaco che brontola. Ciao Katia, Arianna e Diana e Elena che dormono.
0: Ciao, buon viaggio. Frico, Davidino, tu che sei delle zone.
2: In ogni stagione è buono.
0: In ogni stagione. Sì. Descrivilo in poche parole.
2: Allora diciamo, tra virgolette, uno sformato di patate con della cipolla e i formaggi. Tipo
0: buono.
2: Montaggi.
0: Buono.
2: Montaggi,
0: buono.
2: Formaggi freschi.
0: Patate, formaggio e cipolla. Che roba buona.
2: Tra virgolette, preciso uno sformato per magari non messaggi.
0: Sì, sì, ah, no, perché c'è, sì, c'è chi rompe le scatole.
2: Esatto,
0: cosa.
2: Sì.
0: Beh, mi stavano venendo in mente un po' di cose buonissime che si mangiano solo in determinati posti. Più che solo in determinati posti, che in determinati posti sono buonissimi. Pensaci anche tu, Davidino, pensateci anche voi. Poco fa ho nominato la bottarga di Cabras, ok? La fanno lì la bottarga, quindi lì è strepitosa. Ma mi viene in mente anche la miglior tagliata di tonno che ho mangiato. L'ho mangiata a San Vito Lo Capo. Ok, siamo in Sicilia, buonissima. La migliore che io abbia mai mangiato, l'ho mangiata là. Così come ricordo la miglior paella in un posto, chiaramente non ho girato tutta la Spagna, però in un posto preciso con degli amici a Valencia. E voi direte grazie, è la città della paella, ti credo, ok. Pensaci tu, Davide, cioè la miglior cosa che hai mangiato in un determinato posto. Per esempio il tonno anche a Favignana. Favignana c'hanno le tonnare, le prime tonnare, e se tu vai a Favignana il tonno è buonissimo, cioè, poi per carità lo fanno buonissimo in tante altre zone d'Italia, però il tonno di Favignana è incredibile, come la mozzarella di Battipaglia. Cioè, stanno venendo in mente tutte ste cose, ragazzi. Lo so, ci facciamo del male? Facciamoci del male, facciamoci del male. La miglior cosa che avete mangiato è in quale posto? Se proprio vi viene in mente. 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Attenzione, molti mi stanno scrivendo su Instagram per i consigli su Roma. Sono anche un grandioso consigliere di supplì. Io vi so indicare nei posti dove fanno i supplì al telefono più buoni di Roma. Ce ne sono tanti, però io ne ho provati alcuni che sicuramente sono incredibili. Nel caso mi cercate, mi trovate, io vi do tutti i consigli che volete. Su Radio 105 c'è anche Peggy Goo.

0: parlando di quelle cose che vi fanno venire l'acquolina in bocca dei posti dove state andando in vacanza. Quella cosa per cui chi sta andando magari in Puglia fa venire l'acquolina in bocca a quelli che però stanno andando in Sardegna, e quelli che stanno andando in Sardegna fanno venire l'acquolina in bocca a quelli che stanno andando in Calabria. È tutta una partita di passaggio di acquolina in bocca, ragazzi, che ci sta a far venire una fame che aiuto. Va bene, tra poco vi sentiamo e vi leggiamo tutti. 342 41 15 105
1: 105 Summer.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio 105. Proud to be different.

ricca di viaggio per tanti, stanno arrivando a destinazione, iniziano le vacanze per la maggior parte degli italiani in questo weekend, lo dicono i dati, lo dicono le strade, lo dice il traffico, lo dicono le code, lo dice anche proprio il giorno, 9 d'agosto, ragazzi, per tanti significa l'inizio. Tanti

0: invece non partono, vabbè, insomma, le solite riflessioni di questo periodo. Però noi che ci vogliamo far male con le cose buone da mangiare, stiamo facendo un po' il giro di quelle che sono le cose che vi fanno venire l'acquolina in bocca del luogo di villeggiatura dove state andando magari in queste ore mentre siete in viaggio, al 342 41 15 105.
1: Ale, come ti dicevo prima, la miglior cosa che ho mangiato finora nelle feste eccetera eccetera, a Gimigliano in provincia di Catanzaro, il panino con la salsiccia locale dei ragazzi con lo stand Abra Calabria.
0: Abra Calabria. Ok, vedi, anche lo street food fa impazzire, cioè ha avuto un boom negli ultimi anni e certe cose buone così le mangi soltanto in determinati posti, ma proprio sì, camioncini, chiamiamoli così, di street food che poi devi andare a cercare in giro per l'Italia ed è anche difficile poi da ritrovare. Chi c'è?
2: Ciao Ale,
0: ciao.
2: Siamo Serena e Riccardo, siamo partiti da Bologna e siamo diretti in Sicilia. La nostra acquolina in bocca viene soprattutto dal couscous di pesce che mangiamo solo a Trapani, la nostra Trapani. Ciao!
0: Ciao, ciao! Attenzione, non siete i soli, perché sempre al 342 41 15 105 qualcuno ci scrive e non si firma, anche se sono passati tanti anni, mi ricordo ancora il miglior couscous di mare della mia vita, e te lo conferma, quindi conferma quello che hai detto, a Mazara del Vallo, con gambero rosso di Mazara. Il solo pensiero mi fa venire l'acquolina in bocca. Certi gamberi veramente li mangi solamente a Mazara del Vallo, mamma mia. Bisogna tornarci, ragazzi, ci devo tornare. A Radio 105 Summer Funk, lui è Francesco Gabbani.

0: I need you all on the floor, shut the door. Questa è Radio 105 No Cap Disclosure con Anderson .Paak. 13 e 53 minuti, tra poco ci salutiamo.
1: Summer.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora non scuoce mai.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: 105 in the club.
10: Hey, you're listening to 105 in the club.
11: In the club. Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
12: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
11: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
12: 105 in the club. 105 in the club.
11: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
12: solo su Radio 105.
11: Che storia!
12: Radio 105.
11: Che storia!

0: 105, che storia del 2012, Rumor Has It, lei è Adele. Ci salutiamo così con l'energia di Adele e soprattutto ci salutiamo per un bel po', nel senso perché io da oggi sono ufficialmente in vacanza e sarò in vacanza fino al 31 di agosto, giorno in cui riprende il palinsesto di Radio 105 e quindi anche il Night Express la sera dalle 21 alle 23 con me, che sono Alessandro Sansone, con Lucilla Gossi e con tutto il team del 105 Night Express. Amici, vi auguro una buona estate, di mangiare tutte le cose buone che abbiamo nominato oggi. Un ringraziamento a tutti voi che siete stati con me in questa settimana dalle 12 alle 14. Grazie Davidino.
1: Ciao Ale, buone vacanze.
0: Ciao, buone vacanze a voi e buona estate a tutti. A presto.

Giornate che sembrano non finire mai, per via del caldo, per via dell'afa. Giornate che poi rimpiangeremo, magari a gennaio, quando ci saranno meno 2, meno 3 gradi. Sta di fatto che però c'è una costante che ti accompagna nel mese di agosto, e questa costante è Summer Compilation. Sono Nicolò Torielli. Come state? Dove vi trovate in questo momento? Al mare? In spiaggia? Al lavoro? In automobile? Non vi preoccupate, perché ad accomunarvi ci penserà quest'ora di buona musica. Partiamo subito con una terna. Charlie XCX con la sua Wink Wink, Troy Sivan con Got Me Started e i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Erano i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, Scusa, Lo Siento. Sono riusciti, stavo pensando, anche questa volta a sfornare una nuova hit. Mi verrebbe da dire che come riescono a cantare la contemporaneità loro, pochi in Italia ci stanno riuscendo. Summer Compilation, sono Nicolò Torielli. Dopo i Pinguini Tattici Nucleari adesso ci ascoltiamo Harry Styles con la sua Dance No More e The Killer Wah featuring Young Cook e Central C con Too Much.

0: Chi ben comincia è a metà dell'opera. Era Too Much di The Kid LAROI insieme a Young Cook e Central Cee. Summer Compilation, Nicolò Torielli. Rimanete con noi, rimanete con noi, perché abbiamo ancora un sacco di grandi canzoni da farvi sentire. Summer Compilation.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
3: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo.
4: Un ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Io penso a te ogni giorno.
9: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
10: Ho fatto un sogno. Can't
11: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Nell'estate più lunga, l'estate più calda, c'è un'ora, quella che passa alla svelta, quella che ti dà refrigerio, ed è quella della Summer Compilation. Sono Nicolò Torielli e grazie al nostro reparto tecnico musicale vi proporremo brani di pregiatissima fattura per le vostre orecchie, affinché le vostre orecchie possano pervenire o raggiungere o ad avere o... Vedete, succede che il caldo ti fa straparlare, però c'è una cosa che continua a mantenerci retti sul binario, ovvero i brani che ci andremo ad ascoltare: Baby K con Tuca Macarena, Katy Perry con Watch It Burn e Benson Boone con Man in Me.

era Benson Boone con Man in Me, Summer Compilation. Niccolò Torielli a tenervi compagnia con un brano dietro l'altro, tipo via, come un ninja che lancia delle stellette. Solo che al posto di lanciarvi delle stellette in quest'estate veramente difficile da affrontare, noi vi lanciamo dei brani da ascoltare, con il volume alto, con il volume basso, comunque brani che ti faranno stare bene. Come Hugel e My Angel insieme ad Ultranate con Moving to the Sun, e MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, per poi concludere con Merk & Kremont insieme a Serena Brancale dei Colors con la loro Partenope.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Partenope di Merck & Cremont insieme a Serena Brancale dei Colors, un trio tutto italiano all'interno della 105 Summer Compilation. Ora a seguire noi ci ascolteremo Karol G insieme a Manu Chao con Vaiando pure il mundo, Sam Smith insieme a Calvin Harris e Jesse Reyes, I'm not here to make friends, per poi concludere con Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It.

0: Ed Sheeran Repeated. Questa è la Summer Compilation. Sono Nicolò Torrielli. Prima di salutarci abbiamo ancora un sacco di brani da ascoltare insieme. Restate qui con noi. Summer Compilation.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Mammazzita.
4: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
3: Te gusta, mammazzita?
5: I beat più ballati.
4: Hip hop,
5: R&B,
4: dance,
5: reggaeton,
4: mumbaton.
3: Este es el Mammazzita Radio Show.
5: Ah,

0: Radio 105 Summer Compilation.
1: Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Siamo quasi giunti ai saluti finali, ma non prima di esserci ascoltati gli ultimi due brani di questa puntata di oggi della Summer Compilation. Sono Nicolò Torielli, stanno per arrivare Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con la loro Costiera Amalfitana, Selena Gomez e Benny Blanco con Sunset Boulevard.

Seffini. Questa puntata della Summer Compilation sono Nicola Torielli in un ruolo abbastanza inedito. Non mi era mai capitato di partecipare all'interno di questo contesto così tanto prestigioso. Un'ora di grandissima musica proposta in sequenza qui su Radio 105. Noi ci sentiamo la prossima volta, magari all'interno di 105 Summer. Questa è la Summer Compilation, però noi possiamo ritrovarci all'interno di 105 Summer. Vi auguro una buona giornata, un buon tutto, una buona estate, perché parliamoci chiaro, l'estate non è un momento. L'estate è uno stato d'animo che vive dentro di noi e che quindi ci permette di affrontare anche qualsiasi avversità, a patto che si tenga il sole in tasca e la Summer Compilation alla radio.

0: Amici, ma soprattutto soci di Radio 105, ben ritrovati. Siamo all'interno della Summer Compilation, ovviamente con i due soci, Pauline e Martin.
1: Scusa, socio, scusa, ero a nuotare nel mare virtuale, chiaramente di quella spiaggia virtuale.
0: Perché dovete sapere che la 105 la,
1: eh?
0: La 100... Oggi parleremo degli effetti malefici del sole, vedi?
1: Di far finta di essere al mare.
0: Cioè, esatto.
1: Siamo perché così convinti
0: ci
1: che
0: ci sarebbe bisogno di un po' di sole. Invece ci chiudono negli studi e questi, esatto, sono gli effetti.
1: Però almeno c'è la proiezione 3D di questa spiaggia virtuale.
0: Bellissima.
1: Di questo mare virtuale. Ah, socio, non tu farti di testa.
0: No,
1: il mare virtuale. No, c'ho ancora cicatrice io.
0: Ma il rumore delle onde è fatto, sì, dal vice direttore col frullino nel catino che fa il...
1: Secondo te il vice direttore in vacanza o è qua a farci un rumore?
0: Sarebbe
1: con le onde.
0: Tradizione, nel senso. No, chiedo, nel senso, no.
1: Scusa, Flavio, l'ha detto Paolino, no?
0: Va bene. Allora, pronti per cominciare, sì, con la nostra meravigliosa Summer Compilation? Socio, sì, visto, dimmi, che tu di sole ne hai preso meno,
1: sì,
0: di me, vuoi spiegare a tutto il popolo di
1: dove
0: va
1: il sole la notte?
0: No, non ce, okay, ne frega niente di dove va il sole la notte. Che cos'è la Summer Compilation?
1: La Summer Compilation è un'ora con Paolino Martin, forse, sì, due, forse,
0: no,
1: tre,
0: no, una
1: sola,
0: no, meno, socio,
1: un'ora
0: meno,
1: con un sacco di musica bellissima di, sì, Radio 105, rovinata dalle voci di Paolino e Martin.
0: Oh,
1: che non è che vogliono, sì, rovinare questo programma.
0: No, no.
1: Vorrebbero essere in vacanza, ma sono costretti a rimanere qui in questa spiaggia virtuale, dormire in una tenda qui in Largo Donegani e correre al
0: l'unica
1: di sopra.
0: Roba che non c'è di virtuale sono le zanzare.
1: Esatto.
0: Cioè, mi hanno dato di quelle punture praticamente, un eliporto.
1: No. Allora, per chi non conoscesse Milano, vive che quando c'è la nebbia qui in Largo Donegani,
0: sì,
1: le zanzare le fanno atterrare a Malpensa.
0: È vero, assolutamente. Questo capita nei periodi quelli un po' più bui.
1: Però, come consiglio estivo per tutte le ascoltatrici, le socie,
0: occhio,
1: di Pauline Martin,
0: occhio,
1: coccobello mangerai,
0: ancora,
1: cellulite non avrai.
0: Ma che cazzo di proverbio? Devi smetterla con questi
1: proverbi.
0: C'è quello
1: di cocco fresco che passa qua sotto.
0: Cominciamo la Summer Compilation con Silver Line.

0: agitare Coca-Cola. Ci sì. vorrebbe una bella Coca-Cola in questa
1: sì,
0: spiaggia.
1: Che esploda, perché ci esplode no, in faccia
0: questa
1: poi.
0: Questa spiaggia virtuale c'è di Radio 105.
1: C'è un trucco sia per le latine che per le bottiglie, ma non me lo ricordo, che anche se le hanno agitate tanto, tu l'appoggi sulla tavola, gli fai sta mossa, sì. che non mi ricordo qual è, e la... si apre senza spruzzare.
0: Te lo dico io qual è la moda. Io la so, la conosco bene.
1: Sì,
0: no, la conosco bene.
1: È una testata alla latina, no?
0: No, no, no, no, no. La apri piano. Si
1: no,
0: inizia
1: no,
0: a aprirla
1: no.
0: piano.
1: No, no, no, no, no. No, no, proprio gli fai prendere l'altro e plac, la apri e non
0: gli
1: fa niente.
0: Gli fai fare quella che in gergo tecnico viene definita la loffa. Cioè
1: no,
0: praticamente
1: no,
0: fa...
1: no, perché se la apri piano e c'è tanto gas, tanta CO2,
0: lì fa
1: spruzza da ovunque.
0: Lì fa il bifuffo allora.
1: Sì, il bifuffo.
0: Quello è il bifuffo.
1: O sei? Sì,
0: un giorno sei. Allora il bifuffo. Sì, Saddam. No, il sole fa male. Il bifuffo è una delle categorie delle puzzette, ne parleremo dopo.
1: Ah, ok,
0: dai.
1: Sì, sì, poi le dividiamo.
0: Va bene.
1: Loffa, cataloffa e sbriga lenzuola.
0: Io c'avevo il fuffo, bifuffo. Vabbè, continuiamo, lo facciamo con Bruno Mars. Questa è On My Soul.

0: Prima Bruno Mars con Oh My Soul e ora Kamrad con Be Mine. Noi ci dobbiamo fermare adesso. Tempo anche noi di andare a fare un bagno nella spiaggia virtuale di Radio 105
1: e cominciare la nostra rubrica che facciamo ogni Super Summer Compilation,
0: cioè
1: chiedete al maestro Martin.
0: Ma no.
1: Al 342 4115 105 mi hanno scritto: vorrei rinnovare quest'estate il fuoco con mio marito.
0: Ma non è
1: allora
0: vero.
1: Tesoro, ti dico quello che mi ha detto quello del cocco bello qui sotto, ho chiesto subito a lui: se ami a tuo marito dagli il cocco saporito.
0: Cioè, però non è che adesso ogni intervento devi regalare qualche
1: guarda che quello del cocco sa tutto.
0: Sì, vabbè, ma seguilo, vai insieme a quello del cocco.
1: Ma magari ci sentiamo tra due ore. Summer
2: Compilation. Los Angeles, 1981. La vita di un gruppo di studenti privilegiati viene stravolta dall'arrivo di un serial killer. Non più solo ricchezze, feste ed eccessi, ma paura e sospetti. Arriva su Disney Plus The Shards, la nuova serie tratta dal romanzo Le schegge di Brit Easton Ellis e firmata da Ryan Murphy. Tra i cinque protagonisti emergono Homer Gere, figlio di Richard Gere, e Kala Gerber, figlia di Cindy Crawford. Un thriller psicologico intenso dove niente è come sembra. The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAEG 0 salva approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
7: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Ritorniamo rigorosamente in diretta qui su Radio 105 all'interno della Summer Compilation. Il tuo desiderio e anche il mio non è stato esaudito.
1: Ossia?
0: Io ti avevo detto vai con quello del cocco, tu sì ci vado, torno tra due ore, tu sei già qui, allora, e non sei andato con quello del cocco.
1: Io cioè, ho provato ad andare con quello del cocco, gli ho detto maestro portami con te, mi ha detto no non sei ancora pronto, rimani con tuo socio Paolino e rispetto a quello che mi ha chiesto ieri sera, digli che la risposta mia, del maestro, al tuo socio è questa: un pezzo di coccolino fa bene al pistolino. Socio, me ne hai chiesto, scusa.
0: Basta con sta roba dei proverbi, però, perché veramente ce la posso fare.
1: Non sono proverbi.
0: Ce la posso fare ad arrivare fino a fine agosto.
1: Perle di saggezza.
0: Guarda proprio, mamma, guarda la pelle. Socio, proprio brividi,
1: socio, Se c'è una cosa che ho imparato dal maestro del cocco è: cocco bello mangerai,
0: basta!
1: Il Viagra butterai.
0: Hai rotto le palle con sto cocco, basta.
1: Sto fuoco, sì.
0: Cominciamo la seconda parte della Summer Compilation con Jungle. Questa è The Wave.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Cioffi con Carmela su Radio 105 all'interno della Summer Compilation, 60 minuti di buona musica, firmati Radio 105 con i due soci Pauline e Martin.
1: Eccoci qua.
0: Spiaggia virtuale di 105, l'abbiamo detto, insomma, ogni tanto vi regaliamo anche cosa c'è da
1: fa caldo.
0: Come
1: soci,
0: gli anziani.
1: Fa caldo.
0: Devi
1: fa
0: stare,
1: caldo.
0: Allora, ti devi ricordare
1: i consigli.
0: Ho dovuto
1: mettere i pantaloni corti e la canottiera.
0: Ti devi ricordare i consigli del TGCOM.
1: Sì.
0: Ok? Allora, non devi andare fuori nelle ore calde.
1: Eh?
0: Ti devi bagnare spesso, ok? E stare vicino a fonti di aria fresca.
1: Ah, io ho seguito l'altra, quella del TG5.
0: Cioè?
1: Canottiera aperta e con i Bermuda la scella non ti suda.
0: Basti, non ce la posso, non ce la posso fare. Continuiamo la Summer Compilation con Peggy Goo. Questa è Wow Man, non Woman attaccate.
1: È Wow
0: Man. Man.

0: Prima Post Malone con Chemical, adesso Olivia Rodrigo con Drop Dead. Siamo all'interno della Summer Compilation, sempre con i due soci Pauline e Martin. Piano piano stiamo andando in dirittura di arrivo di questi 60 minuti,
1: accompagnando al termine di questa 105 Summer Compilation.
0: Sappiate, adesso non vorrei rovinarvi la giornata.
1: Sapevatelo
0: che al termine della nostra Summer Compilation io e il socio
1: la programmazione migliorerà.
0: Ci toglieremo il costume e andremo a fare il bagno nudi.
1: Quindi nella fontana qua a Largo Dragani?
0: Magari stai attento.
1: L'ha fatto Mazzoli, l'hanno arrestato. Adesso.
0: Vabbè, magari a me va meglio.
1: Fai una cosa, vai tu per primo.
0: Sì.
1: Io poi ti seguo. Va bene?
0: Magari mi va meglio.
1: Appena ho finito di chiamare il 113 ti seguo.
0: Sai come si dicono? Ti metto al fresco.
1: Sì,
0: non sarebbe una brutta idea.

0: Summer City con Self Aware su Radio 105, sempre all'interno della Summer Compilation con i due soci Pauline e Martin. Manca praticamente l'ultimo blocco e poi anche oggi promesso fai Giulio sì. Giurello.
1: Giulio Giurello, l'amore bello vicino a te.
0: Perché non fa la rima? Perché non si chiude?
1: Che cosa?
0: Giulio Giurello, l'amore bello vicino a te.
1: Perché la rima che ho, che conosco io, non si può dire per radio.
0: Ah, ecco perché. Ah, ce n'era un auge. Non è che finiva lì la roba.
1: Finiva con degli articoli per la bocca.
0: Vabbè, allora. Va bene? Direi che possiamo.
1: Vuoi che ci arrestino prima del bagno nella fontana?
0: Direi che va bene così.
1: Allora ti va bene così.
0: Noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco con l'ultima parte della 105
1: Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Radio 105.

0: Fridays Milano 2026, Ippodromo SNAI, David Guetta, live, info e biglietti su iDays.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
4: Ritorniamo rigorosamente live qui su Radio 105 all'interno della Summer Compilation. I due soci Pauline e Martin. Ultima parte questa della Summer Compilation. Gli ultimi quanti dischi? Quanti? Guarda me, guarda le mani, guarda, guarda, guarda.
5: Due.
4: Bravo. No, no, anche tu però. Quanti sono?
5: Due.
4: No.
5: Lato A e lato B.
4: No, quanti sono?
5: Due.
4: Hai ragione. C'è dopo una stagione di Carovara.
5: Ma siccome nella Summer Compilation non c'è l'ora numero due.
4: Vabbè, insomma, ma i pezzi che rimangono sono
5: due.
4: Okay. Cominciamo con Madonna, questa.

0: prima Madonna e adesso Make My Day, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della 105 Summer Compilation. E finalmente è arrivato il momento di denudarci e andare a fare il bagno nel mare virtuale di 105.
1: Che per mare virtuale di 105 Paolino intende la fontana qui in Largo dei Legani, dove io personalmente ho gettato all'interno 4 sacchi di sale da 10 kg.
0: Beh, almeno galleggio.
1: Almeno è salato. Beh, certo, almeno, certo.
0: C'è la simulazione del mare, dai, ci sta, va bene.
1: Sembra un po' il Mar Nero.
0: Non devo neanche mettere i braccioli.
1: No, no, tranquillo.
0: Va bene, siamo arrivati alla fine. Allora, ragazzuoli, vi ricordiamo sempre che così, ogni tanto, come i funghi, spuntiamo fuori dal nulla.
1: Dopo la pioggia è sotto i pini. Ah, no, no, non era quello. No. Ti devi a caso.
0: A caso, intendevo. Sì. Come in piscina. Spuntiamo fuori come i funghi in piscina.
1: Ok, quindi venite a ascoltare 105 rigorosamente con le ciabatte.
0: Mi raccomando, cazzo. C'è ragione anche tu. Signori, grazie ancora. Noi ci risentiamo alla prossima, sempre qui su Radio 105, sempre con la 105
1: Summer Compilation.

0: aspettavate, eh? E chi siamo noi per mancare all'appuntamento di questo, di questa domenica 9 agosto 2026 con 105 Village qui su Radio 105? Nessuno, eccoci. Siamo puntualissimi per farvi compagnia per le prossime due ore. Questo è il villaggio più caratteristico, più folcloristico probabilmente della radiofonia italiana. Ci sono... Ci siamo, io, Manuela Mosley, è già di folklore, insomma, se non altro a partire dal nome posso dire la mia. C'è Piva in regia.
1: Ciao.
0: Anche qui, insomma, folcloristico abbastanza.
1: Io
0: anche
1: sono
0: per
1: nato
0: la...
1: folcloristico.
0: Ma sì, anche per l'aspetto fisico, sei un creativo, tu, capito? Cioè, sei uno molto stiloso. Piva, se non l'avete visto, se non avete avuto la fortuna di vederlo, andate sui social, cercate Antonio Pivati, capirete di cosa sto parlando. Senti, che pubblicità che ti faccio oggi.
1: Mamma
0: solo
1: mia.
0: Perché
1: ti mando del grano dopo.
0: Solo perché...
1: PayPal.
0: Bravo, perché è immediato, capito? Un po' come un bonifico istantaneo che non ce l'ha fatta.
1: Esatto.
0: O forse ce l'ha fatta, perché si è adeguato anche a questo. Vabbè, stiamo divagando ovviamente, però questa è una domenica molto particolare perché per quanto mi riguarda è l'ultimo giorno di diretta prima delle ferie, quindi ci ritroveremo poi il 31 agosto con i Friends, con Tony e Ross, sempre dalle 10 alle 12, sempre su Radio 105. Dopodiché sarà comunque una domenica in cui affronteremo degli argomenti incredibili, dai, incredibili, che vi cambieranno l'assetto della settimana. Ve lo dico spesso, però ci credo e dovete crederci anche voi quando vi dico questa cosa. Soprattutto ascolteremo musica incredibilissimissima, perché è proprio la vostra playlist preferita dell'estate, quella che ascolteremo in queste due orette, a partire dal primo brano, che è un po' più soft, diciamo, di quello che vi aspettereste, tipo Olivia Dean con Baby Steps. Che t'ha fatto? Niente, ce la vogliamo ascoltare? Classe 99 lei, eh?

0: Baby Steps, Olivia Dean, dall'album The Art of Loving, classe, dicevo, appunto 99, anche giovanissima, anche molto brava, dicevo, cantautrice britannica, padre inglese in realtà e madre giamaicano guyanese, quindi ha un mix di culture in quella pelle ambrata così, e anche in queste sonorità. Se voi ascoltate bene tutto l'album di Olivia Dean, cosa che io ho fatto tra l'altro di recentissimo, c'è un po' di tutto, c'è sicuramente questo ritorno a delle melodie molto ritenute tradizionali, se vuoi, molto vintage, però molto strutturate, studiate per bene. E poi c'è proprio un'influenza giamaicana, niente male, proprio perché probabilmente, come succede nelle famiglie multirazziali, anche a me è successo, se avete un genitore, se avete avuto la fortuna di avere un genitore straniero, come è successo a me, come evidentemente è successo anche ad Olivia Dean, spesso e volentieri quando si è bambini ci sono state proposte delle scelte musicali discutibilissime. Nel mio caso, insomma, ho ascoltato dei cantanti persiani che non so nemmeno se sapessero quello che stessero facendo in quel momento, però insomma ho ascoltato un sacco di musica che arrivava da quelle parti lì, da un mondo totalmente lontano dal nostro italiano, che mi ha portato poi ad avere anche nell'ascolto un orecchio un po' più attento e se volete anche più stimolato rispetto a quelle che sono le contaminazioni esterne. Parentesi. Quando mi do a questi tecnicismi ho paura poi di dove vado a parare, perché effettivamente nella mia testa c'è un subbuglio di suoni, ma da sempre, Piva. Cioè, ho ascoltato di tutto.
1: Ma guarda, lo sapevo così, a sensazione.
0: Ho abbracciato qualunque tipo di gusto musicale dei miei genitori. Cioè, mia madre partiva veramente dall'ascolto di tutta la discografia di Nino D'Angelo fino fortunatamente a, insomma, canzoni un po' più strutturate di Pino Mango piuttosto che Claudio Baglioni. E mio padre ascoltava della musica tradizionale persiana che, guarda, manco te lo voglio dire. Bello comunque tutto questo, questa contaminazione musicale mi piace da impazzire. Allora, a proposito di contaminazione musicale, Flamenco Paranoia è il brano che stiamo per ascoltare e lui è Samurai J.

0: Tiesto e Black Eyed Peas con Pump It Louder su Radio 105. Ma quanti giorni di vacanza servono per rilassarsi davvero? Domanda. Piva.
1: Ma per me 11 mesi.
0: Vabbè, ma no, dai, bisogna... No, tanto ti annoieresti.
1: No, almeno 15.
0: Sì, guarda, ci sei andato vicino. Per diminuire lo stress servono almeno 8 giorni di vacanza. Quindi il tuo stress potrebbe essere eliminato con più giorni. Però in media sono 8 quelli riconosciuti dalla scienza. Però se non siete bravi a disconnettervi, potrebbero appunto non essere sufficienti, come nel tuo caso. Per cui le ricerche dicono che sono necessari di media 8 giorni, ma una condizione che siano davvero, davvero rigenerativi. Quindi questi 8 giorni dovrebbero essere totalmente lontani da ogni tipo di stimolo esterno, soprattutto se dato da social network e quindi da connessioni varie ed eventuali. Certo, cioè, vacanze da eremita praticamente, nel nulla. Non so se potrei mai fare una cosa del genere, sono anche perché sono un po' maniaca del controllo, quindi boh. Per farlo, dicono gli esperti, bisogna in qualche modo caratterizzare questi 8 giorni, caratterizzare, diciamo, queste ore da passare fuori dalla routine quotidiana. Con spensieratezza, leggerezza, bisognerebbe caratterizzarli di pace interiore, di desiderio, bisognerebbe staccare davvero la mente. E ecco perché mettere in valigia il PC o il tablet, appunto, come vi dicevo, così come scrollare le mail sul telefono e rispondere a chi magari è rimasto in ufficio, rischia proprio di vanificare i benefici delle ferie e di fare aumentare il numero di giorni di vacanza che servono per rilassarsi. Per cui anche lo scrollare, che è un'abitudine che tutti noi abbiamo, io purtroppo riconosco, ad esempio, che apro gli occhi la mattina e mi sembra ho sempre la sensazione di essermi persa qualcosa durante la notte, quindi la prima cosa che faccio, comunque tra le prime cose che faccio, è scrollare e capire che cosa è successo nel frattempo mentre io mi godevo il riposo, cosa è successo fuori nel mondo. È un'abitudine che forse dovrò cominciare ad un certo punto ad abbandonare. Fatto sta che se non avete a disposizione tutti questi strumenti di lavoro, quindi PC, tablet eccetera, bisogna proprio cercare di non pensarci nemmeno, ottimizzare al massimo il tempo che avete per voi e per rilassarvi, ma al massimo vuol dire proprio, cioè, ricaricarsi e tornare magari anche più in forma di prima. Lo dicono gli esperti, però ci sono un sacco di aspetti ancora da analizzare, lo facciamo sicuramente dopo aver ascoltato Malcolm Todd con Earrings.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo.
5: Al ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Allora ha deciso, montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
9: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
11: Vieni da MD anche per la tua casa.
12: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
13: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex, dal diametro di 26 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!
14: Io penso a te ogni giorno.
15: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
16: Ho fatto un sogno.
17: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Disco selection della settimana, i Bausa con Lose Myself, trio di ragazzi super in gamba, super talentuosi, trio norvegese di pop dance che è nato proprio nel 2021, però che va a pescare anche nella nostra musica italiana per produrre quelli che sono i loro brani. Soprattutto grande stima hanno, lo dicevo anche ieri, per Pino Dangeò, e a me questa cosa fa impazzire, perché voglio dire, Pino Dangeò, che purtroppo è venuto a mancare, è stato un grande della musica italiana, ma ha veramente, secondo me, messo le fondamenta per un genere che purtroppo ancora ha poca presa in Italia, però insomma è stato uno dei capostipiti in assoluto in questo senso. Allora, stiamo parlando di quanti giorni occorrono per rilassarsi, no? Quindi quanto deve durare banalmente una vacanza? Gli esperti dicono 8 giorni, però a patto che veramente si lascino a casa PC, telefoni, tutti i device che di solito si utilizzano per lavorare, a patto che ad esempio si eviti di leggere le mail che arrivano, o si eviti di rispondere alle telefonate che arrivano dall'ufficio del collega che non sa fare una roba, per esempio, chiede l'aiuto da casa in questo senso. Per stare bene è necessario, dicono gli esperti, mettere dei confini. E come farlo? È proprio un modo, è quello di sentirsi totalmente coinvolti da quello che facciamo in quel momento, che sia anche banalmente stare sul lettino sotto l'ombrellone con vista mare senza fare niente. Cioè, sentirsi totalmente coinvolti anche nel dolce far niente è il modo ideale per staccare e sentirsi davvero bene. Richiede chiaramente tutto sto ambaradan di entrare in un flusso in cui siamo così assorti da quella cosa lì, da quel momento, quel libro, quell'attività sportiva, quella situazione, da dimenticarsi poi di tutto il resto. Anche qui mi sento di dire che molto gioca anche quello che è il carattere di ognuno di noi, no? È il caso specifico. Cioè, io per esempio, che sono una maniaca del controllo, faccio fatica a staccare la testa da qualcosa che fa parte della mia quotidianità e che in quel momento devo mettere da parte. Quindi io ci vado sempre comunque a pensare a quella roba lì, alla mail che non ho letto, che magari si accumula, al fatto che può succedere qualcosa in quel momento di cui io non sono a conoscenza e posso impazzire. Insomma, secondo me dipende anche molto da caso a caso, però è il segreto per andare in vacanza e rilassarsi davvero, lo dicono gli esperti, io ci credo molto, anche se è difficile da mettere poi in pratica. Torniamo alla musica e lo facciamo con Cat's Eye, Animal.

0: Corbin Besson e Tsuyu. Che nomi particolari, Tsuyu. Blink, Corbin Bresson o Besson, senza R, Besson o Besson. Forse sarà Besson. Luke Besson mi viene da dire. Vabbè, comunque, classe 98, texano di Dallas, ex componente. Beh, tieniti forte, piva, dei Why Don't We.
1: Che li conosco?
0: Tieniti forte, ti ho detto, li conosci? Non so. Vabbè, andiamo. Allora, non è possibile che noi, artisti, artigiani della radio, non conosciamo i Why Don't We. Forse sai, sono quei gruppi, quelle boy band che hanno molto successo in America, ma che fanno fatica, a parte qualche esempio eclatante che abbiamo avuto poi negli anni, fanno fatica ad uscire dai confini americani. Può darsi, adesso mi vado ad informare. E poi c'è Tsuyu, classe 99, cantante di Taiwan, membro del gruppo femminile sudcoreano Twice. Anche qui, colpa nostra, Piva, non lo conosci tu il gruppo sudcoreano?
1: Beh, guarda, Twice, il mio preferito.
0: Anche qui, colpa nostra che siamo poco ferrati sui gruppi da cui arrivano questi due ragazzi giovanissimi. Però, insomma, adesso ci andiamo ad informare. Fatto sta che questa canzone Blink è molto carina, molto radiofonica, l'abbiamo ascoltata molto volentieri su Radio 105 e farà sicuramente parte anche della vostra playlist estiva. Andiamo avanti con una che dal vivo è una spada, è veramente eccezionale. Sto parlando di Gaia con queste atmosfere Brazilian, anche perché le origini sono quelle. Bossa nostra.

0: Modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo. Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: 105 in the club.
10: Hey, you're listening to 105 in the club.
11: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
12: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
11: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
9: 105 in the club.
12: 105 in the club.
11: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
12: solo su Radio 105.

Ludi con il featuring di Colin Hay, Down Under. Ludi si pronuncia proprio così, quindi questa è una pronuncia che azzecchiamo al primo tentativo. È un produttore australiano e la cover da cui arriva questa canzone è Man at Work del 1981. L'anno invece di questa canzone, Down Under, è 2021, quindi torniamo indietro di qualche, di non tantissimo tempo fa, effettivamente. Stiamo parlando dei giorni che gli esperti sostengono debbano essere in qualche modo, sono quelli che servono a rilassarsi per davvero, la quantità di giorni che serve per rilassarsi davvero. Sono 8 i giorni ideali per la vacanza ideale. Dicono gli esperti appunto di staccare da tutto, non ci voleva la scienza, non hanno scoperto l'acqua calda, però dicono pure che se si entra in questo flow di abbandonarsi completamente al dolce far niente o alle attività che stiamo facendo in quel momento che sono molto lontane dal lavoro quotidiano, il lavoro

stesso non solo non sarà più nei nostri pensieri, si riuscirà a staccare la spina e ci sarà un giovamento proprio fisico, quindi di quantità di ormoni che entrano in circolo e ci fanno stare bene, piuttosto che proprio di relax che normalmente insomma fatichiamo anche ad ottenere perché siamo molto veloci nel fare, siamo nevrotici nel fare le cose, abbiamo sempre mille azioni da dover svolgere o hobby da portare a termine. Insomma, la nostra, io mi rendo conto che è una vita, la maggior parte di noi conduce una vita, a meno che non si scelga proprio di fare, di vivere fuori città in un ambiente un pochino più soft rispetto a quello proprio delle metropoli tipo Milano, Roma, Genova, piuttosto che insomma Napoli, le grandi città italiane, anche a meno che non si scelga di vivere al di fuori dei confini delle grandi città, noi tutti facciamo una vita veramente stressante, nevrotica. Poi la gestione della casa, molti la sottovalutano quando si dice no, vabbè, ma la casalinga non è un lavoro, ma figurati, la gestione della casa è complicatissima, è un lavoro vero e proprio. Insomma, staccare anche da tutto questo può essere di giovamento al nostro corpo. Ripeto, non hanno scoperto l'acqua calda, però è un consiglio che ci danno, quindi fate, scegliete 8 giorni, secondo gli esperti bastano, in cui staccate da tutto e godetevi il dolce far niente, perché ne gioverete, ne gioverà soprattutto il vostro corpo. Intanto Achille Lauro.

0: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
1: Mi racconti qualcosa della mamma?
0: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: 105
7: Che storia!
8: Radio 105.
7: Che storia! Pizza!

0: Le 17 in punto.
1: Radio 105. Proud to be different. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: mio DNA.
1: Seconda e ultima oretta insieme, iniziamo proprio adesso fino alle 18 a parlare di argomenti incredibili che come sempre vi cambiano l'assetto della settimana, ve lo dico, ci crediamo. Abbiamo ascoltato Gabri Ponte con Jovanotti, questa era DNA su Radio 105, sono Manuela Mosley, ci siete soprattutto voi al 342 41 15 105 che tramite SMS, WhatsApp e audio mi state anche rendendo partecipe di quelle che sono le vostre abitudini normalmente, perché abbiamo parlato di quanto secondo gli esperti dovrebbe durare una vacanza ideale per potersi dire realmente rilassati, 8 giorni per intenderci. Molti di voi mi danno ragione sul fatto che gran parte di noi faccia una vita particolarmente nevrotica, con poco tempo per noi stessi, poca voglia, no, ma poco, proprio poche situazioni per poter staccare completamente, perché la famiglia, il lavoro, non lo hai un hobby, certo che ce l'hai, anche perché se no impazzisci. Un workout, per esempio, la palestra, per esempio lo sport, vuoi non dare un po' di adito allo sforzo fisico, anche perché ci si sfoga tantissimo, no? Per cui insomma sono delle ore durante la giornata che ci mettono a dura prova, per cui per gli esperti 8 giorni basterebbero, ma 8 giorni lontano da qualunque tipo di strumento di lavoro, da qualunque tipo di device, basterebbero per star bene finalmente, per ritenerci soddisfatti di una vacanza. Tanti di voi mi dicono appunto al nostro numero che ad averci gli 8 giorni, forse è proprio quello il problema, a parte che insomma credo che per legge bisognerebbe farle le ferie e bisognerebbe che credo che durino più di 8 giorni, magari ecco sono disseminati durante l'anno, probabile, è difficile che si facciano, forse ne parlavamo anche qualche puntata fa, le villeggiature di una volta che duravano mesi, un po' come si andava un po' di pari passo con quelle che erano le scuole chiudevano d'estate, allora si portavano i bambini magari in casa in montagna dai nonni e si stava lì per mesi, difficile che si torni a quell'assetto lì, però insomma sicuramente si può scegliere di farsi una vacanza un po' più lunga una volta l'anno che possa durare 20 giorni sicuramente, visto che molti di voi hanno famiglia e turni da dover incastrare, quindi 8 giorni benissimo ad averceli, se se ne potessero fare di più ancora meglio, almeno ecco l'unica condizione da rispettare è non avere distrazioni dall'esterno. E qualcuno di voi mi dice, beh ma io come faccio, alla fine mi dà ragione sul fatto della casalinga, io non so se ci sono delle casalinghe all'ascolto, comunque delle donne che hanno deciso, o dei papà che hanno deciso di votare la loro vita quotidiana alla famiglia e alla gestione della casa, però quello è a tutti gli effetti un lavoro e si deve staccare anche da quello. Infatti Gabriella, che mi scrive da Monza, mi dice, io effettivamente durante tutto l'anno, ma anche in vacanza purtroppo o per fortuna, ho da gestire casa, figli e marito, per cui staccare diventa difficile, però effettivamente potrebbe essere anche un modo per fare esercizio fisico senza dover pagare degli abbonamenti in palestra e quindi in qualche modo ritagliarmi del tempo che sia per me, anche se indirettamente. Cioè, se ho capito bene il tuo discorso è, non ho tempo nemmeno durante le vacanze di pensare a me, lo faccio indirettamente perché per esempio la gestione della casa, dei figli, del marito è un'ora che dedico pure all'esercizio, 1, 2, 3, 4, 5 ore che dedico all'esercizio fisico. Se non ho capito male, questo è il senso. Ci sta, però insomma Gabri, dovresti staccare anche un po', dovresti staccare un pochino anche tu, anche da quelle che sono le vicissitudini quotidiane familiari, come dire, la gestione della casa. Andiamo avanti con la musica di Radio 105 e andiamo avanti ascoltando un altro brano, Charlie XCX, Wink Wink.

Allora, volevo fare un saluto anche a chi mi sta scrivendo al 342 41 15 105 ed è in viaggio, perché mi sembra di capire che questo, di questa domenica 9 agosto 2026, sia il primo, forse secondo al massimo, grande esodo verso le vacanze. Mi sembra di fare la voce, sai, di quelle giornaliste un po' più credibili di me che parlano di esodi o di cosa bisognerebbe fare per affrontare il caldo. Quel tipo di giornalismo lì è presente prima. Il primo grande esodo sulle autostrade, esodo verso le vacanze degli italiani. Molti di voi si stanno recando ovviamente nelle località più gettonate, che sono Puglia, e tanti in Sardegna. Comunque, signori, veramente, ma vogliamo dirlo che abbiamo il mare più bello del mondo? Che spesso e volentieri stiamo lì, ci affanniamo, no, per andare in giro e scovare mete incredibili in giro per il mondo, sicuramente, cosa buona e giusta, però se ci giriamo un attimo, a pochi chilometri di distanza da casa nostra possiamo trovare veramente dei luoghi magici. Torniamo alla musica di Radio 105, ascoltiamo due voci straordinarie, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Sento

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è! Piacere, Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 105.
8: Radio 105. Proud to be different.

Disclosure con She's Gone, Dance On, Interpolation, Ennio Morricone, Dance On, brano del 1978 dal film Così Come Sei di Alberto Lattuada, e questo è proprio, questo brano di Disclosure è proprio, come dire, una sorta di omaggio a questo brano eccezionale di un genio della musica italiana, Ennio Morricone. Tra l'altro qualche tempo fa mi è capitato, ora non vi sto a raccontare le vicissitudini che mi hanno portato in quel luogo lì, però mi è capitata di una cosa molto carina rispetto ad Ennio Morricone, perché sono andata a visitare una casa che era stata sua tanti anni prima e che poi, insomma, per vari motivi il figlio ha messo in vendita, e sono andata a vedere questa casa non potendomela assolutamente permettere, però volevo capire un po', guardandola, se c'era margine di manovra nell'acquisto, eccetera. E vi racconto questa cosa perché quella casa lì, quando sono entrata, sarà perché magari sapevo fosse appartenuta ad Ennio Morricone, però mi ha lasciato una cosa addosso che non mi so spiegare, una sensazione incredibile, trasudava arte da ogni parete, perché era rimasta più o meno come l'aveva lasciata Morricone tanti anni prima. Aperta e chiusa parentesi, però era una cosa che volevo condividere con voi, perché si tratta di musica e quando ci si avventura in questi aneddoti musicali e si toccano dei geni come Ennio Morricone, è bello poterne parlare con chi di musica ne capisce e apprezza, ovvero gli ascoltatori di Radio 105. A proposito, torniamo a noi, agli anni odierni, soprattutto contemporanei, perché la mia preferita, dai, lo dico sempre fuori dai denti, però è lei, Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo. La stiamo per ascoltare questa canzone, che sa molto di Manu Chao e poco di Karol G, però l'unione delle due voci e soprattutto dei due stili è funzionale.

0: 5 Heroin nel remix dei Room 9, di Room 9 su Radio 105. Allora, siamo quasi addirittura d'arrivo, perché insomma questa domenica 9 agosto ha visto come protagonisti sicuramente voi che ci ascoltate da ogni parte d'Italia. Molti di voi sono in viaggio, per cui permettetemi di salutare Grazia, che mi dice sono con, anzi puoi fare un saluto a Lino che è accanto a me e mi fa poca compagnia, sta dormendo, quindi grazie alla guida, Lino che dorme. Insomma, è brutto comunque quando io sono, voglio fare questa confessione, sono una di quelle che si addormenta sempre in macchina, fa poca compagnia, però è brutto, mi rendo conto, per chi magari sta guidando e ha da guidare per tante ore, avere accanto o comunque essere tra virgolette in compagnia di qualcuno che ronfa invece, che si rilassa. Cioè, da un lato bene, perché vuol dire che ti fidi talmente tanto di me che sono alla guida che ti abbandoni al sonno, dall'altro povero me che insomma devo guidare da solo senza la compagnia di chi invece avrebbe dovuto quantomeno tenermi sveglio, giusto? Di che categoria sei, Piva?
1: Quelli che tengono sveglio.
0: Bravo! Vedi, io ho zero. Infatti sono l'incubo di chiunque mi viaggi con me o debba affrontare lunghi viaggi con me. Io non ce la faccio.
1: Ma solo auto in generale?
0: Io sono narcolettica proprio, quindi mi addormento ovunque, sempre, senza fare distinzioni di mezzi.
1: Ti invidio tanto.
0: Auto, viaggi, fogli di giornale, ovunque. La canzone di Tiziano Ferro mi viene in mente in questo frangente. Vabbè, comunque, buon viaggio, siate prudenti, mi raccomando. Ma soprattutto, come si dice in questi casi, il 342 41 15 105 è un numero che è sempre a disposizione. Mandate un messaggino quando sarete arrivati a destinazione, va bene? Si fa così quando si tiene alle persone. Mandami un messaggio quando arrivi a casa. E noi lo facciamo perché a voi ci teniamo particolarmente, cari ascoltatori. Ed è per questo che vi facciamo ascoltare anche Harry Styles con Dance No More.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

Quavo, Lenny Kravitz con Fly. Quavo, classe 91, è un rapper e produttore statunitense. Interpolation, Lenny Kravitz, Fly Away, brano del 1998. E beh, tanta roba, questo. Anche qui c'è, come dire, questa contaminazione di un brano che è del 2024, che va a prendere delle ispirazioni evidentemente molto forti da un brano appunto di Lenny Kravitz del 98. Detto questo, mi fate sorridere perché arrivano un sacco di messaggi in cui mi scrivete siamo arrivati tranquilla o sono arrivato tranquilla, perché prima dicevo appunto mandate un messaggio al 342 41 15 105 una volta arrivati a destinazione, così siamo tranquilli. Questo è un numero che è sempre a vostra disposizione, attivo H24, per cui quando si tiene ad una persona o a più persone, la prima cosa da fare è raccomandarsi e dire mandami un messaggio appena sarai a casa, oppure fammi una telefonata, uno squillo. Ecco, in questo caso appunto mandateci un messaggino, così siamo tranquilli. Io e Piva sicuramente, per quello che ci riguarda, ancora per qualche minuto, poi ci saranno i nostri colleghi, per cui mandate uno squillo. Ecco, in questo caso appunto mandateci un messaggino, così siamo tranquilli. Io e Piva sicuramente, per quello che ci riguarda, ancora per qualche minuto, poi ci saranno i nostri colleghi.

ci sono tante categorie che ancora lavorano e in condizioni non proprio ottimali, visto il caldo tra l'altro che c'è in questi giorni, come nel caso appunto di Ettore. Quindi un abbraccio anche a voi, cari eroi del settore e eroi di altri settori, quindi pizzaioli e non. Detto questo, torniamo alla musica, questa volta però musica italiana, e ascoltiamo Emma con il featuring di Fabri Fibra. Questa è Antidroga.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo il tratto pugliese della A14 tra Cerignola Est e Allaccio con la 16 verso Bari. Veicoli scortati in Liguria sulla A10 tra Allaccio A7 e Milano-Genova e lo svincolo di Genova-Pegli per chi è diretto verso Ventimiglia. Altro incidente segnalato sulla A26 tra Masone e Ovada per chi si sta spostando verso Gravellona-Toce. Sulla A13 troviamo invece una perdita di carico tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Occhiobello per chi è diretto a Bologna. Lavori nelle due direzioni invece lungo la A15 Parma La Spezia tra Berceto e Pontremoli. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
9: Buono.
8: Melone retato.
9: Buono.
8: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
9: Buono.
10: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Can't
12: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Mamma,
0: il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
13: Te gusta, mamma.
14: I beat più ballati,
0: i pop,
14: R&B,
0: dance,
14: reggaeton,
0: mumbaton.
13: Este es el Mamacita Radio Show.

0: Questa domenica 9 agosto è volata in vostra compagnia. Spero che sia altrettanto per voi, che sia volata in nostra compagnia. Abbiamo fatto del nostro meglio, anche perché ci divide veramente... Guarda, a me dalle ferie mi divide un minuto. Tra un minuto esatto potrò essere serenamente spaparanzata da qualche parte. Però insomma ci tenevo a ringraziarvi per essere stati con noi in questa stagione di 105 Village, per avermi dimostrato il vostro affetto. Ci tenevo anche a ringraziare Piva, che è rimasto stoico al mio fianco in
1: questi
0: due
1: giorni.
0: Ciao Manu,
1: buone ferie.
0: Grazie, altrettanto, non so se le farai o meno, ma spero di sì.
1: Il 17 parto.
0: Vedi, io adoro il 17, in barba a tutte quelle che sono le superstizioni come numero.
1: Vabbè, ma tanto è lunedì.
0: Ma sarà un bellissimo giorno, vedrai. Lascio tutto a Moco, che vi terrà compagnia per altre due orette incredibili. Detto questo, buone vacanze, signori. Noi ci ritroveremo il 31 agosto con Ross e Tony, con i Friends, dalle 10 alle 12, sempre qui su Radio 105. Ciao amici! 105 Village.
2: Su Radio 105 sono le 18.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sul fronte immigrazione, la Germania ricorda che il funzionamento del sistema Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino auspica che a partire da tale data siano nuovamente effettuati trasferimenti verso Italia e Grecia. Rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati, lo dice Antonio Tajani in merito alla sospensione di Schengen da parte dell'Italia fino al 15 agosto, spiega il nostro ministro degli esteri. Il paese non potrà cambiare la sua decisione. In Medio Oriente, Israele dice no al documento su Gaza annunciato nei giorni scorsi dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Benjamin Netanyahu. Hamas chiede intanto agli USA di fare pressione su Israele affinché rispetti la roadmap. La Siria firma un memorandum d'intesa con Mosca sulle basi militari russe nel paese, in forse dopo la caduta del governo Assad. Saranno convertite in centri militari di riabilitazione e addestramento nel quadro di accordi di tutela degli interessi reciproci. La cronaca dalla Puglia, dove di un morto e 8 feriti il tragico bilancio dell'incidente stradale in mattinata nelle campagne di Serra Capriola. Nell'incidente coinvolti braccianti stranieri, i 9 viaggiavano a bordo di un furgone che, uscito di strada, si è ribaltato. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez su Aprilia del team Trekaus, che trionfa al Gran Premio della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precede le Aprilia ufficiali del connazionale Martine, del nostro Marco Bezzecchi, quarto Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: 105 Mindset.
1: Ci siamo anche oggi, domenica 9 agosto, anche per noi dalle 18 alle 20, come sempre Mindset nella sua versione summertime. Buonasera a tutti, buonasera anche a Walter Fargetta. Ciao Walter!
2: Bella, bella, bella, bella.
1: Ce l'hai presente quella, le trombette, me la sono trovata qua. Un saluto a tutti quelli che sono all'ascolto. Oggi è un'altra domenica molto in morbidezza. Ok, siamo sempre qui nel Mindset, sempre sport, musica e natura, però in maniera molto più blanda, visto che è appunto la versione summertime. Non abbiamo interviste, non andiamo magari nel profondo di quello che sono le varie tematiche che abbiamo affrontato durante l'anno, seppur tematiche super interessanti e super da approfondire in qualche modo, ma andiamo leggeri, ok? E la trombetta, adesso non so se hanno un nome queste. Quella, avete presente quella che poi tu soffi mentre fa il suono, c'ha la linguetta che delle feste?
3: Okay. Sono sicuro che prima della fine della puntata te la rompo.
4: Sicuro.
1: No, ma sai che questa è utilissima. Allora, prima di tutto ringrazio The Weeknd o il catering di The Weeknd nel backstage, perché durante le tre giornate di The Weeknd a San Siro il backstage è stato così attento, ma c'erano delle ragazze fantastiche, che di fianco alla zona dolciumi ha messo anche, oltre alle caramelle dell'oratorio, le trombettine. Ci hanno creato atmosfera così. Allora ce n'era lì una dozzina, le ho quasi prese tutte, perché poi le ho distribuite nel parterre di San Siro per elargire festa. Quanto fanno festa queste qua? Poi magari incontri Walter Fargetta e...
2: E poi te la rompo.
1: Ti dico un'ultima cosa a difesa delle trombette, poi iniziamo, anche se abbiamo già iniziato. C'è mio figlio Cesare che è riuscito, grazie alla trombetta, a far sì che Clara, il mio cane, scendesse le scale nuovamente, perché è successo pochi mesi fa che è scivolata, si è legata a quel tipo di trauma, no? Che ha subito lo scivolamento sulle scale, e ha deciso preventivamente di non scendere più quelle scale. Allora cosa è successo? Un giorno sono tornato a casa con la trombetta e Cesare girava nel secondo piano strombazzando come un pazzo. Il fastidio che aveva Clara, anche lei al secondo piano, le ha fatto dimenticare la paura di scendere le scale. Wow. E quindi io sentivo lui suonare la trombetta e lei tranquilla a scendere le scale a riprendere la sua vita.
2: Allora è servita qualcosa.
1: Te l'ho detto.
2: Fantastico.
1: Ma te l'ho detto che servono a qualcosa. Certo, se poi vai lì e la suoni nell'orecchio della persona, no, non va bene. Dai, iniziamo così, molto leggeri, anche grazie alla nostra musica. Il primo pezzo è

0: piace molto il brano di Somber qua solo 105, anzi voglio raccontarlo perché Somber, salutiamolo, grande amico di Camilla Ghini, no? Che lo sponsorizza un sacco, però nel flusso musicale quando viene lui, fino a questo brano avevamo parlato di lui come un ventenne, ventunenne, comunque che aveva un sacco di energia e che raccontava al suo pubblico, ai suoi coetanei, ma anche quelli più piccoli, quanto un ragazzo di 21 anni avesse il potenziale, quanto dovesse utilizzare quel potenziale per arrivare poi ai propri obiettivi. Forse sono quelle le età migliori, no? Per utilizzare tutta l'energia che si ha senza propagarla in giro a caso, ok? Senza andare un po' di qua e un po' di là, no, avere una certa direzione, ma soprattutto sfruttare quel potenziale, quindi tracce ricche di energia. In questo caso Somber invece va a raccontare un'altra situazione che per me alcuni suoi ascoltatori, ma anche ascoltatori di 105 in generale, possono essersi trovati, no? La situazione in cui ti trovi che non sei a posto col tuo corpo, che ti guardi allo specchio e, come dice il testo, lo specchio ti dice la verità e quella verità a testa scomoda, ok? Quindi dice, nel testo racconta, i miei amici vogliono andare al mare, vogliono, immagino, far surf, comunque andare a divertirsi con le amiche, tutte con i costumi, tutti i bei fisici, eccetera, ma io non mi sento pronto col mio corpo e quindi sono molto, molto frenato. Sono frenato anche nell'invitare quella ragazza a letto con me stanotte, perché domani mattina, quando si sveglierà e ci sarà la luce che abbaglierà il mio corpo, lei vedrà realmente io come sono fatto. È una situazione delicata che sicuramente è da gestire, ma Somber, come i grandi artisti devono fare, in qualche modo cerca di superare l'ostacolo, ok? Cerca di andare lì. Adesso non andiamo a approfondire come si può andare a superare l'ostacolo dell'accettazione del proprio corpo, però da Lizzo a Somber e tutti gli esperti che sono venuti da 105 Mindset si trova la soluzione. In primis, qual è? Per me, così la dico, ne dico una che non sono un esperto, fare focus. Cioè, se c'è qualcosa veramente che ti scoccia, fai focus, ok? Ti metti lì, ti concentri, ti alleni, ti alimenti bene, fai sport. Inizialmente lo fai per diminuire peso, inizialmente lo fai per essere più tonico, per non ingrassare troppo. Alla fine capirai che lo sport invece lo fai perché ti fa bene, perché ti fa star bene. E dall'impegno che relegavi per andare a fare qualcosa che ti dava appunto fastidio inizialmente perché era una cosa comunque faticosa, a un certo punto diventerà normalità e a un certo punto ti guarderai e quel corpo lì ti dirà: mamma mia, come spingi, come sei un toro stasera, quella lì la fai andare sulle stelle, ok?
1: Mi ha convinto.
0: Così, ma succede così, raga, no. È nel nostro DNA il fatto che abbiamo la possibilità di farcela, ok? Se facciamo focus, entriamo in quel percorso e la luce la arriverà, ok? E soprattutto quando arriverà, faremo l'opposto di quello che dice Somber. Arriverà la luce e l'abbracceremo, ci faremo vedere agli altri.

0: Si chiama Da Dio, lui è Bresh qua sulla 105. Sai che Bresh mi piace anche sto pezzo? Bello tranquillo, che lo canti anche d'estate con gli amici. Vestita da
1: Sei
0: Dio.
1: Sei bravo.
0: Sono bravo. Ma poi quando sento, quando ascolto Bresh, prima si parlava di non accettare il proprio corpo, di non essere contenti del proprio corpo. Devo dire che invece Bresh, l'ho visto petto nudo durante i live, è messo molto bene, ok? Per la gioia degli occhi delle ragazze e di anche tanti ragazzi. In questo caso, quando ti dicevo, quando io ascolto Bresh, mi viene molto spesso l'idea dell'estate. Forse perché l'anno scorso mi è rimasto impresso anche il video che ha fatto legato al singolo dell'anno scorso, dove ritraeva lui o comunque uno che interpretava Bresh insieme ai suoi amici proprio in spiaggia, come parlavamo prima nella traccia di Somber. Lui invece, Bresh accetta questo invito ad andare in spiaggia a divertirsi con le amiche e si incominciano a tuffare, a divertirsi.
1: Che bella vita, eh?
0: Che bella quella dimensione lì. E in questo caso ci fa entrare in un'altra dimensione bellissima, ma proiettiamoci in questa dimensione. È il classico incontro inaspettato che ti fai in vacanza. Tu sei lì con i pensieri leggeri, quelli pesanti li hai lasciati a casa come le bollette, come diceva gli 8 Ohm, e trovi una ragazza vestita da Dio, ok? Cioè che poi non è proprio il vestito in sé, ma come le stanno le cose addosso, come è quella ragazza, quanta luce emana quella ragazza. Quella sera punti quella ragazza e quasi ti innamori al primo sguardo. E da lì si crea la storia d'amore. La storia d'amore che magari durerà solo una notte, però che roba intensa. E questo è il periodo, penso, dove la maggior parte di noi possono vivere questo tipo di situazioni, ok? Quindi non rimanete insieme. No, a parte gli scherzi, saluto e abbraccio veramente le persone che si gustano questa chimica pazzesca che si instaura proprio tra due persone, soprattutto appunto d'estate. E perché capita di più d'estate?
1: Perché?
0: Dobbiamo chiederlo agli esperti questa roba.
1: Questa è una bella domanda, eh?
0: Cioè, capita più d'estate perché? Cavoli, la rigiriamo agli ascoltatori? Dai, allora, il numero è 342 41 15 105. Perché d'estate in qualche modo c'è più facilità a conoscere le persone, a relazionarsi, ad aprire le braccia, ad accogliere un abbraccio, a baciare?
1: Sarà il caldo o la luce,
0: sarà
1: il sole,
0: caldo,
1: che ti
0: luce,
1: mette di buon umore,
0: la salsedine,
1: sì.
0: Sarà la gioia di vivere, la mancanza del lavoro, non lo so. 342 41 15 105 è il nostro numero per interagire con noi anche in questa domenica 9 di agosto, mentre vi passiamo il nuovo singolo di Gordo e Who Made Who, chiamato Energy, super

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: Raga, ci siamo, Radio 105 spinge con piacere una traccia del 2024 chiamata Feels Like I'm Falling in Love dei Coldplay. Tra l'altro i Coldplay, stavo leggendo che sono uno dei gruppi che in qualche modo muove più le masse, ok? Fa sì che le persone creino la vacanza intorno al live dei Coldplay o di tanti altri, appunto. Ma è una notizia che girava qua. Tra l'altro mi dà il modo di omaggiare e salutare Asia, che ci ha girato un po' di notizie interessanti. In effetti, vabbè, riprenderemo poi anche il perché d'estate in qualche modo si abbraccia di più, però visto che siamo qua legati ai Coldplay, vi dico che Coldplay, ma anche Taylor Swift, e vediamo se c'era una David Gilmour e basta, sono loro tre. Hanno generato. Ah, beh, poi, beh, scusa, anche Ultimo che ha fatto a Tor Vergata 250.000, che è riuscito bene, eh? È riuscito bene quel concerto. Complimenti anche a Max Brigante, a Simo J. Simo J, tra l'altro, ha fatto anche DJ set prima del concerto. La Nadia Venturini.
1: Si sta allargando, ragazzi.
0: Ma Simo J, sa che non sembra, ma se la cava, eh?
1: È bravo, sì.
0: Tra l'altro anche qua devo cogliere l'occasione, anche dopo ti faccio i complimenti anche a te.
1: Grazie.
0: Sì,
1: accetto volentieri.
0: Sì, veramente, yeah. Walter, perché ho fatto il DJ set con altri DJ, invece mi manchi sempre, veramente, dico la verità. Però andiamo per gradi, abbiamo un sacco di robe da raccontare. Allora, vacanze e concerti, vi dicevo, crescono questi viaggi per assistere a un live. Non so se voi l'avete fatto, ma al di là poi di quello che ci stavano dicendo prima, potete anche commentare questa roba. Sono curioso se veramente andate. Per esempio, ero a Riccione, chiacchieravo con un nuovo amico e mi diceva che tra poco andrà allo Ziget Festival in Bulgaria, mi sembra che sia, su un'isoletta, e ci sono tantissimi concerti, da Skepta a Peggy Goo e a tanti altri. E grandi appuntamenti della musica dal vivo, in effetti, sono sempre più un forte catalizzatore economico anche, no? È una nuova forma di turismo culturale, no? Vi dicevo, ci sono dei dati dei dati che hanno tirato fuori che il 26% degli intervistati durante, per esempio, anche il live di Ultimo, ha confermato che farà almeno un viaggio per assistere a un concerto. Il 14% ha messo in programma più eventi live. Il 27% partirà per festival o mostre, un altro 13% lo farà più volte nell'arco dell'anno. Adesso, cioè, praticamente sono tutti a favore di quello. Vediamo un attimo. Anche l'economia, l'impatto economico è pazzesco, ok? Qua l'impatto economico della musica live supera di gran lunga, per esempio, la semplice vendita del biglietto. Nel 2025 i vari concerti tipo pop, rock e musica leggera hanno incassato oltre 1.000 miliardi di euro all'interno delle venue, ok? Un fatturato che ribalta l'economia, ok? Per ogni euro speso all'ingresso ne sono stati generati altri 3 tra alloggi, ristorazione, trasporti e servizi sul territorio. Questo conferma proprio che il live, che è farina nel nostro sacco, smuove non solo la gente ad andare lì a gustarsi quelle 3 ore, quel momento, ma da quelle 3 ore ci si impacchetta tutta un'esperienza fighissima. Allora, la cosa più importante lì è scegliere con chi fare

0: Ghetto Party, le Jazzly qua su Radio 105. Prima ci siamo ascoltati anche Georgia Smith con Whiskey, d'altra traccia super interessante chiamata Alive. C'è un bel giro di musica che ci porta fino alle 20. Noi non siamo Paolino e Martin, ma cioè quelli della carovana, ma siamo Moco e Moco, perché sono io dall'altra parte, però Walter Fargetta. Ma sei ancora con Paolino e Martin?
1: Spero ancora per poco. Dai, basta. Ci sto lavorando.
0: Basta. Ma te l'ho detto, vieni nel weekend.
1: Ah,
0: non è. Guarda che nel weekend.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Guarda. Guarda che nel weekend non ci sono gli speaker di Serie B.
1: No, assolutamente.
0: Ci sono, cioè, forse i migliori speaker.
1: Sì.
0: Ah sì, weekend in panciole, venire con noi.
1: Sono d'accordo.
0: Ma sì, ma parliamo del mindset, parliamo di cose tranquille, no? Cose positive.
1: Mi prenoto.
0: Allora, si sono prenotati qua i nostri ascoltatori che hanno risposto un po' al quesito che è venuto fuori così, raga. Ma in effetti l'abbiamo buttato, ma è tutta la settimana che stiamo chiacchierando anche con voi, lo facciamo anche oggi. Il quesito era: come mai d'estate in qualche modo si abbraccia di più? Ci si relaziona di più, si valorizza. Ecco. Cioè, si tende comunque a stare in un rapporto con molte più persone, uomini e donne che siano, no? C'è questa libertà, c'è questa serenità, questo senso forse anche un po' di fiducia che aleggia nelle atmosfere estive, appunto, italiane, ma penso anche all'estero. Perché? Purtroppo, raga, non ho la risposta di un esperto, ho solo un po' le vostre idee. E diciamo che, in generale, potrebbe essere, come dire, l'unione delle varie risposte, potrebbe essere la risposta di un esperto. Moco, non lavoriamo, siamo in vacanza, quindi tutti i pensieri legati al lavoro non ce li abbiamo, a meno che, io apro parentesi, a meno che non sei uno di quelli che si porta dietro i pensieri e anzi anticipa quelli di settembre. Questi sono affari tuoi, È proprio colpa tua questa. Sei con gli amici o le amiche, c'è un senso di libertà molto ampio rispetto a quello dell'inverno, hai zero pensieri, hai la possibilità di dire ok, questa sera faccio questa cosa e nessuno mi dice nulla. Ok, forse sai che sto parlando, però in riferimento ai messaggi di chi magari c'ha dai 20 ai 30 anni, dai 18 ai 30 anni. Per me non mi hanno ancora scritto i genitori. Perché in effetti qua non lavori, non hai pensieri. Però quando c'hai i bambini lì un po' di pensieri ce li hai, Per me mi ha scritto solo single qua.
1: Bravo.
0: Infatti, o single o persone magari che hanno famiglia e mi stanno raccontando di altre vacanze che fanno in altri momenti, ma questa è un'altra dimensione che non andiamo a raccontare. Però è vero, meno pensieri, meno sbattimenti, più possibilità di agire d'istinto e divertirsi.

0: Troni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.

0: Allora, si chiama Cold Earth, so Earth, si pronuncia così, sì. È il remix di Pnau e lui è Elton John con Dua Lipa. Ma è questa qua la traccia? L'abbiamo appena ascoltato? Ma sai che non l'avevo... È la prima volta che l'ascolto? Sai che ti dico...
1: Dove sei stato negli ultimi 5 anni? Cancelliamo pure.
0: Non me la ricordavo.
1: Ma perché sei distratto?
0: Ma allora sì.
1: L'avrai sentita 100.000 volte. Hai
0: ma sai, allora, sai cosa, ti dico la verità. Ho ascoltato solo la coda di questa traccia che ero distratto.
1: E se forse... tu vai alla macchinetta mentre va il disco.
0: Lo so, è un caffè, te lo fai ogni tanto, no? Abbiamo ancora un'ora da spingere.
1: Chissà
0: qua.
1: Chissà quante volte l'hai disannunciata questa canzone.
0: Ma infatti, alla fine mi sembrava un altro pezzo. Comunque, vabbè,
1: ti vogliamo bene anche così. Non
0: vogliamo bene anche agli ascoltatori che comunque ci sono anche in questa domenica 9 di agosto. Abbiamo accennato nella prima ora anche alle varie vacanze che si fanno intorno a un live, quello dei Coldplay, quello di Ultimo, quello di Dua Lipa. In questo caso c'è molto spesso chi fa una vacanza è perché la fa intorno a un live che vuole andare a vedere. Per esempio, io sono andato a Berlino anni fa a vedere D'Angelo e sono andato da solo. In effetti sono stato 3 giorni a Berlino, tra l'altro ho preso un Airbnb quella volta lì a 17 euro a notte. 17 euro, il mio letto era un materasso davanti alla cucina. Bene. Cioè, davanti al forno della cucina.
1: Spendine un po' di più di 17 euro.
0: 17
1: euro.
0: Sì. Ma mi sono detto, proviamo l'esperienza.
1: Certo.
0: Proviamo. Poi mi ero appena licenziato, si sta parlando veramente di 15 anni fa, mi ero appena licenziato, i soldi comunque mi servivano, comunque risparmiare mi faceva comodo, ero già a Berlino, senza lavoro, mi sentivo in colpa.
1: Ringrazio
0: la ragazza, no?
1: Ringrazia che c'era il materasso.
0: Sì, veramente, no. Poi la fortuna è che il giorno dopo la ragazza è andata via per lavoro e quindi la notte dopo mi ha lasciato invece la sua camera, quindi molto bene. Vabbè, volevo parlarti delle vacanze, del boom di vacanze anche con gli animali domestici, ma rimandiamo tutto alla seconda
1: purtroppo
0: ora.
1: Purtroppo il tempo è finito.
0: Ma sì, ma poi sta arrivando Anna, vogliamo ballare? Balliamo con White Girl Wasted. Dai, raga!

0: Mindset. 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 1 a Firenze-Roma, nel tratto umbro di questa autostrada, veicoli lenti segnalati tra Tigliano e Orvieto verso il capoluogo toscano. Temporale che sta interessando invece la 5 da Torino Aosta, Monte Bianco tra Pont-Saint-Martin e Châtillon-Saint-Vincent. Sulla A14 nel tratto pugliese di questa autostrada c'è un incidente tra Cerignola Est e Allaccio con la 16 Napoli-Canosa in direzione Bari. Altro incidente in Sicilia sulla A19, la Palermo-Catania, allo svincolo di Enna per chi procede verso il capoluogo etneo. Una perdita di carico invece nel Lazio sulla 1 tra Allaccio di Ramazzone Roma Sud e l'Allaccio con la 24, la Roma Teramo verso Firenze. C'è infine un veicolo fermo sulla A26, la Genova Gravellona Toce tra Allaccio con la 21 e Casale Monferrato Sud verso Gravellona Toce. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Shards.
2: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
4: un ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Shards, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
0: 105
12: Che storia.
0: Radio 105. Che storia.
13: When I was young, I fell in love.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu ha respinto il piano di pace elaborato dagli Stati Uniti per Gaza. Finché sarò primo ministro, ha affermato Netanyahu, non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. E in Iran l'ayatollah Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian in occasione del terzo anniversario di mandato di quest'ultimo. Le condizioni di salute della guida spirituale del paese restano comunque un mistero. In Italia, tragico incidente questa mattina in Puglia, un morto e 8 feriti, il bilancio in località Montesecco nelle campagne di Serra Capriola, Foggia. Nell'incidente coinvolti braccianti stranieri, i 9 viaggiavano a bordo di un furgone che è uscito di strada e si è ribaltato. Ritrovate sane e salve nel Lazio le 2 persone, un uomo e una donna, entrambi 64enni, che risultavano dispersi, sono stati individuati dai soccorritori nel pomeriggio di oggi all'interno di un bosco a Cervara di Roma. Torniamo all'estero, almeno 10 militari sono stati uccisi a San, località del Mali centrale, in un attacco contro un campo dell'esercito del paese. L'assalto è stato rivendicato dal gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, formazione jihadista che si ritiene affiliata ad Al-Qaeda. Chiudiamo con il tennis. Yannick Sinner, infortunato, salta il Master 1000 a Cincinnati. Lo ha annunciato lo stesso tennista dopo un consulto con il suo staff. Il numero uno al mondo alle prese con un problema al ginocchio destro. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Luca Macarena, Baby K qua su Radio 105, abbiamo fatto il giro di boa, questa è la seconda ora del Mindset, non siamo quelli della carovana, non sono Paolino, non sono neanche Marti. Volevo fare
1: È difficile, non si riesce. Martin ce n'è uno solo.
0: È difficile da imitare.
1: Grazie a Dio.
0: È vero. Ma d'altronde, cioè, questi colori in un quadro generale radiofonico ci devono essere.
1: Certo.
0: E questa è anche la mia fortuna. Questo è quello che dico io anche ai capi. Ragazzi, ma una persona come Moco all'interno del quadro ci deve essere.
1: No? Sì, sì. E dove ne trovi un altro?
0: Dai. Sono questi pezzi unici a rendere, capito?
1: E tu guarda che fortuna, proprio a 105 ci è capitata questa fortuna.
0: Allora, ti volevo raccontare nella prima ora, Walter.
1: Ti prego, fallo.
0: Sai che siamo stati al 105 Summer, il Summer Festival a Malta anche? Venue bellissima, c'è stata anche Asia, anche Barbara, mi ha raccontato veramente, sono stati benissimo. Io non sono stato mai a Malta, però leggevo che a Malta ci sono 317 km quadrati di isola,
1: sì,
0: e 570.000 abitanti.
1: Quanti?
0: 570.000. Ma quello che fa strano è che circolano oltre 450.000 veicoli. Ok.
1: Una testa.
0: Con un ritmo di oltre, questo mi sembra una roba pazzesca, con un ritmo di oltre 3.700 nuove immatricolazioni a trimestre.
1: Cioè,
0: è un dato che l'anno prossimo siamo...
1: Forse saranno le macchine a noleggio.
0: Anche magari le macchine a noleggio, eccetera. Sì. Beh, però sta di fatto che il Comune di Malta ha indetto un'iniziativa. Fai, raga, non possiamo più andare in giro. Cioè, troppe macchine in giro, cioè un overtour, ma non è neanche l'overturismo lì, è proprio anche gli stessi abitanti, troppe macchine. Quindi cosa ha fatto con gli stessi abitanti dal 1 di gennaio 2026? Allora, ha cercato di togliergli la macchina, li ha invogliati a non utilizzare la macchina togliendosi la patente.
1: Ma...
0: Allora,
1: ma come sarebbe?
0: Allora, per spingere i cittadini a posare le chiavi dell'auto, hanno messo a disposizione, lo Stato mette a disposizione, lo Stato di Malta, un contributo totale di 25.000 euro, erogato in 5 rate annuali da 5.000 euro, cioè ogni residente che lascia lì la patente si prende 5.000 euro.
1: Ma restituirla per sempre? Per sempre?
0: No, scusa, non per sempre, no, sembrava una proposta.
1: Ah.
0: Perché a questo punto se mi dai 5.000 all'anno te la do per sempre. non mi interessa. Prendo il taxi, no? No, non per sempre, per quei 5 anni. Allora, l'accesso è riservato ai giovani fino ai 30 anni, residenti sull'isola da almeno 7 anni e titolari della patente B da almeno 12 mesi. Quella B è quella dell'auto?
1: Sì.
0: Sì. E, c'è stato un boom, nel senso, in effetti.
1: Ragazzi, servono soldi.
0: Ma scusa, ma non so se è l'idea migliore, eh? Adesso la butto giù così, avranno fatto i loro ragionamenti, però non so se è l'idea migliore, in effetti, boh, potevano anche dargli 2005,
1: certo,
0: prima di tutto, un po' di meno.
1: Non so, ti posso dare 4.000 euro l'anno se non trasmetti più in radio.
0: No, però mi piace aprire il discorso. Però guarda che non è male 4.000 euro all'anno, eh. Oh, dai 17 euro di là e 4.000 di qua, capito che sono un poveraccio. Datemi un euro, vi prego. Figa, che non mi pagano. No, vabbè, poi voglio parlarti però da questo, di come utilizzare i soldi in maniera, capito, intelligente. Ok, quindi immaginati di essere ricco e come potresti utilizzare i soldi. Dopo ti do un'idea perché ce l'ho scritta qua e mi sono gasato. Nel frattempo ti faccio ascoltare l'ultimo singolo delle Cats Hey, si pronuncia così? Sono questo gruppo di ragazze sudcoreane, se non ricordo male, che hanno partecipato al reality show americano e hanno vinto appunto Dream Academy nel 2023 e sono arrivate a spingere Animal su Radio 105.

0: Cats Hey, si pronuncia così, non sono sudcoreane, pardon, ma è un girl group di LA, Los Angeles. Sei ragazze che cantano, ti muovi come un animale. Mi stavo leggendo il testo adesso, volevo raccontarlo, visto che qua nel mindset comunque andiamo a prendere anche un po' quello che raccontano i nostri testi, perché molti di questi comunque rientrano anche nelle chiacchiere che ci facciamo. Vuoi il superamento di un ostacolo, vuoi il potenziale che uno ha, vuoi l'incontro con una ragazza che magari inizialmente titubi un po' perché non sei sicuro di te stesso. In questo caso invece parla della connessione animale con le persone. Si parlava nella prima ora di questa facilità di relazionarsi durante l'estate, facilità di abbracciarsi. In questo caso in effetti le Cats Hey, basta che non riesco a pronunciarlo, occhio, com'è che si dice? Hi?
1: Hi.
0: Hi, quindi è cat's eye, sono occhi di gatto. Però quando mi metti eye attaccato lo leggo hey, non so perché. Scusate l'ignoranza.
1: Sei strano.
0: Scusate l'ignoranza, comunque è occhio di gatto questo gruppo, appunto, che è venuto fuori da un reality show americano, Dream Academy. Non lo conoscevo, chissà quanto è stato criticato. Non so, mi immagino, perché poi alla fine sono andato su Reddit per vedere un po' i commenti riguardo, sai che su Reddit ci sono i vari fan anche di queste girl band, e questa traccia qua è stata leggermente criticata perché è un pochino classica, un pochino noiosa, e i commenti sotto erano: non ti puoi aspettare molto da un gruppo creato.
1: Certo.
0: Però lasciamo lì la critica e andiamo avanti con le notizie legate anche ancora a questa canzone, visto perché che saranno contenti i fan di Ed Sheeran, perché anche lui ha partecipato alla scrittura proprio di Animal. Vi dicevo, ti muovi con un animale, danno come dire il là a lasciare l'istinto, come dicevamo prima, per andare a divertirsi. Vi faccio ascoltare però un altro pezzo nuovo, e qui switchiamo un attimo, perché dal mainstream arriviamo a una roba molto più dense, che c'ha dentro qualcosa di trap, ok, di urban, perché Dominic Fick aveva già composto questo pezzo, che ha un titolo interessante chiamato Find God. Però poi ha chiamato il suo amico Kenny Mason, un noto trapper di Atlanta, e ha detto: senti, guarda, fai tu un po' il tuo viaggio testuale artistico su questa produzione. E Kenny Mason parla di isolamento, paranoia e soprattutto ricerca dell'autenticità. Si chiama Find God, se lo trovate fatemelo sapere.

0: closet.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai. Can't
5: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: qua di nuovo i The Bosa su Radio 105, la traccia Lose Myself è diventata di netto quella che è la 105 Selection di questa settimana. 105 Selection vuol dire il brano top player selezionato internazionale o nazionale, selezionato appunto dal nostro Team Music. In effetti i The Bosa già con Magnetic ci hanno fatto ballare di brutto, e anche con Lose Myself. Magnetic era loro, no? I The Bosa, certo. Sono passati anche qua, lo diciamo anche che sono passati di qua, perché quando passano di qua gli artisti, ne passano tanti, però carini, teneri, educati come i The Bosa, no? Voi che sono ai primi passi nel mondo dell'intrattenimento musicale, appunto, voi che sono gentili, sono scandinavi, magari hanno quell'educazione classica. Anzi, a proposito di educazione, cambio notizia, però ho citato educazione e comunque per me questa è una bella chiacchiera che si può fare in questo periodo di vacanze. C'è un galateo che in qualche modo bisognerebbe mantenere, soprattutto quando si va in volo, quando si vola, perché c'è quella oretta, quelle due orette, quelle tre orette, adesso non so quanto sarà il vostro volo, che in qualche modo dovete avere una convivenza con un estraneo, no? Una vicinanza, quasi un touching con un estraneo che non è solita, e molti fanno magari fatica anche a gestirla. Ecco, nel momento in cui però ci sono eseguite delle piccole regole di galateo, devo dire che poi l'interazione, la relazione va migliorando, e soprattutto non diamo fastidio agli altri. Quanto è bello non dar fastidio agli altri, quanto è bello fare le proprie cose tranquillo e gli altri non ti notano neanche. Galateo ad alta quota, ci sono 8 regole che ogni viaggiatore dovrebbe conoscere prima di prendere un aereo. Andiamo a guardarle, perché in effetti molti di voi lo prenderanno, è sicuramente un buon remind. Per esempio, occupare tutta la cappelliera. La cappelliera non è che è il vostro posto sopra, la cappelliera è tutto vostra, la cappelliera lì, o dei tre sedili dei due sedili che avete di fianco, ma le cappelliere sono aperte per tutti, sono disponibili per tutti, cioè tu devi mettere lì quello che sono le tue valigie ingombranti. Se il trolley ti sta in verticale non devi mettere in orizzontale, se no vai a occupare più spazio e quello spazio lì non ci sarà per altri. Quindi condividere al meglio le cappelliere. Reclinare il sedile senza guardare indietro. Questo lo si faceva anche nel pullman quando andavi in classe con i tuoi amici. Boom! Che lo facevi apposta andare indietro. Ecco, anche quella roba lì crea disagio. Quindi magari guardate indietro e chiedete se potete abbassare. Stessa cosa, se dovete andare in bagno, non attaccatevi come se fosse un aggrappino al sedile davanti, perché comunque strattonate il signore o la signora.
1: Che fastidio.
0: Infatti, che metto la mano e tu ti stai dormendo e ti svegli bestemmiando.
1: E se tu stai riposando e senti un terremoto di magnitudo 26.
0: Cioè, capisci che ti spaventi. E soprattutto quello che ti ha smosso il sedile alzandosi, magari si è dimenticato le scarpe lì, perché sai che alcuni si tolgono le scarpe. Certo. Non c'è nulla di male togliersi le scarpe quando sei seduto, perché comunque c'è il gonfiore, lo consigliano anche gli esperti, che per i viaggi di più di 8 ore le scarpe, i calzini devono essere, le scarpe tolte, i calzini devono essere morbidi. Però quando ti alzi per andare al bagno, il galateo propone di rimettersi almeno le scarpe. Non andare in giro così come se fosse casa tua, tutto il magari puzzano eccetera. Alcuni voli non mi ricordo, ma alcuni voli ai tempi mi regalavano le calze da mettere sopra.
1: Ottima idea questa.
0: Sì, non so se adesso quei vari risparmi qua e là non ci sono più, però ce ne sono altre, ma andrei avanti con la musica, tanto abbiamo tempo anche dopo. Anzi, se voi ne avete altre di regole galateo per quelli che volano, 342 41 15 105. Sta arrivando MGK? Mamma, se la conosciamo questa. Girl Next Door insieme a Wiz Khalifa.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Wow, che bello ascoltare Doja Cat qua con voi, raga, soprattutto con questo pezzo insieme a SZA chiamato Kiss Me More. Mamma! Allora, questo brano qua, attenzione, arriva, bentornati nel Mindset, siamo sempre connessi, io sono Moco, c'è sempre Walter Faggetta, non siamo andati via fino alle 20, siamo qua anche perché volevo dirvi questa cosa. Doja Cat, quest'album qua, questo singolo qua, Kiss Me More, è all'interno dell'album Planet Earth, che è il suo precedente album, l'ultimo, non mi ricordo come si chiama, però il suo, diciamo, quello che l'ha fatta conoscere al mainstream, al mondo mainstream, è sicuramente Planet Earth. E questa traccia è super bella, ma lei veramente è partita, e lo ricordo ancora, da un brano dove sottolineava di sentirsi una mucca. E faceva io mi sento una mucca.
1: Davvero?
0: Sì, perché e diceva io mi sento una mucca, sono una mucca, guardatemi come una mucca. E alla fine non me ne frega niente di essere una mucca, faccio le mie cose. E in effetti poi allora, era molto abbondante, soprattutto di cosce. Nel corso poi della sua crescita artistica, ma anche poi la crescita fisica, si è messa sotto, ha fatto focus un po' anche per riprendere quello che dicevamo all'inizio della prima ora, e si è guardata allo specchio di nuovo, e lo specchio le ha detto brava, brava, ma vado a Jacquet che stai spingendo anche sull'atletismo. Non so quanto sia galante Doja Cat sugli aerei, però se eravate connessi prima stavo andando a vedere alcune regole del Galateo 8 in questo caso, che bisogna seguire quando si è in volo, un po' per non creare disagio agli altri, un po' per star bene, no? Per convivere insieme in uno spazio ristretto per qualche ora senza rotture di balle, anche perché forse d'estate soprattutto uno non le vuole le rotture di balle, lasciamole a casa. Si parlava di tenere le scarpe quando si va in bagno, di non strattonare il sedile quando ci si alza, il sedile anteriore, di guardare dietro se c'è qualcuno, comunque di dire che stai per reclinare il tuo sedile, e si va avanti dicendo anche che non bisogna avere fretta di alzarsi appena l'aereo a terra. Cioè, ma questa cosa qua, raga, ma è vera? Ma io mi chiedo sempre, ma perché appena si spegne la roba delle cinture si sente all'unisono un tutti che tolgono la cintura, come se prudesse qua tutti che si alzano, e poi che a me capita di star seduto a questo punto, penso anche a te,
1: ma io assolutamente
0: te ne stai
1: aspetto,
0: lì
1: sì.
0: E dentro di me dico, ma queste persone che vedono me seduto tranquillo e loro stanno sudando, sono lì tutte scagnate così che non riescono a muoversi come delle sardine, ma non fanno 2+2 e incominciano a dire, ma sai che quasi quasi sto io anche seduto, sto lì tranquillo?
1: Certo.
0: Cioè, le ruote toccano la pista e puntualmente qualcuno è già in piedi, dice la notizia. È uno dei comportamenti che più irritano gli altri passeggeri, ma no, a me non irrita. È che mi chiedo come mai una persona lo faccia quando c'è un'alternativa molto più comoda.
1: Certo.
0: È come quando c'è il check-in che devi entrare per poi salire sull'aereo. Si mettono tutti in fila, aspettano 40 minuti in piedi, uno attaccato all'altro.
1: E il più delle volte una fretta per poi arrivare sul pullman, dove sono 80 gradi, e tu arrivi quasi per
0: è
1: ultimo.
0: Vero.
1: E ti sei goduto fino all'ultimo il fresco dell'aereo.
0: Però Walter, forse queste cose qua non dobbiamo dirle, dobbiamo lasciare che loro agiscano così.
1: Sì.
0: È come quando col telepass dicevo, ma perché la gente fa ancora con le carte, fa la coda lì quando c'è possibilità di fare il telepass? Dai, il telepass lo paghi un po' di più. Però vabbè, lasciamoli lì, se volete alzarvi, alzatevi.
1: Bravo.
0: Via, nessun problema.

0: Sunset. Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Radio 105.
10: Proud to be different.
11: Tell me, are you feeling down?

0: Salutiamo Lil Nas X qua su Radio 105 e chiudiamo anche la nostra doppia ora. Lasciatemi giusto accennare a quello che è uno dei nostri ospiti che sono passati a trovarci, perché durante il corso di questa 105 Mindset Summertime, cioè la versione estiva di quello che è il programma che solitamente va in onda il weekend dalle 18 alle 20 durante l'anno, ogni giorno andiamo a raccontare un po', andiamo a pescare nel calderone degli esperti qualcosa che ci hanno detto. Ok, oggi tra una chiacchiera e l'altra non ho citato nessuno e ho tirato in ballo forse uno dei miei prefe, come direbbe Karen del giro del marketing, e uno dei miei prefe iconico. Così. La conosci Karen? Sai che potrebbe benissimo diventare una speaker radiofonica o perlomeno un personaggio.
1: Facciamolo un provino, dai.
0: Guarda, no, Moco Top. Poi se chiamiamo Micolani che la imita.
1: Uguale,
0: così.
1: Uguale.
0: Sono stato con lei a Riccione. Alla fine 20 48 ore con lei è stato così. Vi voglio lasciare giusto questo appunto di Valerio Rosso, che è un dottore, psicoterapeuta, che è passato ai nostri microfoni per raccontarci due suoi libri. Il suo ultimo si chiama Lifestyle Medicine e propone in questo libro un po' il crearsi uno stile di vita salutare, ok? Non andare ad agire a far focus solo su una cosa o allenarsi tantissimo per un certo periodo, ma far sì che la quotidianità sia comunque un allenamento. E lui diceva che ci sono 7 pilastri del benessere e ve li vado a ricordare. Ce li vado a ricordare anche in questo momento estivo, per me è comune. Che ci sono 7 pilastri del benessere e ve li vado a ricordare. Ce li vado a ricordare anche in questo momento.

pilastro del benessere è l'igiene del sonno, che non è il riposo che dicevamo prima, quello si fa tranquillamente senza muoversi troppo, ma l'igiene del sonno è andare a letto a orari giusti, dormire le giuste ore e quant'altro. Giusto, e poi per ognuno è giusto, dipende per ognuno, eh. Il quinto punto è depotenziare le dipendenze. Attenzione, non vuol dire annulliamo le dipendenze, quella roba lì c'è un percorso anche lì da psicoterapeuta, però depotenziarle in qualche modo, impegnatevi a diminuire l'utilizzo, l'abuso, la dipendenza da quel tipo di droga, ok? Ma può essere anche il cibo, ma può essere la dipendenza dallo stesso sport, la dipendenza d'amore, qualsiasi dipendenza sia, sicuramente non va bene. E in ultimo, migliorare l'ambiente intorno a voi togliendovi la tossicità di dosso o togliendola di dosso dalle altre persone. Valorizzate le relazioni, questo è il settimo punto per il benessere. Oh, al volo, così, se l'avete segnato, per me le mettete in saccoccia, domani lo ripassate e per me qualcosa vi serve. Andiamo avanti con la musica, arriva Buon Vento di Jovanotti insieme ad Alfa.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Traffico rallentato in Piemonte lungo il raccordo Torino aeroporto di Caselle per un veicolo in avaria all'altezza dell'allaccio Caselle-allaccio tangenziale nord del capoluogo piemontese. Un veicolo fermo in avaria provoca code sulla A24 tra Castelmadame e Tivoli in direzione Roma. C'è invece un incidente sul tratto toscano della 1 tra Chiusi, Chianciano e Valdichiana per chi si sta spostando verso Firenze. Veicoli lenti segnalati lungo il tratto umbro della stessa 1 tra Tigliano Orvieto verso il capoluogo toscano. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15, attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie, Octopus, di esistere.
8: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
14: Why don't you dance?
15: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
1: Party esclusivi,
15: tendenze,
1: moda e lifestyle.
15: 105 Miami.
1: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
16: 105
17: Che storia.
1: Radio 105.
18: Che storia.

0: Ma eri tu Walter o no? Mamma che bello! Ma che bello sto pezzo! Conga, Gloria Stefan, Miami Sound Machine, su Radio 105, raga, 9, domenica 9 agosto anche per noi, si sta per chiudere quello che è la prima settimana di 105 Mindset nella versione Summertime. Non ci fermiamo, ok? Siamo in spinta continua, però molto rilassata, quindi saremo presenti anche domani, settimana prossima, cioè da domani, inizia un nuovo orario, segnatelo se avete piacere, dalle 16 alle 18, sia settimana prossima, sia quell'altra, e ci porterà appunto e ci terrà compagnia per tutta questa estate, perlomeno fino al 24. 24 agosto, poi basta. Flavio, vado in vacanza lì. Ringraziamo Walter, buona domenica.
1: Alla prossima.
0: Ciao Walter, ciao a quelli che hanno scritto, grazie a Lasa per le notizie, ci sentiamo domani alle 16. Ciao.

0: 105 Mindset.
1: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: L'estate di Radio 105 è firmata Mamacita Radio Show.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Allora, deciso. Montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Radio 105. Mamacita Radio.

Bienvenidos en Mamacita.

0: La miglior musica urban è solo qui a Radio 105 col Mamma Sita Radio Show.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: 105 in the club.
3: Hey, you're listening to 105 in the club.
4: In the club.
5: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
2: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
5: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
2: 105 in the club. 105 in the club.
5: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23
2: solo su Radio 105.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.
6: Okay, yo, mami.

0: In quest'estate caldissima il Mamassita Radio Show lo trovate ogni weekend qui su Radio 105.
1: Mamassita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Perché?
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
14: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: end of the week, end of the week. But who cares? It's vacation time!
1: Ma chi se ne frega? A fine settimana, chi se ne frega? Siamo in vacanza, siete in vacanza! Ma vi state divertendo!
0: Once again, though, once again, we want to give a big shout out to all those that are not on vacation. Not everybody went.
1: Verissimo. Noi vogliamo però anche salutare chi sta lavorando duro, chi ancora non è in vacanza, insomma, che è ancora lì, che si sta impegnando a lavorare. Quindi siamo con voi, ragazzi. Noi siamo qua a lavorare.
0: Keep the
1: l'economia deve continuare a funzionare.
0: Keep the country going while everybody's playing.
1: Esatto, l'economia deve continuare perché qualcuno deve pur lavorare in Italia, giustamente.
0: Ah, it's 105 Miami, we got Vicky in the building.
1: Non sono la sola, c'è Babalu Bad Boys al mio fianco.
0: Babalu!
1: Dall'altra parte del vetro abbiamo Superstar DJ Rasmus in the mix, yeah. E Thomas in the family. Allora.
0: Got a lot to talk
1: parlando
0: about.
1: Di lavoro, appunto, se qualcuno sta ancora lavorando,
0: right.
1: Sai che ci sono delle micro gioie?
0: Micro gioie.
1: Esatto, micro gioie lavorative.
0: We'll explain.
1: Vi diciamo, potrebbe essere utile.
0: Oh, we got a new trend in automobile cars.
1: Assolutamente.
0: New trend in cars.
1: Nuovo trend nelle macchine,
0: well,
1: almeno qua negli Stati Uniti.
0: It's a new trend, but it was an old trend coming back.
1: È vero, un nuovo trend, ma è un vecchio trend, perché i minivan pare che siano il nuovo trend tra i giovani americani.
0: Minivan. I got a story about that. Don't worry about that.
1: Ah, ecco, c'è pure una storia da raccontarci. E poi parleremo ancora di celebrità sorprendentemente poco gentili. Insieme a tante altre curiosità made in Miami.
0: Cheese me alert.
1: Thomas, cosa ci hai preparato?

0: is Sunday inside of August, the best month of the year.
1: Ovviamente agosto è il mese più bello dell'anno per voi in Italia, e allora vai che si parte con la destinazione che è...
0: It is Miami! Miami!

0: Jennifer Lopez con Everything's Fine.
1: Everything's Fine, that's what she told all her ex-husbands.
0: Quello che lei ha detto a tutti i suoi ex mariti. Guarda, è tutto a posto. Exactly.
1: Everything's fine.
0: Non ti preoccupare, è tutto a posto, certo. Bene, beh, questa è una nuova, comunque, ultima produzione con A-Lock. Allora,
1: apparently people out there are looking for micro joy.
0: Esatto, esattamente.
1: Micro joy. What is micro joy?
0: Microgioie parliamo, perché allora la generazione Z sta praticamente cambiando un po' il modo di vivere, il lavoro, grazie alle cosiddette micro gioie, che sono dei piccoli momenti durante la giornata che rendono in qualche modo il lavoro più piacevole e meno pesante, diciamo, no? Allora, secondo questo sondaggio, giovani tra 18 e 25 anni dicono che fare brevi pause durante la giornata rende il lavoro più piacevole. E queste pause li aiutano anche a essere più produttivi. E diciamo che proprio la maggioranza afferma di inserire volutamente delle micro gioie nella propria routine lavorativa.
1: Sure, yeah.
0: Però è,
1: what was the age group?
0: 18-25 più o meno.
1: 18-25?
0: Sì, sì.
1: Yeah.
0: Sì.
1: You know why?
0: Perché?
1: Because over 30, they're gonna be like, what the hell is a micro joy, dude? Get back to work and shut up.
0: Vabbè, sono sbagliati. Magari non è che tutti hanno ragione. Beh, dice, quando hanno 30 anni poi vedi un po' micro gioie, ma torna indietro a lavorare.
1: Che
0: roba è?
1: But
0: però
1: I do understand work, you know, life balance.
0: Esatto.
1: I get that. I mean, I understand that.
0: Esatto,
1: so
0: esatto.
1: That's a good, that's important.
0: Lavoro e deve avere un balance anche con la vita, con,
1: well, I mean, how many micro joys do you need? I don't know.
0: Cosa significa? Quante ne hai bisogno? Lo scopriamo tra un attimo.
1: Okay.

0: Schooling, we're doing a vibe check. Hello, excuse me, vibe check please, vibe check.
1: Stiamo controllando il vibe, c'è il vibe, a posto, tutto sotto controllo ragazzi. Allora, parlavamo della maggioranza della generazione
0: Z. Micro joys.
1: Che afferma di inserire volutamente delle micro gioie nella propria routine lavorativa. E cosa significa? Significano piccole cose, come uscire per prendere una boccata d'aria, fare due chiacchiere con un collega simpatico, concedersi uno snack preferito, sorseggiare la propria bevanda del cuore. Questi sono dei piccoli, piccoli, micro gioie, secondo la Gen Z.
0: Do you know why the older people don't talk about this?
1: Perché le persone più mature non parlano di questo, Babalu?
0: Because they already were doing it all the time. They just didn't label it a micro joy. That's the problem. They're labeling it now.
1: Perché le hanno già fatte e le continuano a fare, quelli più maggiori, diciamo, e non gli hanno dato un nome specifico come hanno fatto quelli della generazione Z, chiamandole proprio micro gioie. Si fanno, yeah. Le persone più mature le fanno.
0: Most jobs, not all, but most, like, especially office jobs, people would stop talk. Hey, how you doing? What's going on?
1: Sì.
0: You know, they just didn't label it a micro joy. The young people have to put a label on everything.
1: Esatto, perché i giovanissimi devono mettere un nome, un'etichetta a quella situazione.
0: Go to the bathroom, hang out, you know, persone, get a cup of coffee.
1: Esatto, mentre le persone più maturotte, diciamo, le fanno senza dover mettere praticamente un nome a quello che stanno facendo.
0: Yeah.
1: Quindi una volta dicevi trova un lavoro che ami e non lavorerai mai un giorno nella tua vita. Oggi la filosofia, perlomeno, mi sembra essere trova almeno 5 minuti al giorno che non ti facciano odiare il tuo lavoro. Sembrerebbe, per cui questa è un po' la situazione.
0: Whatever.
1: Però ci vogliono le micro gioie, ci piacciono.
0: Micro joy.
1: Yeah.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: 105 in the club.
11: Hey, you're listening to 105 in the club.
12: In the club.
13: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
14: 105 in the club.

0: spell, like magico.
1: Ah, magico vuol
0: like
1: dire?
0: Like a curse or a blessing.
1: Ah, o una maledizione o una benedizione, Lexo.
0: Yes,
1: vabbè, speriamo una benedizione. Maledizione non vorrei averla addosso.
0: Exactly.
1: Ok, allora, parliamo di millennials questa volta, perché pare che i millennials americani una volta proprio giuravano mai e poi mai guiderò un minivan.
0: Minivan!
1: Mai e poi mai, dicevano
0: wow.
1: Back in the days. Oggi stanno cambiando idea, so they're changing their mind, vanno a cambiare idea. Il motivo, la praticità. Allora, secondo i dati di Edmus, nel 2025 la vendita di minivan negli Stati Uniti, le vendite sono aumentate del 21%, con quasi 400.000 veicoli venduti.
0: Hey, don't call it a comeback, ya tu sabes.
1: Non è un ritorno, ci sono sempre stati minivan, esatto. Molti minivan costano circa $4.000 in meno rispetto alle SUV a tre file, comparabili, diciamo.
0: Bueno,
1: che possono assomigliare.
0: Insomma, barato, perché nadie lo quiere comprare, però si sigue comprando.
1: Certo, hai ragione. Non è che sono molto, molto comprati, però se continuano a comprarli giustamente il prezzo sale, quindi insomma il minivan non è più l'auto della mamma degli anni 90, adesso è diventato proprio un simbolo di praticità e intelligenza. Questo è un po' come la vedono i giovani millennials americani. Sono un po' lenti forse, a little slow, un poco lentos.
0: Have you ever owned a minivan?
1: Io no, mia zia ce l'ha.
0: Per tu no?
1: No, mia tia.
0: Okay.
1: No, io non ce l'ho mai avuto.
0: No?
1: Cioè, mia zia
0: no.
1: E mio zio avevano un minivan.
0: Okay.
1: Tu hai un minivan?
0: I'll tell you next.
1: Ah, me lo dici dopo? C'hai una storia di quelle tremende. Vai di mashup latino e stilo desde el Miami, la playa linda. Vamos a bailar. Tía,
2: por eso el resto me diferencio. Habla mucha mierda, poco saben el

0: Puerto Rico, cabrón.
1: Oye, cabrón de Puerto Rico, sto escuchando la musica.
2: Bad Bunny, Bad Bunny.
1: Bad Bunny, star internazionale, amatissima, amatissima anche in Italia. Il concerto ha fatto un botto.
2: Il Bad Bunny tiene un minivan.
1: Ma chissà se Bad Bunny c'ha un minivan.
2: No.
1: Non credi? No. Non pensi?
2: Bueno, uno di oro, maybe, però.
1: Uno tutto dorato, forse. No, perché parlavamo dei millennials americani che praticamente hanno ripreso, stanno rivalutando il minivan. E ci sono dei modelli modernissimi che sembrano dei salotti,
2: sì,
1: sulle ruote, praticamente.
2: Sì.
1: Perché hanno sedili riscaldabili e ventilati, schermi per grandi schermi per intrattenere i passeggeri. USB per tutti, cioè
2: bel da.
1: Sistemi di sicurezza stravanzati e tanto spazio ovviamente per i viaggi lunghi.
2: And a lot of cup holders.
1: Esatto, è un sacco di appoggia bicchieri in modo
2: non
1: che
2: non sai lo
1: capito. Esatto, sono dei mini pulmini, c'hanno ovviamente tutti i buchi appositi, buchi per appoggiare i bicchieri,
2: yeah,
1: insomma.
2: Beh,
1: bisogna mettere, sennò si rovesciano giustamente, visto che possono portare un'intera squadra di calcio. Esatto. Tu hai avuto un minivan?
2: Sì.
1: E allora com'è andata col minivan?
2: Bueno, io me casé, tenía dos niños, dos grande
1: cani,
2: dos cane grande, Great Dane.
1: Ah, figurati.
2: También tú tienes que comprar mandado y cosas. So el minivan sì, lo
1: compré.
2: E
1: quindi vedi anche Paolo appena sposato ha comprato il minivan, perché si è sposato appunto, ha avuto due figli, c'era due cani che non erano piccoli, aveva i due danesi.
2: Sì.
1: E quindi ti è piaciuto? Did you like it?
2: Bueno, prácticamente sí.
1: Sí, ti è tornato
2: pero
1: utile.
2: Cuando el dinero empezó a subir un poco, yo vigilando y viendo que los restos de los DJs ninguno tiene un minivan. Che cambiare la cosa.
1: Ecco, dice, sì, poi ho iniziato a fare un po' di soldi, visto che lavoravo come DJ e DJ non è che hanno tanto un minivan, ho deciso di cambiarlo.
2: Tu sai che tiene lo minivan con lo madena, the wood paneling on the side. Ai, Dio.
1: Non ti piace il minivan che ha tutta la il legno messo dentro? Non è proprio non
2: è come tuo abuelo manejando.
1: Ci sembra, insomma, il lavoro che facevi essendo un DJ non ti trovi comodo.
2: Però
1: esperate. Però
2: praticamente
1: cosa?
2: Si vio muy bien.
1: Però vedi, però alla fine della fiera è servito.

0: un flancito,
1: un po' di
0: crocchetta,
1: frullato, una crocchetta,
0: crocchetta di jamon,
1: crocchette di prosciutto, belle fritte, belle unte, belle lattine, belle belle che sono gli anni a digerirle, no, insomma, tanto per intenderci. E poi dopo cosa succede? Che devi andare in bagno, perché le crocchette te mandano al bagno.
0: Mira, io voglio andare con un suitcase o un briefcase. Poi I'm gonna walk around with a bag.
1: Papà, lui ha detto
0: con toilet paper.
1: Parlavamo prima che insomma può capitare che entri in un bagno che non c'è carta igienica ed è troppo tardi.
0: Napkins in my pack, I don't know what.
1: E papà lui dice io vado in giro, ma mi porterò una valigia di carta igienica in macchina.
0: Paranoia.
1: Ti ho messo la paranoia addosso, lo sapevo. Bisogna essere preparati nella vita, caro papà lui. Senti, mentre parlando di lavoro, andate al lavoro quando avete un pochino di influenza? Sì o no? E in un sondaggio recente, insomma, è stato praticamente scoperto che la maggioranza qua negli USA si reca normalmente al lavoro pur con l'influenza nella maggior parte dei casi. Wow! Wow.
0: Depende del lavoro e se hai gente ahí cerca di ti, o sì. You know, depende della situazione, però.
1: Beh, lui dice forse dipende un po' dalla situazione, quante persone hai a fianco e che puoi eventualmente contagiare, però le ragioni per cui ci vanno è perché non vogliono saltare giorni di lavoro e persino c'è chi ha paura del capo e piuttosto che sentirsi la, diciamo, la romanzina una volta tornati al lavoro preferisce proprio andarci malato. E anche per una questione economica. Perché magari, insomma, se non vai quel giorno a lavorare, salti, non ti pagano, non prendi lo stipendio pieno. E poi perché c'è il capo, magari il boss che è un po' pesato.
0: Tu pensi, parece che tu puoi llevare il día, you can take the day off sick.
1: Sì.
0: Normalmente sì.
1: Sì.
0: Però il jefe va a mirare la gente che.
1: Sì. Che lavora
0: nunca
1: duro.
0: Falla, che sempre sta ahí.
1: Sì. Allora lui dice, sai, i capi in generale guardano chi lavora duro, che si impegna fortemente. Se tu vuoi salire, vuoi far carriera, allora devi andare probabilmente anche malatino a lavorare. Se invece vuoi rimanere al tuo livello, col tuo stipendio, col tuo lavoro per la vita, allora lì è un altro discorso. È una tua praticamente decisione, insomma. Certo, i capi apprezzano chi lavora sodo. Questa è la realtà, insomma. Quindi le città più coraggiose in questo senso, appunto dove ci sono persone che vanno, sono Charlotte, Carolina del Nord, e guarda un po' la nostra Magic City Miami.
0: Miami
1: sono tosti, sì, riescono ad andare malati, anche perché se no non ti pagano, se no ti tolgono le ore, ti tagliano lo stipendio. 105 Miami Summertime.
2: From the sexiest city in the world. Stand by.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: 105 Miami Summertime.

0: time. It's party time. Miami style.
1: When is the party time?
0: In Miami now, right now. In Miami right now, it's party time. Allora, aia, questi sono proprio, direi, i classici gossip da sotto l'ombrellone.
1: Cheese man alert! Cheese man! Cheese man!
0: Perché abbiamo una lista che fa discutere un po', raccoglie alcune celebrità che secondo persone che le hanno incontrate nella vita reale qua negli USA sarebbero state sorprendentemente poco gentili.
1: Ok.
0: Si tratta di testimonianze personali non verificate, ecco, questo vogliamo dirlo, ma ecco alcuni dei nomi più curiosi. Allora, Will Ferrell.
1: Wow, Will Ferrell.
0: Una persona racconta di averlo trovato molto scortese senza nemmeno sapere. Allora, Will Ferrell.
1: Wow, Will Ferrell.
0: Una persona racconta di averlo trovato molto scortese senza nemmeno.

0: E nella lista c'è anche Taylor Swift. Una persona sostiene che la cantante avrebbe alzato gli occhi al cielo come scocciata durante un incontro nel 2009.
1: You know, mira, lo celebrity sono un essere umano, man. They can have bad days, they can have bad things happen.
0: Sì.
1: I mean, you know, I'm not trying to defend everything.
0: Mm.
1: Not to mention the people that are saying these stories, maybe they were an asshole first.
0: Sì,
1: and cause them to be messed up. But they're not saying their side of the story. They're only talking about the other person.
0: Dice,
1: I'm just saying.
0: È solo un lato della storia, perché dice gli artisti comunque sono persone umane, hanno giornate brutte, giornate negative, quindi e poi chi può dirlo che magari loro per primi non hanno fatto detto qualcosa fuori posto oppure magari si sono avvicinati in maniera un po' scortese o magari hanno cercato di fare un selfie quando non volevano,
1: esatto.
0: Comunque ricordiamo, si tratta solo di racconti individuali e non necessariamente rappresentano il comportamento abituale di queste persone.
1: Try to be patient, try to be understanding.
0: Un po' di pazienza, siamo umani, abbiamo i nostri giorni sì e i giorni no, dai, come on.
1: But some of those celebrities,
0: alcune però sono un po' così, un po' schifiltose.
1: Some of them are.

0: Woman.
1: Eccoci
0: woman.
1: Qua. Bella produzione per la nostra DJ in produzione Peggy Goo.
0: Yeah, she's doing big things.
1: Yeah, assolutamente. Dai che si impara qualcosa tra poco. Lo sai tu cosa devi dire. Io non dico niente.
0: Lo sapevate che... The beat of Miami.
2: Is here. Don't go anywhere.
3: Stand by.
4: Can't touch this.
5: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Pronto? Pronto?
9: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Shards.
8: Los Angeles, 1981.
9: Quando arriva qualcuno di nuovo.
10: È un ragazzo nuovo, piaci?
9: Non sai mai.
8: C'è qualcosa che non va in lui.
9: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
8: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
9: FX The Shards, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
12: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata trovi prezzi cotti a puntino.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
16: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21:30.

0: summertime.
1: Estate.
0: We are in it.
1: Uh-huh. Estate pure, ragazzi. Dai che impariamo qualcosa.
0: Lo sapevate che...
2: Here we go. Hey, did you know that?
1: Aspetta, io continuo a sputare sul computer.
0: Get a rag, get a towel.
1: Ah, ce l'hai.
0: Wipe it down.
1: Mettiti, porta l'ombrello perché veramente.
0: Wax on, wax off.
1: Ogni tanto faccio le docce che veramente arrivi a casa che sei pulito.
0: I hope it's waterproof.
1: Sì, il mio computer non so se è waterproof, ma ci tiro delle ciccate che rimango impressionata da sola.
0: Let's talk about lottery.
1: Yep, esattamente. Quello che io non vincerò mai la lotteria, gioco e non vinco niente. Però lo sapevate che l'unico stato che non permette distributori automatici di biglietti della lotteria è la Carolina del Sud. South Carolina.
0: You know why?
1: Perché?
0: I don't know.
1: Beh, non so, lo chiedi a fare. Sai perché? No.
0: Maybe they're stealing.
1: Ma rubano?
0: They'll take the machine.
1: Ma non lo sai, non lo sai. Stay tuned, ma non lo sai.
2: Because the party is on.
1: E a Radio 105 sono le 22.

0: adesso sta googolando per capire perché nello stato della Carolina del Sud non si possono avere i distributori automatici di biglietti della lotteria. Non vedo, non leggo fin là, Babalù.
1: Oh, because they're worried about underage.
0: Ah.
1: In a vending machine, you could be, you know, it doesn't see your age. You put money in, you could be like 8 years old and play the lotto.
0: Quindi perché?
1: But you're not allowed to win underage.
0: Già. Praticamente non vogliono che chi non è maggiorenne, in poche parole, usi le distributori automatici di biglietti della lotteria, perché essendo minorenne non può
1: so
0: prendere
1: il premio. That's understandable.
0: Allora adesso abbiamo risolto l'arcano. Bene.
1: All right.
0: Thomas, ci sei? Cosa

0: Drizzy.
1: Eccoci qua nel Web Game con un po' di notizie che riguardano a Cardi B.
0: Alright, Cardi B making the news.
1: Yeah, perché ha fatto parlare un po' di sé durante una diretta raccontando l'idea di organizzare questa festa un po' particolare pensata per donne che vogliono divertirsi e portare energia positiva.
0: Oh, get them hoes out!
1: Senza stare semplicemente a guardare gli altri divertirsi. Questo è un po' il concetto. La cosa curiosa, la rapper ha scherzato dicendo che nella lista degli invitati potrebbero esserci anche donne che in passato avrebbero avuto rapporti con Offset e Stefan Diggs, relativamente i padri dei suoi figli.
0: Ok,
1: il commento il commento arriva dopo anni di voci e problemi di fiducia nelle sue relazioni. Offset è stato al centro di accuse di tradimenti durante il matrimonio con Cardi B, mentre la relazione con Diggs è stata accompagnata da speculazioni e pettegolezzi, anche se lui non ha mai ammesso tradimenti. E Cardi B però sembra, insomma, voler mettere il divertimento davanti al passato. Per lei conta l'energia della serata, non il curriculum sentimentale degli invitati. Quindi vuole non avrebbe nessun problema ad avere nella festa, esatto, ex dei suoi ex girls dei suoi ex.
0: And some of them maybe not exes, but you know, ex.
1: Sì, esatto, magari alcune non sono neanche delle ex, è solo un ex di una serata.
0: Right, those are called the hoes.
1: E sono le, beh, come le vuoi definire?
0: That's gonna be a tough one to translate.
1: Hose, ragazze, insomma, facili, di facili costumi, giusto? Chiamiamole.
0: Say no more.
1: Dai, però la regola delle feste è niente drammi.
0: Excuse me,
1: ecco, sì, c'è la tosse, sì, yeah. Niente drammi, perché non vogliamo i drammi, perché la lista, diciamo, a Hollywood la lista degli ex sarebbe molto più lunga della lista degli

0: Got the blues, yeah, we have the blues.
1: All right.
0: Siamo qua direttamente da Miami, ragazzi. Allora, tra un attimo vi parliamo delle cosiddette low effort family. Famiglie di basso, a basso sforzo. È intrigante, ti incuriosisce?
1: Sounds interesting.
0: Ne parliamo tra un attimo.
2: 105 Miami, summertime. Stand by.
3: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
4: Turn the speakers up, lasciami stare, sono white.
2: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: girl.
1: Eccoci qua con una storia che forse non tutti sanno. Che okay. Allora ci sono le cosiddette.
0: We have a question.
1: Che domanda c'hai?
0: Do you have a low effort family?
1: Bevalu c'è la domanda. Avete anche voi una low effort family? Famiglia
0: Vicky,
1: a basso impegno emotivo?
0: Vicky, sì. What is?
1: Che cos'è?
0: A low effort family.
1: Che cos'è? Che cos'è la famiglia a basso impegno emotivo? Cosa sono? Allora, in queste famiglie il punto centrale di base che non succede quasi mai nulla a livello emotivo. I membri della famiglia non discutono, ma nemmeno si cercano davvero. Non c'è confronto, ma nemmeno stretta connessione.
0: What?
1: Sì, in queste famiglie spesso c'è una sola persona che si occupa di mantenere i rapporti. E quella quella che si ricorda i compleanni, manda i messaggi, organizza incontri e tiene tutti in contatto. Una sola persona.
0: So it's all about avoidance. Just avoid everybody.
1: Sì, cioè c'è gente che proprio non si cercano, non si confrontano. Però secondo uno psicoterapeuta familiare, non
0: that
1: è che gli altri membri non siano, non si interessano.
0: You're avoiding.
1: Yeah. No, it's not exactly. Ma piuttosto non hanno mai sviluppato l'abitudine a farlo perché qualcuno l'ha sempre fatto per loro. So they didn't develop that things to call and chat because there was always a person doing that. So they're lazy, basically.
0: That is definitely not an Italian family. Italian families, they're all in everybody's business.
1: Direi che le famiglie italiane sono un po' più movimentate.
0: They're watching everything everybody's doing all the time.
1: Le famiglie italiane sono un po' più movimentate, nel senso che siamo
0: looking out the balcony.
1: No, non esageriamo, dai, che si mettono lì al balcone a guardare e a controllare. No, nei paesini forse, small town.
0: No,
1: in small town, forse nei paesini sì, ancora c'è questa mentalità. Che guardano dal dietro la tendina della finestra.
0: Sto vigilando.
1: Sì, esatto, che aprono la tendina. Chi è? Ma chi è quello? Chi lo conosce? Chi l'ha mai visto? Esatto.
0: So this is the opposite.
1: Questa è praticamente la situazione opposta, esattamente. Perché le relazioni sane richiedono uno sforzo reciproco. Everybody needs to be involved.
0: Okay. No? We're gonna play another song and we got more.

Hey, burden on lyrics, I've learned that I mentioned. Hey.

0: depend if it is us. Eccoci qua. Senti, allora, stavamo parlando appunto delle famiglie con una, diciamo, una low effort family, famiglia a basso impegno emotivo, no? Prima, perché c'è sempre qualcuno che è quello che organizza le feste, quello che si ricorda dei compleanni, no? Quello che organizza le feste di Natale e via dicendo.
1: You're the CEO.
0: Esatto.
1: Of the low effort family.
0: Esatto.
1: Carica di tutto.
0: Esatto, perché se sei tu, l'hai detta proprio, se sei tu sempre a scrivere il primo a organizzare le feste, a controllare come stanno gli altri, il resto della famiglia, vieni proprio etichettato come il CEO.
1: Right.
0: Della famiglia a basso impegno emotivo.
1: So if you don't plan it, nobody goes nowhere. Nobody does nothing.
0: E praticamente su queste famiglie, se non c'è una persona che pianifica, non si sentirebbero mai.
1: Nadie quiere hablar,
0: ognuno vive per sé.
1: Low effort.
0: Quello è, se anche tu sei così, che quello che organizzi, sei proprio il CEO della tua famiglia, definitivamente. Senti, arriva invece il ritmo latino e abbiamo il pisello da palestra. Ne parliamo tra poco. Watch out now.

0: Planeta.
1: 105 Miami's taking over the summer.
2: Stand by.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: Bello, Skrillex insieme a Tokisha.
1: Tokisha.
0: Allora, attenzione maschietti, c'è un nuovo report. Che conferma un curioso effetto collaterale degli allevamenti molto intensi.
1: Che tu stai pensando buccando a tettori?
0: No, mi ha incuriosito sta storia che ho detto. Perché c'è il cosiddetto
1: pochino.
0: Sì, un pochino.
1: Ma grande o pochino?
0: No, pochino. Okay, pochino. È il gym penis. Cioè il pisello da palestra.
1: Oh, yeah, verdade.
0: E mi ha incuriosito sta cosa, adesso devo capire che cos'è.
1: Okay, esplicami.
0: E di cosa si tratta? Di una retrazione temporanea.
1: Temporanea.
0: O di una sensazione di ristringimento che può verificarsi dopo un allenamento molto duro. Sì, così proprio diventa piccolino. Niente panico!
1: Già non vuoi in ningún gym.
0: Non vai in farfalletta.
1: Sì, acabo eso.
0: Non provoca problemi permanenti. Oh, questo è da dire. Secondo gli esperti, molti uomini possono sperimentare questo fenomeno durante, diciamo, o subito dopo l'attività fisica, perché, diciamo, anche se in un modo molto diverso da una persona all'altra, quindi alcuni quasi non se ne accorgono, mentre altri hanno la sensazione che in quel punto lì il corpo si sia ritirato.
1: Però,
0: diciamo, si è diventato... Oddio, dov'è? Lo vedo, dov'è? Dov'è andato?
1: Però mira, è sangue. Eso è...
0: Sì, il motivo è semplicemente durante un allenamento intenso il corpo ridistribuisce il flusso sanguigno verso i muscoli, il cuore, i polmoni e la pelle, lasciando temporaneamente meno circolazione in altre zone. Quindi quando il tuo corpo torna alla normalità, la temperatura si abbassa, il sistema nervoso si rilassa e il flusso sanguigno si riequilibra, quindi tutto torna come prima nel giro di pochi minuti, al massimo un'ora. Quindi dai, no, insomma, non è sparito, torna come prima nel giro di pochi minuti, al massimo un'ora. Quindi dai, no, insomma.

0: Air featuring Hayley Williams, Stay the Night.
1: Stay the Night,
0: una bella traccia del 2013, il nostro throwback.
1: Back in the day.
0: Esatto, rimani la notte, rimanete con Radio 105, programmi vanno avanti, noi lanciamo il microfono in Italia.
1: I was such a baby in 2013.
0: Basta, per oggi noi dobbiamo rilanciare il microfono in Italia.
1: Yeah, we're setting it back in,
0: di là, esatto, dall'altra parte dell'oceano.
1: And then it comes back tomorrow.
0: E domani ritorna qua il microfono. Rivola a Miami.
1: Return to sender.
0: Esatto, ritorna al mittente. Ragazzi, grazie, grazie a Babalu.
1: Grazie, amici.
0: Grazie a Superstar DJ Rasmus in the Mix. Grazie a Thomas, buona serata.
1: Peace.
2: This is 105. Radio 105. From Miami. 105 Miami.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Mamma sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
6: Te gusta mamma sita.
7: I beat più ballati.
5: I pop,
7: R&B,
5: dance,
7: reggaeton,
5: mumbaton.
6: Este es el mamma sita radio show.
8: Aha. Como va Bonnie va a ser del pop. Con reggaeton y dembow.
7: Mamma sita radio show.
5: 105 mamma sita. Sabato e domenica

Radio 105. Proud to be different. Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Troni subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Io penso a te ogni giorno.
3: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
4: Ho fatto un sogno.
5: People of Vita Loca. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: and gentlemen, welcome to Vida Loca on Radio 105.
1: Si riparte con una nuova puntata di Vida Loca, energia, buon umore e le hit che amate di più. Siete pronti?
2: You got grip. Stick your tongue out when you get your spot.

0: pochissimo.
1: Welcome to Vita Loca Radio Show.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo,
7: è un ragazzo nuovo, piaci?
5: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
6: Allora ha deciso, montagna.
7: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
8: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
7: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
8: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
7: Mi hai convinto, prenotiamo.
9: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
11: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
12: Mi racconti qualcosa della mamma?
11: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
13: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
15: Dal produttore J.J. Abrams.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: E dal regista di It Follows.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
15: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
15: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
20: We are back to Vita Loca on Radio 105.
21: Massimo rispetto per tutti coloro che sono rimasti all'ascolto.

Spero di avervi regalato un sorriso e tanta energia. Qui è Giulia Alberti DJ, grazie per l'ascolto e continuate a vivere la musica con Radio 105. Vida Loca on Radio 105.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Corri da

0: Ordinane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Trasmissione di comunicazione politica.
13: Onorevole Arturo Scotto, Partito Democratico, bentornato qui da noi a Superpartes. Grazie. Siamo a parlare di giovani su vari fronti, li abbiamo seguiti durante lungo tutto l'anno, per la verità ci siamo molto concentrati anche sul supporto emotivo, su questo grido di aiuto che arriva verso i chatbot, quindi all'indirizzo sbagliato, ma poi ci sono tanti altri temi anche economici. Lei da dove pensa che bisogna iniziare?
14: Avete fatto un lavoro molto importante, vero e proprio servizio pubblico. C'è una condizione materiale del lavoro che va corretta in maniera profonda. Gli stage gratuiti, la precarietà diffusa del lavoro, i bassi salari, una condizione di stabilità che diventa precarietà di vita e che trasforma molto spesso le giovani generazioni nella condanna di vite di scarto, come avrebbe detto Papa Francesco. Occorre invertire la rotta, occorre garantire il diritto a restare, occorre dare salari più grandi, il diritto alla formazione permanente, occorre anche investire nel tempo libero, perché il tempo libero, che è un consumo collettivo e non un consumo individuale, garantisce una vita piena, una vita di soddisfazione, una vita di relazione.
13: Mi sembra che i giovani oggi chiedano anche una qualità della vita diversa, perché quando si dice che non sono più disposti a sacrificarsi come magari i giovani tanti anni fa, come i nostri nonni o i nostri bisnonni, è perché nel frattempo sono accadute molte cose, compresa la prospettiva che si ha davanti. Tipo comprare la casa.
14: Intanto stiamo sulle cose. Questo è un paese dove un ragazzo o una ragazza che vuole uscire di casa non ha la possibilità né di affittarla né di fare un mutuo. E questo è un dato ormai permanente. Le nostre città sono naturalmente a vocazione turistica, ma non possono essere delle cittadelle dalle quali vengono espulsi i giovani, dalle quali vengono espulsi i ceti meno abbienti, nelle quali è difficile vivere. Occorre da questo punto di vista un grande piano di investimenti pubblici per il diritto all'abitare, cosa che Giorgia Meloni ha annunciato almeno 4 volte nel corso degli ultimi 4 anni, ma non si vede un euro bucato.
13: Mi parla in questo tempo che ci resta della vostra proposta per le aree interne che riguarda proprio i giovani?
14: Abbiamo una generazione che se ne va da città che si stanno spopolando, che è figlia dell'assenza di comunicazioni, della difficoltà ad avere infrastrutture che garantiscano la possibilità di lavorare e di studiare lì. Occorre garantire il diritto a restare con incentivi economici, ma anche con un investimento sulla mobilità.
13: Grazie. Onorevole Antonio Caso, Movimento 5 Stelle, siamo a parlare dei giovani in questa puntata perché l'abbiamo preso a cuore come tema del nostro anno televisivo. Allora stiamo chiedendo a ciascun partito quali sono le priorità, dalla consulenza emotiva che purtroppo ci allarma fino al problema degli affitti, passando per il lavoro, su che cosa vi state concentrando?
15: Allora, noi abbiamo al momento una società in cui i giovani hanno più difficoltà delle fasce over 50, per esempio, a trovare lavoro. I dati che vengono sbandierati su un aumento di posti di lavoro in realtà riguarda solo la fascia degli over 50, invece noi abbiamo che gran parte dei giovani arranca in difficoltà e come soluzione trova l'emigrazione. Io personalmente, ad esempio, mi occupo di scuole, università e ricerca. Se vado ad approfondire il tema della ricerca, noi troviamo che tutte le misure che sono state messe in campo negli ultimi tempi purtroppo hanno introdotto ulteriore precarietà, non danno una visione di un futuro e quindi anche in quello che dovrebbe essere la parte migliore del paese, nel senso più produttiva, nel senso che può aumentare la competitività del paese, è costretta ad andare fuori. Quindi personalmente io mi sto concentrando fin dall'inizio su i giovani ricercatori, perché io dico sempre
13: per creargli un percorso
15: e in realtà purtroppo si stanno facendo dei passi indietro. Noi abbiamo, e questo è importante dirlo, 30.000 precari della ricerca che si stanno vedendo venir meno il terreno sotto i piedi. Il sistema li sta espellendo e abbiamo anche dei giovani che sono rientrati grazie al PNRR nel nostro paese con dei progetti che ora devono di nuovo andare via. Ed è lì che io sto concentrando la mia azione, perché innanzitutto si va sull'ambito giovanile, ma soprattutto diamo un futuro al nostro paese, perché qui non parliamo solo del futuro per dei singoli,
13: certo,
15: perché insieme ai giovani se ne vanno i loro progetti e allora è necessario intervenire in quel senso lì.
13: Grazie. Senatrice Tilde Minasi, Lega, bentornata a Superpartes. Siamo a parlare dei nostri ragazzi. Voi vi state occupando di un disegno di legge che riguarda la scuola, o meglio le famiglie, i ragazzi e la scuola.
3: Sì, abbiamo appena approvato in Senato e quindi è diventato legge il disegno di legge sul consenso informato, che prevede che i genitori, quando si tratta di determinate attività che riguardano la sfera sessuale, siano messi a conoscenza di quelli che sono i contenuti dell'attività, il materiale didattico utilizzato, ma soprattutto chi dall'esterno viene all'interno della scuola ad effettuare queste attività, e la legge prevede espressamente che siano delle persone appunto qualificate, che possano quindi avere la capacità di trattare con i ragazzi, soprattutto se parliamo delle scuole medie, che sono ancora in tenera età. La legge sicuramente
13: è stata approvata con il consenso anche dell'opposizione oppure
3: no?
13: Glielo chiedo perché sono temi abbastanza trasversali, però so che questo in particolare ha fatto molto discutere.
3: Si è strumentalizzato molto, diciamo, perché io voglio sottolineare che la legge non vieta all'interno della scuola l'educazione sessuale, anzi è previsto proprio dal ministro Valditara l'obbligo dell'educazione, partendo dalla scuola primaria, a rispetto alle relazioni, all'empatia. L'educazione sessuale in senso biologico è comunque prevista nei programmi scolastici.
13: Grazie. Senatrice Giusi Versace, noi moderati siamo a parlare dei giovani, della sua proposta che è in commissione, che li riguarda.
5: È da un po' di mesi che con un disegno di legge, insomma, abbiamo avviato un esame per discutere dell'importanza di garantire un presidio psicologico nelle scuole anche agli studenti. Il disagio giovanile è molto profondo, ma ci sono anche altri disegni di legge depositati proprio da noi moderati, soprattutto rispetto anche all'utilizzo dei social. Quindi insomma il tema è molto attuale, perché bisogna comunque mettere dei paletti e fornire anche dei sostegni,
13: esatto,
5: a questi ragazzi,
13: ascolto, no?
5: A questi ragazzi che hanno bisogno di essere ascoltati e trovare comunque diciamo la propria formula per poter tornare anche a rapportarsi con gli altri. In questo poi secondo me lo sport rimane in assoluto lo strumento migliore.
13: Credo che nessuno la potrà smentire, in quanto ad ascolto, a condivisione, lo sport resta una formula principe. Grazie.
5: A voi.
13: Onorevole Grazia Di Maggio, Fratelli d'Italia, bentornata da noi a Superpartes. Siamo a parlare dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Durante lungo tutto l'anno li abbiamo accompagnati sia sulla parte del supporto emotivo, lo psicologo a scuola, le varie proposte di legge che ci sono, ma anche dalla parte della scuola, del diritto scolastico, dei percorsi scolastici, che è quello su cui vi siete concentrati anche voi. Quali sono le novità e anche un po' se vedete già dei risultati?
10: Dei risultati ci sono, soprattutto quando si parla di un fenomeno che ci sta molto al cuore, che è quello della dispersione scolastica, perché nel giro di 6 anni abbiamo avuto una diminuzione, per fortuna, di ragazzi che erano pronti a lasciare la scuola per poi molto spesso purtroppo non avere prospettive future. Sono sempre di più i ragazzi che decidono di portare a termine il proprio percorso scolastico. Allo stesso tempo pensiamo a tutte le misure messe in campo per incentivare, si è parlato molto del tema dell'occupazione femminile, soprattutto soprattutto rispetto a quelle materie che offrono grandi sbocchi lavorativi. Pensiamo alle materie STEM. Questo governo continua a lavorare, a finanziare questo un progetto che deve essere presente in tutti i licei, in tutti gli istituti superiori. E poi pensiamo anche alla formula 4+2 della riforma dell'istituto tecnico professionale, per poter avvicinare i ragazzi e offrirgli quelle skills, quelle abilità per essere pronti ad immettersi nel mondo del lavoro. Il tutto legato però a dei principi sui quali noi non arretriamo. Pensiamo che dallo scorso settembre abbiamo limitato l'utilizzo degli smartphone in classe. Questo non perché non vogliamo una scuola che sia al passo con i tempi, ci mancherebbe altro, e il governo investe molto su una scuola che sia ampiamente digitale, nell'apprendimento, nel percorso didattico, certo, senza avere però delle possibilità di distrarsi quando si sta ovviamente svolgendo un ruolo importante per il proprio futuro all'interno delle classi. E poi, visto che ormai siamo a giugno e la scuola è terminata, la campanella è suonata, vorrei ricordare che abbiamo il piano estate, un'opportunità per tutte le famiglie, per tutti quei ragazzi che non potranno ovviamente avere possibilità se non quella di essere a casa, quindi di poter svolgere la propria estate all'interno delle mura scolastiche, questa volta per poter fare attività di teatro, di sport, comunque
13: e consente anche
10: personale,
13: una socialità, no? Perché uno potrebbe dire chi si può permettere,
10: sì,
13: la tata, lo metti a
10: è
13: casa
10: così,
13: con la tata, però da solo o da soli.
10: O da soli, e quindi non c'è nessun tipo. Invece la scuola così torna a essere un presidio educativo importante, svolge proprio quel ruolo di comunità che lei diceva. Ci tengo anche a fare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che affronteranno, tanti l'hanno già affrontata o stanno affrontando la nuova maturità, perché siamo intervenuti anche su quello. Abbiamo un nuovo esame di maturità, sono due le prove scritte, 4 le materie che si portano durante l'orale. Ma la cosa importante e fondamentale per noi non è soltanto le nozioni, certo, che si sono assimilate, quindi la preparazione dei ragazzi, ma al tempo stesso la crescita personale, la crescita anche emotiva, e poter valutare quanto è maturato il ragazzo in questo percorso di studi.
13: Ecco, l'altra cosa che dicevamo, e lei diciamo l'ha presa di striscio, è quella che riguarda le materie STEM. Mi piaceva sottolineare anche la presenza femminile su questo.
10: Sì, quello è fondamentale, un obiettivo, perché rispetto agli altri paesi europei purtroppo siamo indietro, sono sempre meno le ragazze che scelgono un percorso accademico legato a quelle materie, e invece grazie a quello che stiamo facendo l'inversione è possibile.
13: Grazie.
10: Grazie a lei.
13: Onorevole Ugo Cappellacci, Forza Italia, siamo a parlare dei giovani. Bentornato a Superparte, su una puntata monografica per occuparsi dei loro problemi e delle soluzioni della politica. Voi vi state occupando della parte psicologica in particolare.
16: Sì, in termini generali, disagio mentale, la salute mentale di tutti i cittadini, ma ovviamente il tema dei giovani ci sta molto a cuore. Noi abbiamo fatto un passo molto importante, abbiamo ereditato un provvedimento, uno strumento che c'era già, che è il bonus psicologico, e lo abbiamo reso strutturale, portandolo da 600 euro annui a 1500 euro annui. Questo cosa significa? Che il giovane che ha bisogno di un supporto, ed è giusto che ce l'abbia da professionisti, non da strumenti digitali o succedanei di questo tipo, possa usufruirne con una spesa massima sino a 50 euro a seduta, sino a 1500 euro l'anno, che viene graduato in funzione dell'ISEE, arriva a un minimo di 500 euro, per ISEE però molto alti, di 50.000 euro annui.
13: Approfittiamo delle radio del nostro circuito per dare questa informazione di servizio. Tutto questo è già possibile, questo è già attuabile.
16: È già attuabile, quindi i giovani che hanno e che soffrono questo tipo di disagio si possono già rivolgere alle strutture, ma sono gli stessi professionisti che devono essere loro per primi a indirizzarli verso l'uso di questi strumenti.
13: Ecco, una cosa davvero importante, dopo che abbiamo saputo che invece usano i chatbot per chiedere aiuto. La ringraziamo molto.
16: Grazie a voi.
13: Senatrice Silvia Fregola, Ent Italia Viva, parliamo di giovani, in particolare di giovani e lavoro.
17: Sì, noi alla Leopolda 13 abbiamo fatto come proposta, come partito, quello della Start Tax, cioè dare più soldi ai giovani assunti, un taglio dell'aliquota del 10% per gli under 30 e del 20% per gli under 40. È un modo per farli rimanere nel nostro paese, persone che si sono formate, che la nostra scuola ha formato, che il nostro paese ha formato, e che però trovano migliori condizioni lavorative e salariali all'estero, per questo se ne vanno. A forza di perdere la migliore gioventù, a noi rimane veramente soltanto quelli che delinquono, quelli che non hanno più voglia di lavorare, di fare niente. Quindi è veramente per un'emorragia che il nostro paese non si può permettere. In tutte le audizioni, tutte le associazioni di categoria chiedono giovani formati, e allora per formarli bisogna pagarli e farli rimanere nel nostro paese.
13: A che punto siamo in iter legislativo?
17: Noi abbiamo proposto un emendamento alla legge di bilancio che questa maggioranza ha bocciato, speriamo che venga veramente accolta.
13: Grazie. Onorevole Marco Grimaldi, in questa chiusura di giugno ci stiamo dedicando ai problemi riguardanti i giovani in particolare. Tutto l'anno ne abbiamo parlato. Qual è secondo voi l'aspetto prioritario?
15: Intanto dobbiamo fermare una fuga che ha visto 500.000 giovani volare via all'estero per assenza soprattutto di prospettive sia nella formazione che nel lavoro. La gran parte di loro non sogna più. Non accetta contratti precari, non vuole salari così bassi e soprattutto ci chiede una cosa, cioè di continuare nell'innovazione e nella ricerca, una ricetta che sembra abbandonata dalla gran parte delle imprese italiane. Per questo noi diciamo basta finti stage, basta finti tirocini e soprattutto bisogna aumentare i salari, soprattutto per i più giovani, che sono quelli che non hanno alternative, non sentono di poter costruire qui in Italia una famiglia e un futuro.
13: Grazie.
15: Grazie a lei.
13: Onorevole Elena Bonetti, Azione, i giovani, quali sono secondo voi le vostre priorità per loro e cosa state portando avanti?
17: Noi dobbiamo favorire emancipazione e autonomia dei giovani e quindi servono salari più alti, autonomia abitativa e un investimento sulla loro formazione per essere davvero competitivi nel mondo del lavoro. Sui salari proponiamo una zona di guadagno senza tasse, per i primi 20.000 euro di redditi zero tasse per tutti i giovani, sono almeno 1.200-1.400 euro all'anno di guadagno. Il secondo punto, un grande investimento per gli affitti, un sostegno agli affitti per i giovani che scelgono di uscire dalla famiglia e investire sulla propria dimensione personale e farsi una loro famiglia e un'autonomia. Terzo punto, invece, un investimento sulla formazione a partire dai più giovani e quindi libri di testo totalmente gratuiti fino ai 16 anni.
13: Ecco, in questo modo avete coperto tutte le fasce, diciamo, un po' chi si affaccia alla nuova vita, lo studio dell'obbligo e la parte lavorativa iniziale.
17: Esattamente, diciamo. Così.
13: Ce l'auguriamo, grazie.
17: Grazie.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: entrerà nella storia. 6 settembre, iDays Milano 2026, Ippodromo SNAI, David Guetta, live, info e biglietti su iDays.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. De aquí,
0: yo no me voy sin haber pedido. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 Inda Club Deluxe. La notte dance firmata Radio 105.

0: Session. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
1: Hola amigos, estáis escuchando In The Club conmigo, KPD.
2: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
0: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

rispetto neanche per noi. Chiedi amore così come a chiedere di buttarsi nel cesso.

0: Stai ascoltando un viaggio unico nel cuore della musica italiana. Lasciati trasportare dalle emozioni, dove il passato e il presente della musica italiana si fondono in un beat irresistibile. Stai ascoltando...
1: Bene.

0: This is the best house club on air. In the club. In the club. Only on 105. We'll be back in a while.
1: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
7: Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata a Radio 105.

Yeah. Just sit back.

0: 105 in the Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105. In the Club
1: tonight. Stop this. Stay tuned. Let's have a break. We'll come back

0: for you.
1: This is In the Club with KPD. Yo. We'll be right back.

0: Amici, ma soprattutto soci di Radio 105, ben ritrovati. Siamo all'interno della Summer Compilation, ovviamente con i due soci, Paulino e Martin.
1: Scusa, socio, scusa, ero a nuotare nel mare virtuale, chiaramente di quella spiaggia virtuale.
0: Perché dovete sapere che la 105. Oggi parleremo degli effetti malefici del sole.
1: Di far finta di essere al mare.
0: Cioè, esatto.
1: Siamo così convinti.
0: Ci sarebbe bisogno di un po' di sole. Invece ci chiudono negli studi e questi sono gli effetti.
1: Però almeno c'è la proiezione 3D di questa spiaggia virtuale.
0: Bellissima.
1: Di questo mare virtuale. Ah, socio, non tu farti di testa.
0: No,
1: mare virtuale. No, c'ho ancora cicatrice io.
0: Ma il rumore delle onde è fatto dal vice direttore col frullino nel catino che fa il.
1: Secondo te, vice direttore in vacanza o è qua a farci del rumore?
0: Sarebbe
1: con
0: tradizione,
1: onde.
0: Nel senso. No, chiedo, nel senso. No,
1: scusa, Flavio, l'ha detto Paulino, no?
0: Va bene. Allora, pronti per cominciare con la nostra meravigliosa Summer Compilation? Socio, visto che tu di sole ne hai preso meno di me, vuoi spiegare a tutto il popolo di
1: Radio 105? Dove va il sole la notte?
0: No, non ce ne frega niente di dove va il sole la notte. Che cos'è la Summer Compilation?
1: La Summer Compilation è un'ora con Paulino Martin, forse due? Forse
0: no,
1: tre?
0: Una
1: sola?
0: No, meno, socio.
1: Un'ora con un sacco di musica bellissima di Radio 105, rovinata dalle voci di Paulino e Martin. Che non è che vogliono rovinare questo programma.
0: No.
1: Vorrebbero essere in vacanza, ma sono costretti a rimanere qui, in questa spiaggia virtuale, dormire in una tenda qui in Largo Donegani e correre al
0: l'unica
1: di sopra.
0: Roba che non c'è di virtuale sono le zanzare. Cioè, mi hanno dato di quelle punture praticamente, un eliporto. No.
1: Allora, per chi non conoscesse Milano, vi dico che quando c'è la nebbia qui in Largo Donegani, le zanzare le fanno atterrare a Malpensa.
0: È vero, assolutamente. Questo capita nei periodi quelli un po' più bui.
1: Però, come consiglio estivo per tutte le ascoltatrici, le socie di Pauline e Martin, Coccobello, mangerai,
0: ancora.
1: Cellulite non avrai.
0: Ma che cazzo di proverbio? Devi smetterla con questi
1: proverbi. C'è quello di cocco fresco che passa qua sotto.
0: Cominciamo la Summer Compilation con Silver Line.